0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
0: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea. Commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea. Ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini su Radiolina.

0: 8 e 54 minuti per parlare di sesso qui a Radiolina, e lo facciamo insieme a Francesca Basile, la nostra adorata psicologa scrittrice, perché sono appena arrivati i dati del rapporto Censis sulla sessualità degli italiani. Buongiorno Francesca!
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: E allora, un dato, un primo dato che ci fa riflettere, perché il ruolo maschile della mascolinità è cambiato in modo profondo rispetto al passato. Il 59,7% degli uomini, il 63,7% delle donne considera ormai antiquata la classica figura dell'uomo di una volta.
1: Esatto Francesca, i dati che hai riportato e che stiamo commentando stamattina in realtà confermano un fenomeno, un cambiamento epocale che noi psicologi osserviamo già da un po' di tempo, sia nelle ricerche che nei nostri studi. Quello che potremmo definire quasi il tramonto del Latin lover, l'archetipo dell'uomo imperturbabile, quello,
0: il maschio,
1: no,
0: italiano,
1: che non deve,
0: no,
1: chiedere mai. Esatto, c'era la famosa pubblicità, l'uomo che non deve chiedere mai. In realtà oggi le nuove generazioni stanno abbattendo questo stereotipo. Stiamo passando da relazioni basate sulla performance a relazioni basate sull'autenticità. Gli uomini stanno rivendicando la possibilità di essere autentici all'interno delle relazioni, e questo cambiamento per loro non è una perdita di forza, ma è uno sano smantellamento di una gabbia, di uno stereotipo,
0: certo,
1: che ha represso per decenni la loro emotività anche all'interno della coppia.
0: Senti Francesca, c'è un dato invece che non mi piace, perché solo 6 uomini su 10, siamo al 66,1%, allora solo 6 uomini su 10 dichiarano di non riuscire sempre a comprendere con certezza quando un no della partner indica un rifiuto reale del rapporto. Questo non è bello, perché
1: questo non è bello.
0: Quei no che gli uomini non capiscono portano poi a tante tante tragedie che purtroppo anche qui su Radiolina continuiamo a raccontare.
1: Esatto, perché vedi, se è vero che da un lato gli uomini stanno rivendicando ampiamente il desiderio di stare in maniera empatica all'interno della relazione, quindi costruire relazioni, come dicevo prima, non basate soltanto sulla fisicità, sulla performance, ma anche sull'empatia, dall'altro lato quello che stiamo vivendo oggi è un momento di cambiamento, e come tutti i cambiamenti non abbiamo già il prodotto completo, non abbiamo già il risultato finale, ecco, è un momento di trasformazione, e come tutti i periodi di trasformazione ci sono i buchi, perché nel momento in cui un uomo abbandona il vecchio modello, quello che non era vissuto da 2 giorni, cioè è da che l'uomo e la donna hanno costruito una relazione, che quel modello era in vigore, consolidato, e per affacciarsi al nuovo ci sono quelle che inevitabilmente sono incapacità, sì, anche di interpretazione, di comunicazione, ma anche di

0: cioè si parla sempre
1: sono
0: di
1: sempre
0: crescita
1: in casi limite,
0: fisica,
1: sì, è vero. È vero, è vero.
0: Esatto, se ne parla sempre poi quando ci sono i casi limite, sì. Però della maturità emotiva, cioè nessuno si chiede a che punto sono, sembrano domande quasi ridicole, ma in realtà ognuno di noi, uomo o donna, si dovrebbe, soprattutto quando si affaccia all'età adulta, soprattutto quando vive l'età adulta, si dovrebbe fermare, si dovrebbe chiedere, ma a che punto sono con la mia crescita emotiva, come mi sento di fronte a determinate situazioni. Non è un'abitudine farlo, ed ecco che poi gli uomini si trovano ancora di più spiazzati, perché ripeto, arrivano da quel modello. Se ci pensi, quante volte, anche ritornando indietro nel tempo a quando eravamo bambine, e magari un nostro compagno di scuola o un amichetto si faceva male e piangeva, gli veniva detto non fare la femminuccia.
1: Certo. Le bambine sono vestite di rose, i maschietti di blu, sono certo quegli stereotipi con cui la nostra generazione purtroppo è ancora cresciuta. Francesca, senti, ho ancora pochi secondi per un ultimo dato: l'80,4% degli italiani dichiara di avere rapporti sessuali all'interno di una relazione stabile e il 74,5% degli uomini si muove all'interno di un rapporto unico di coppia fedele. Siamo diventati un popolo di fedelissimi, che bello!
0: Hai visto? Hai visto? Cioè, beh, perché comunque, ecco, sfatiamo anche un po' il tempo fa avevamo parlato un po' delle scappatelle estive,
1: esatto,
0: ti ricordi? Forse c'è questo desiderio, ecco, in tanta instabilità, in un periodo, in un'epoca sociale in cui c'è tanta, ci si sente molto vulnerabili di fronte a tutti gli eventi tragici, politici, sociali, che abbiamo, forse, ecco, proprio nell'intimità, nella famiglia c'è il desiderio un po' di ritornare ad un punto sicuro, costruire una relazione alla pari che sia un punto di riferimento.
1: Alla pari, no? Alla pari, e questa è assolutamente la chiave. Francesca Basile, grazie come sempre, perché le tue analisi
0: grazie
1: sono chiarissime, lucide e fondamentali. La psicologa scrittrice sui social per chi di voi la volesse cercare. Qui a Radiolina abbiamo adesso il segnale orario, poi torna l'informazione con i GR nazionali e regionali. State con noi perché io ho tra poco una sorpresa.
2: Radiolina Caffè Corretto. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli. Su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Ma quanto è buono il nostro caffè corretto, soprattutto se lo accompagniamo con una torta. Allora, Fabio Leoni, abbiamo annunciato una sorpresa, abbiamo mantenuto la promessa. Io faccio una cosa, siccome le nostre telecamere sono fisse, però sapete che Radiolina è anche una visual radio, allora io ve la l'annuncio e la riprendo qua, così poi lanciamo il video sui nostri social. A Radiolina, mamma che piatti, Alessia Lupo, buongiorno, buongiorno e benvenuta, buongiorno. In studio la torta al limone per chiudere questa settimana.
2: Sorpresa mantenuta, promessa mantenuta.
1: Allora, questo è il microfono di Alessia, la torta è meravigliosa, c'è finalmente, ma che profumo che abbiamo qua in studio, eh. Benvenuta,
3: grazie,
1: intanto a Radiolina,
3: grazie,
1: dove non è assolutamente la tua prima volta e non lo è stato neanche questa settimana, dove da lunedì sino a oggi ci hai accompagnato con i tuoi piatti. Una caratteristica, la grande semplicità, e tu dici la grande facilità, insomma quella non per me.
3: No, anche per te, anzi per tutti, perché questa torta è veramente semplicissima, mm-hmm, e non serve nemmeno la bilancia per prepararla, perché si chiama torta a sette vasetti, ci basta soltanto un vasetto di yogurt, il classico vasetto di, sì, plastica da 125.

0: grammi. E con quello pesiamo tutti i nostri ingredienti.
1: Allora, raccontaci.
0: Allora, abbiamo qui, abbiamo parlato di limoni, sì. E come non sprecare i limoni. Ok, qui c'è sia la scorza del limone, sia il succo del limone. È senza glutine, è senza lattosio, perché lo yogurt è yogurt greco, zero grassi, senza lattosio. E abbiamo quindi...
1: E quindi Fabio Leoni non fa neanche ingrassare questa torta, eh?
0: Quindi la possiamo mangiare tutti. Poi è venerdì, insomma, oggi ci sta, ma se sì, mangiamo un dolcino,
1: cuore, certo.
0: Esatto. E allora, quindi abbiamo tre uova, e due vasetti, quindi questi dello yogurt, di zucchero. Poi abbiamo la scorza di un limone, il succo di un limone, la scorza bio di un limone biologico, tre vasetti di farina, una bustina di lievito per dolci e un vasettino di, sempre dello yogurt, di olio di semi di mais.
1: Quindi questo vasetto diventa il nostro moltiplicatore,
0: esatto.
1: La nostra piccola base su cui costruire questo dolce. Mescoliamo tutto.
0: Allora, in realtà montiamo le uova con lo zucchero, perfetto. Poi dopo mescoliamo, okay. E abbiamo quindi un impasto bello spumoso, chiaro, profumato, il profumo di limone che a me piace tantissimo. Lo versiamo in una teglia, la mia da 18 cm, così è venuta bella alta, e sopra una variante che mi piace tanto, ho aggiunto le lamelle, le mandorle tagliate a lamelle, che quindi ci danno anche quella nota aromatica di frutta secca.
1: E quella croccantezza,
0: esatto.
1: No? Quasi fosse una glassa. Quanto la dobbiamo mettere in forno?
0: 40-45 minuti in forno. Ieri ho usato il forno ventilato, ieri sera quando l'ho preparata, e la sforniamo quando, con la prova a stecchino, lo stecchino è asciutto.
1: Quindi quando lo infiliamo dentro, lo tiriamo su, resta pulito.
0: Esatto.
1: E allora la nostra torta è pronta. Noi, che tra poco andiamo in musica, in pubblicità, poi la
0: assaggeremo per voi
1: con tutta la nostra grande redazione di Radiolina. Alessia, i tuoi video seguitissimi, migliaia e migliaia di visualizzazioni con i tuoi canali social, Mamma che piatti, veramente da tutto il mondo. Prossimo progetto.
0: Allora, ne ho tanti in realtà in cantiere. Ho diversi video con nuove ricette autunnali e sto già preparando le ricette di Natale.
1: Ecco,
0: non posso spoilerare nulla.
1: Mi fai una promessa? A me piacciono i cinnamon roll.
0: Ok.
1: Quindi andiamo tra poco con la cannella. È arrivato anche il nostro direttore, che ci ricorda che abbiamo tra poco le news. Ma direttore, sei anche tu per mangiare la fetta di torta. Grazie ad Alessia Lupo,
0: grazie
1: Mamma
0: a voi,
1: che piatti,
0: grazie
1: per
0: Francesca.
1: Averci fatto compagnia tutta questa settimana. E Fabio Leoni adesso mi fa anche un grande regalo, perché oltre alla torta vi mette uno dei miei cantanti preferiti in assoluto, Cesare Cremonini, con la nuova Paparazzi. Come si

Radiolina Caffè Corretto. La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Harvey canta la paura di lasciarsi andare, paura che evidentemente questo nuovo fenomeno della musica internazionale a 27 anni non conosce qui su Radiolina.

0: E allora sulle note di Harvey torniamo in studio per l'ultima parte di Caffè Corretto, l'informazione precisa e puntuale di unionesarda.it. Chiudiamo la settimana come l'abbiamo aperta insieme al nostro direttore Emanuele Dessì.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno e grazie a chi ti segue su Caffè Corretto. Angolo di dolcezza, come anticipavi c'è una torta che si aggira per i paraggi di Radiolina, adesso vediamo se condividerla. Allora parto da una foto simpatica in prima pagina sull'Unione Sarda, una ragazza che tiene in mano un cartello con su scritto no alle merdone. Le merdone sono smerdonas, insomma sono i topi, i ratti, i roditori, e in questo momento da più parti a Cagliari e in alcune città dell'area metropolitana sono in corso manifestazioni studentesche per denunciare la presenza dei roditori. Nel mio caso, veramente in un'epoca glaciale fa, ho vissuto anch'io, come tutti abbiamo vissuto il problema, era ogni occasione buona per scioperare. In questo caso i smerdonas ci sono davvero, certificate, fotografate, riprese, oggi col cellulare non sfugge nulla, così come ci sono le blatte. È vero che è stata un'estate anomala con caldo particolare, forse hanno trovato condizioni favorevoli per svilupparsi meglio. In realtà sull'Unione Sarda di oggi un esperto ci dice: ci sono sempre stati e sempre ci saranno, bisogna imparare a difendersi, forse non ci siamo riusciti. Evidentemente non è soltanto un problema degli edifici scolastici, ma in generale.
0: Ma è anche un problema di pulizia delle nostre strade.
1: E quindi il problema fa sempre sintesi, è sempre il problema della politica o dei dirigenti e dei funzionari, che la politica, non mi stanco di ricordarlo, devono accompagnare. Perché poi è vero che c'è sempre il potere di firma, che il politico ti dice che devi farlo e poi comunque magari si farà. È come qui sotto, che dopo 2 mesi e mezzo ho visto gli operai che sono tornati a sistemare il cordolo per la ciclabile, un'inutile pista ciclabile in via dei giornalisti, ma l'hanno abbandonata pericolosamente per 2 mesi e mezzo. Torno ai roditori, quindi manifestazioni degli studenti in più località dell'area metropolitana, l'occasione anche per sollevare altri problemi, perché non ne mancano mai, ovviamente. Quindi è anche un modo per gli studenti di condividere i problemi al di là delle condivisioni sullo smartphone. Quindi in questo senso devo dirti che di questi tempi le manifestazioni che da studente soggetto osteggiavo, oggi ti devo dire che possono essere anche utili per la crescita dei ragazzi che si ritrovano a combattere insieme, combattere con la C minuscola per i problemi delle scuole. È arrivato un bastimento carico di pale eoliche a Porto Torres per un progetto contestato dai territori, dalle amministrazioni locali, 10 pale eoliche da assemblare a Ittiri, un progetto che non piace alla comunità, ma come vedete evidentemente tutte le proteste, tutte le presunte iniziative normative messe in piedi anche dalla regione non sono sufficienti per fermare la speculazione, perché di speculazione si tratta quando tu non condividi un progetto. Ecco, questi sono alcuni dei temi che stiamo sviluppando sull'Unione, con gli aggiornamenti della protesta degli studenti e con le notizie di cronaca che sperando non ci siano, però nel caso noi accompagneremo.
0: Direttore, un commento, un piccolo pronostico su questo big match del nostro Cagliari che ci prepariamo ad affrontare.
1: Io dico sempre con i colleghi, firmerei adesso con te proprio qui per un pareggio. Firmiamo per un pareggio, non succede, ma se succede, solo una cosa, lo hai ricordato, voglio associarmi anch'io al dolore del mondo del vino per la perdita di Silvio Carda, che ho avuto il piacere di incontrare più volte. Gli dobbiamo dire tutti grazie, perché la Vernaccia, grazie a lui, è un grande vino. Quindi ovunque tu sia, Silvio, grazie per quello che hai fatto.
0: E sta brindando alla nostra sicuramente. Direttore, grazie. Unionesarda.it, naturalmente 24 ore su 24 la nostra informazione. Grazie per questa lunga settimana, grazie per aver bevuto questo Caffè Corretto insieme a me in compagnia di Fabio Leoni. Caffè Corretto torna alle 8:10 lunedì, come sempre in diretta sulla vostra radio del cuore, e noi ce ne andiamo ad affrontare il weekend insieme ai Negramaro. La prima volta, c'è anche weekend torta.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:31.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Salute a todos, sono Piero Marras, sa Radiolina, il sonus de s'isola nostra, alle 6:15, alle 16:15, alle 22:15, la domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
1: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Linea.

0: Sono le 3:00.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.
5: Il Cagliari in diretta.
6: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.
7: L'isola delle imprese. La Sardegna che produce. Con Michele Ruffi. Su Radiolina.
8: Bentrovati, questa è l'isola delle imprese. Il tema di oggi è quello della ristorazione, un mondo molto affascinante, in grande espansione, specialmente nell'ultimo decennio, direi. Per parlare di tutto questo è qui in studio Alberto Melis, benvenuto.
9: Grazie Michele, buongiorno a tutti.
8: Alberto Melis fa parte del direttivo di FIPE Confcommercio Sud Sardegna. FIPE Confcommercio, la sigla che insomma rappresenta gli esercizi pubblici, fondamentalmente ristoranti, bar. Alberto, è un periodo particolare per quanto riguarda la ricerca del personale. Si pensa che insomma mettere su una brigata possa essere abbastanza semplice, in realtà visti i numeri degli ultimi mesi così non è.
9: Sì, in realtà le cose sono cambiate, attraversiamo un momento particolare, abbiamo un importante decremento demografico che poi si percuote anche nel mondo del lavoro e dunque oggigiorno nel 2026 si fa obiettivamente più fatica a reperire risorse umane per impiegare appunto nel mondo del lavoro, secondo me a 360 gradi, perché è un problema che colpisce la ristorazione sì, ma girandomi intorno e conoscendo anche altri settori produttivi vedo che la difficoltà è presente un po' dappertutto.
8: Sì, l'abbiamo visto anche altri settori, l'edilizia per esempio, ma non solo, ma anche i medici per esempio, la sanità è in difficoltà anche per quel motivo. Mi chiedo, è una difficoltà proprio nel trovare giovani oppure anche figure qualificate? Perché insomma in cucina lavorano diverse persone, diverse figure, diversi gradi di preparazione.
9: Sì. Il problema reale non è trovare persone, ma è trovare persone preparate, motivate e disponibili a costruire un percorso professionale. Naturalmente anche noi imprenditori dobbiamo fare la nostra parte e dobbiamo cercare di vedere sempre più il ristorante non come il classico locale un po' che si apriva con tanta facilità tantissimi anni fa, ma vedere il ristorante come una vera e propria impresa strutturata, organizzata, che organizza anche dei percorsi di crescita a livello aziendale, di crescita professionale, e un po' manca tutta quella che è la formazione che in teoria dovrebbe accompagnare le persone per cercare di qualificarsi maggiormente.
8: Chi ci sta ascoltando magari pensa, vabbè, però chissà quanto li pagano i cuochi in questo periodo, invece quanto per curiosità quanto può guadagnare? Ovviamente non tutti guadagnano allo stesso modo, dipende immagino anche lì dall'esperienza, però il range di retribuzione qual è?
9: Tutti gli associati alla FIPE naturalmente applicano quello che è il contratto nazionale di categoria. E posso anche garantire che la nostra azienda e anche tantissime altre vanno oltre quelli che sono i minimi contrattuali, per cui non penso sia un problema di retribuzione. È vero che ci sono tantissime aziende che non applicano i contratti FIPE del Confcommercio, però posso dire per conoscenza che i più applicano i contratti nazionali con dei supplementi anche sulle buste paghe, per cui parliamo di retribuzioni più che adeguato.
8: Molto bene, ci fermiamo per ascoltare un po' di musica. Adesso c'è Giorgia.

0: con te.
1: No, beh. Eccoci tornati in studio dopo aver ascoltato Giorgia. Abbiamo parlato delle difficoltà del mondo della ristorazione nel trovare i collaboratori. Non è soltanto una questione demografica, ma è anche forse una questione proprio di politiche aziendali a volte. Insomma, forse bisogna cambiare anche qualcosa nel metodo di ricerca e selezione.
2: Sì. Il mondo è in continua evoluzione, anno dopo anno fare impresa diventa sempre più difficile e il processo di recruiting è cambiato rispetto al passato, per cui anche chi come le nostre aziende si affaccia nel mercato del lavoro deve cambiare sicuramente qualcosa nell'organizzazione, nella struttura aziendale, perché le persone alla fine si riescono a trovare naturalmente con una difficoltà maggiore rispetto al passato, però forse noi a livello imprenditoriale dobbiamo fare qualcosa di diverso per cercare di portare in casa persone che vogliamo formare o a cui prospettare anche un futuro di crescita sia professionale che economica.
1: Oltre all'aspetto della, insomma, della ricerca del personale, ci sono tanti spunti che vengono dall'attualità. Per esempio, di recente abbiamo parlato dei centri storici di Cagliari, ma non solo, che sono diventati ormai una lunga passeggiata di ristoranti, attività come bar, locali di questo tipo. Hanno un po' soppiantato il commercio tradizionale, quello per esempio nelle via Garibaldi, per chi è di Cagliari, e via Manno. È facile trovare adesso delle attività che fanno cibo, cucinano, non ci sono più i negozi di abbigliamento. C'è chi propone un tetto alle attività di food nei centri storici. Qual è la vostra posizione?
2: Allora, le notizie che sono apparse nei giornali e nei media qualche tempo fa parlavano di un tetto alle autorizzazioni, ma il comune allo stato attuale, da quello che è nostra conoscenza, sta cercando di rivedere il piano del commercio nel centro storico per cercare di stimolare e disincentivare appunto le aperture indiscriminate. È vero, il centro oramai è un susseguirsi di locali, però purtroppo prima di aprire un locale dobbiamo avere una consapevolezza, che è quella che il ristorante è un'azienda e come tale va gestita, per cui prima di aprire un'attività bisogna cominciare a farsi dei business plan, a capire la fattibilità e la sostenibilità economica, perché venendo a mancare quella poi si innescano tutta una serie di problemi che colpiscono la società, i dipendenti, i fornitori, il fisco, per cui va bene il food, però va fatto in maniera ragionata.
1: Riassumo il discorso, quindi forse un problema che in certi casi c'è troppa improvvisazione, però appunto il mestiere del ristoratore è un mestiere che poi ha un impatto anche sulla città, a volte sul decoro urbano, perché insomma ci sono certe situazioni che saltano agli occhi.
2: Sì, è verissimo, verissimo. Purtroppo il nostro settore è sempre visto come un po' un settore facile che purtroppo fa sì che persone che non hanno nessun titolo e nessun percorso professionale in merito si trova ad alzare serrande dall'oggi al domani, investendo magari una liquidazione del padre o magari attingendo a qualche contributo, a qualche finanziamento bancario, così.

0: come c'è stato forse un ribaltamento dei costi.
1: Verissimo. Tutti quelli che prima del Covid potevano sembrare degli aspetti marginali, oggi sono diventati dei fenomeni quasi cruciali nel controllo di gestione. Oggigiorno non si può non avere un controllo maniacale sui numeri, per cui il costo del personale che è in continuo aumento, materie prime che schizzano a seguito naturalmente dei rincari energetici, per cui oggi bisogna fare attenzione e avere appunto un controllo di gestione mensile per capire quali sono appunto gli asset che poi vanno modificati per cercare di portare appunto l'azienda in profitto.
0: Non so quanto sia sfruttata, usciamo un po' dagli argomenti, da questo argomento, non so quanto sia sfruttata anche le cosiddette attività a chilometro zero, cioè quanto i ristoratori si forniscono da diciamo, aziende sarde con prodotti locali.
1: Ma l'obiettivo naturalmente è quello di spingerci sempre più verso un chilometro zero, però purtroppo sappiamo che la stragrande maggioranza del prodotto viene importato perché purtroppo la Sardegna non ha una capacità produttiva adeguata in grado di soddisfare quello che è il fabbisogno di un'isola, soprattutto in un periodo come l'estate dove abbiamo dei numeri importantissimi e da lì siamo costretti praticamente a importare buona parte della materia prima.
0: Non c'è una volontà, ma c'è praticamente un obbligo. Siete obbligati
1: Siamo
0: perché
1: obbligati.
0: purtroppo il sistema produttivo sardo, lo sappiamo, ne abbiamo parlato anche in questa trasmissione, non è in grado di sopperire, comunque di garantire forniture adeguate. Hai parlato anche di turismo, di questo aspetto, parleremo nel prossimo blocco. Adesso ascoltiamo Marco Mengoni.

0: Eccoci rientrati in studio. Alberto Melis, poco prima della pausa musicale, stava parlando del turismo. Turismo che in Sardegna e anche a Cagliari ha sicuramente dato clienti in più ai ristoranti. Purtroppo dobbiamo affrontare ancora una certa stagionalità, una stagione che potrebbe, vorremmo, anzi fosse più lunga, potrebbe esserlo perché le potenzialità ci sono, ma ancora a ottobre si chiude tutto.
1: Purtroppo per il momento ancora non vediamo la luce, ma speriamo che un po' il nostro governo regionale si dia da fare per cercare appunto di coprire quelli che sono i mesi di spalla che vanno da novembre a marzo, perché l'isola ha un'attrattività importante e ce lo stanno riconoscendo tutti i turisti che anno dopo anno frequentano la Sardegna. Quest'anno abbiamo avuto anche il piacere, tramite il volo Olbia New York, di avere tantissimi americani che stanno cominciando a conoscere l'isola. Dunque parliamo di un turismo che è in continua crescita, ma che va allargato, perché le aziende fanno fatica a lavorare solamente nel periodo estivo. Ci sono aziende strutturate per restare aperte 12 mesi all'anno, e una stagionalità allungata sarebbe veramente un qualcosa di molto gradito e creerebbe benessere occupazionale e anche fiscale, un po' ne trarrebbero vantaggio un po' tutti, per cui è un qualcosa che noi ci auguriamo.
0: Qual è la differenza di fatturato tra i mesi? Mese di luglio, piena stagione, e mese di novembre, magari, che invece è un po' più, anzi è forse il mese più scarico.
1: Stiamo parlando, se tutto va bene, siamo a novembre a circa un terzo, poco più di un terzo del fatturato di un mese estivo.
0: Eppure ci sono certe giornate a novembre che, insomma, qua in Sardegna non hanno nulla da invidiare ad altre località. Insomma, ci sono le potenzialità per fare di più, avere turismo tutto l'anno. Forse mancano un po' i collegamenti, ecco qua ci sì. Sarebbe da lavorare.
1: Diciamo che il nodo cruciale è sempre stato i trasporti. Cagliari è esplosa da un punto di vista turistico non appena Ryanair ha deciso di mettere base a Cagliari, e capiamo le potenzialità che può avere Ryanair o qualsiasi altro vettore aereo, per cui abbiamo necessità che il governo regionale veramente instauri un dialogo permanente con tutti i vettori aerei per fare in modo che la Sardegna venga visitata 12 mesi all'anno. Ci sono grandissime potenzialità, come ho detto prima, però se non creiamo i trasporti, tutto il resto purtroppo avrà delle difficoltà.
0: Ci sono ancora tantissimi alberghi stagionali, sappiamo che appunto i turisti da qualche parte devono andare a dormire, è un po' un cane che si morde la coda, gli albergatori chiudono perché le compagnie non portano i turisti. Le

0: Sono le 3:28.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
3: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: I giovanissimi componenti dei Cordaset Cannas negli esordi dei primi anni Ottanta. Ascoltiamo il gruppo olbiese in questa sua trascinante versione di Nanne Dumé.

0: Cantas e Cannas in Nannettu Meu. L'hanno eseguita Francesco Pilu, Gesuino Deiana, Bruno Piccinno e Andreino Marras.
1: Durusia è uno dei motivi più popolari legati all'inizio della carriera solista di Piero Marras. Fu scelto come sigla di Sardegna Canta nell'edizione del 1985.

0: Era Durusia, compreso nell'album Abbardente, inciso da Piero Marras nel 1985.
1: Brinca, cioè salta, è la formazione che ruota attorno all'organettista Paride Peddio e al suonatore di Launeddas Jonathan Della Marianna. Li ascoltiamo in Balla e Brinca, dal loro secondo album del 2019.

0: era l'invito al ballo dei Brinca con Balla e Brinca.
1: La voce di Elena Ledda in un motivo tradizionale, corsicana. La cantante lo incise per la prima volta nel 1984 nel suo secondo album.

0: Era La Corsicana nell'interpretazione di Elena Ledda, un estratto dal suo disco Isa Rosas del 1994.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Eccoci qua, buongiorno a tutti. Giulio Zasso ai microfoni assieme a Michele Ruffi. Oggi come ieri parleremo un po' di politica per vedere quali sono gli scenari sia a livello regionale che nazionale in vista soprattutto delle elezioni politiche. E chi abbiamo, Michele, accanto a noi?
3: Oggi abbiamo Paolo Truzzu, benvenuto.
4: Grazie, buongiorno a tutti.
3: Paolo Truzzu, esponente di Fratelli d'Italia, oltre che ex sindaco di Cagliari, ma adesso insomma il suo settore è quello del consiglio regionale, dove è appunto impegnato con Fratelli d'Italia. Parliamo di legge elettorale appena licenziata dal Parlamento insomma cerchiamo di capire che cosa cambierà. Ieri abbiamo ascoltato appunto Marco Meloni, oggi un'opinione che penso sia differente.
4: Ma io non so cosa ha detto Marco Meloni, ma credo che l'opinione sia chiaramente differente. Io dico che il merito di questa legge è di dare la possibilità agli italiani di sapere chi vincerà le elezioni e quindi chi potrà governare, perché con la precedente legge c'era il rischio di avere una situazione di stallo e di ingovernabilità, che abbiamo già visto che cosa ha portato durante la legislatura precedente, quando ci sono stati i governi prima giallo-verdi e poi giallo-rossi, quindi con l'accoppiamento obbligatorio e necessario per poter formare un governo di forze politiche che si erano contrapposte alle elezioni. Invece in questo caso c'è una coalizione che vince, che ha un premio di maggioranza che assicura stabilità al governo e che gli permette di poter ovviamente formare poi il governo e prendere la fiducia delle Camere, ovviamente laddove si superi il 42%. Ha un altro vantaggio, secondo me, questa legge in un sistema che ormai è abbastanza frammentato, il fatto che sia un sistema sostanzialmente prevalentemente proporzionale, perché se scriviamo il premio di maggioranza tutti gli altri seggi vengono assegnati in questo sistema proporzionale, dà la possibilità a tutte le forze di poter fare la propria, come dire, azione politica e di essere rappresentate anche in Parlamento.
2: Ecco, la soglia di sbarramento più alta, soprattutto per le nuove formazioni, ha già avuto delle conseguenze anche a livello regionale, nel senso che ci sono delle polemiche che arrivano dai piccoli partiti per dire noi serviamo solo per fare acqua per i grandi. E non si rischia assolutamente in una realtà come la Sardegna, dove le forze un po' più autonome hanno sempre avuto un senso, che possano perdere forza?
4: Ma io dico che queste forze poi sono comunque all'interno della coalizione di centrodestra a livello regionale e anche a livello nazionale, ogni volta ci sono state delle elezioni, e gli elettori comunque votano tendenzialmente questi partiti per le elezioni politiche, quindi non credo che ci sia questa difficoltà. Ripeto, è una legge che ha come obiettivo quello di garantire la stabilità e la governabilità, considerando anche che ovviamente nel corso degli anni abbiamo perso un certo numero di parlamentari, quindi gli spazi anche per le forze più piccole si sono ridotti, perché prima avevamo 25 deputati eletti in Sardegna, oggi ne abbiamo 15.
3: Ci fermiamo per ascoltare un po' di musica, ora c'è Madonna con Danceteria.

0: mio parere molto importante, che sono tornate le preferenze, anche se non per tutti, perché ci sono dei capolista bloccati, però per tanti ci sarà la possibilità di essere votati dai cittadini, quindi i cittadini hanno la possibilità di scegliere. Penso che questo sia un fattore importante, lo dico io che mi è capitato nella mia carriera politica di vincere, di prendere le preferenze, di ottenere buoni risultati, e anche con le preferenze di perdere, perché sono convinto che debbano scegliere i cittadini.
1: Ecco, tra l'altro in ogni stagione politica si rinnova proprio la legge elettorale, chi governa di solito la fa appunto per o rivincere o limitare i danni, cosa che ha fatto anche il PD l'altra volta. In passato abbiamo avuto il Mattarellum, il Porcellum, cioè si cambia sempre. Poi si va alle elezioni, che dove si scoprono davvero le carte. Ecco, c'è una situazione un po' strana quest'anno, nel senso che siamo nel tempo del governo più longevo della storia della Repubblica, però è nata il fenomeno Vannacci, che in qualche modo sta un po' scompaginando i piani del centrodestra. Mi viene in mente per esempio il provvedimento sulle scuole, che è stato fatto in fretta e furia quasi per dare una risposta a destra, dopo che si è creata una destra di governo molto più europea e lontana da dinamiche come quelle di Vannacci. Ecco, quanto può servire Vannacci o far paura?
0: Io non credo che qua ci sia la necessità o come dire il timore di qualcuno che si presenta alle elezioni. Nessuno fa paura, tutti hanno il diritto ovviamente di portare avanti le proprie idee, di presentare i propri programmi, di candidarsi alla guida del paese. Io penso però che poi alla fine i cittadini faranno le valutazioni. In questi 5 anni, che o meglio 4 anni, perché il quinto è il prossimo, che non sono stati sicuramente semplici, con due diciamo conflitti sostanzialmente che hanno cambiato la situazione geopolitica, la situazione internazionale, abbiamo un governo che ha dimostrato di saper governare, che non ha peggiorato le condizioni dei cittadini italiani, che non ha messo le mani nelle tasche dei cittadini italiani, che non ha aumentato le tasse, è riuscita a ridurre il debito pubblico, cosa in maniera importante, cosa che o meglio la percentuale di deficit pubblico, cosa che nessun governo è quasi 5 punti, che nessun governo era riuscito a fare. Poi indubbiamente ci sono tanti altri problemi, mi sembra che abbiamo davanti un governo che cerca di affrontarli quotidianamente con serietà.
2: Sta per finire il tempo, adesso ci fermiamo e torniamo dopo la pubblicità, sempre con Paolo Truzzu.
3: La strambata su Radiolina. Sono le 3:58.
4: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
5: Stai già pensando alla casa nuova?
4: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
5: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
4: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
5: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
4: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Rieccoci qua in studio, Michele Ruffi, Giulio Zasso, abbiamo accanto a noi Paolo Truzzu, leader di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale. Abbiamo parlato della legge elettorale, ma andiamo a vedere anche un po' quelli che sono gli scenari in regione. Noi stiamo sempre parlando in questo periodo dei problemi che riguardano soprattutto la sanità, con le difficoltà che ci sono a tutti i livelli, sia nei grandi ospedali che nell'assistenza territoriale, ma è un problema legato all'azione politica di adesso o una condizione strutturale del sistema salute che non funziona?
1: La sanità non è mai stata bene, ma noi abbiamo fatto una campagna elettorale in cui c'era chi aveva tutte le ricette e le soluzioni per migliorare la sanità. Oggi, dopo 2 anni e mezzo, possiamo invece dire che non è migliorato nulla, anzi qualcosa è peggiorato. Le sentenze dei tribunali amministrativi e dei tribunali civili dimostrano che la strategia della Presidente Todd è stata fallimentare anche dal punto di vista organizzativo e soprattutto quello che mi sembra sia davanti agli occhi di tutti, oltre ai problemi che hanno i lavoratori, gli operatori e i pazienti.

0: e tutti coloro che devono purtroppo avere a che fare con la sanità, la cosa più grave è che oggi sembra che sia una barca totalmente alla deriva, senza una guida. Ecco, io credo che sia arrivato il momento per avere un assessore alla sanità che si occupi 24 ore su 24 di sanità, perché nemmeno Mandrache, e la presidente Todde ci ha dimostrato di non essere Mandrache, riuscirebbe a garantire la guida della sanità, facendo anche il presidente della regione e poi facendo anche altro.
1: Negli ultimi giorni si è parlato tanto di consulenze, consulenti, staff in regione, staff di supporto alla giunta e alla presidenza. Una legge che viene dalla passata legislatura e che poi è stata fatta propria anche dall'attuale presidenza.
0: Io su questo vorrei essere molto chiaro: io non ho niente contro i consulenti, penso che ci siano alcuni che lo fanno in maniera importante, che siano una guida, un supporto importante per la regione, che diano un contributo alla propria comunità. Il problema di fondo è che nella scorsa legislatura il centro-sinistra, soprattutto il partito della Presidente 5 Stelle, hanno coniato lo slogan poltronificio, hanno fatto fuoco e fiamme contro questa proposta di legge. Arrivata in Consiglio regionale, non solo non l'hanno cancellata, ma ne hanno abusato, hanno nominato consulenti in ogni dove, alcuni anche con, come dire, competenze dubbie. E l'altra cosa gravissima, a mio parere, che la Presidente ci dica che questi consulenti servono per recuperare i ritardi del PNRR, perché tutti sappiamo, e se non lo sappiamo glielo diciamo, che i consulenti che seguono i lavori del PNRR vengono pagati con i soldi del Ministero della Funzione Pubblica, sono 37, hanno superato una regolare selezione e devono soprattutto essere persone esperte con competenze specifiche sul campo, e fatturano ogni mese e non sono sicuramente i consulenti che ha nominato lei.
2: Fermo restando che è stata fatta una legge sugli staff già dalla precedente consigliatura, ma c'è così bisogno di queste consulenze esterne in una macchina che ha già 4.000 dipendenti?
0: Ma io credo che se si facesse il lavoro che si deve fare ogni volta, probabilmente scopriremo di avere all'interno delle macchine amministrative competenze che nemmeno noi che amministriamo molto spesso conosciamo. Poi in alcuni casi specifici e in alcune situazioni possono assolutamente servire, perché ci sono comunque anche situazioni complesse, situazioni nuove, situazioni che sono fuori dalla logica della pubblica amministrazione, che a volte quando si amministra devi inevitabilmente affrontare. Adesso faccio un esempio: la questione che oggi diciamo da due anni ci trasciniamo, la questione degli aeroporti, sicuramente merita uno studio o comunque delle riflessioni con persone che conoscono come funziona quel mercato. Non è detto che all'interno della pubblica amministrazione ce ne siano.
1: Ora c'è Biagio Antonacci con Saif.

0: azione per poter garantire gli investimenti nel futuro, ecco, questa è una strada sulla quale si può ragionare. Capiamo qual è la soluzione migliore, ce ne sono varie, senza inventarsi l'infungibilità, che consentano di poter garantire una gestione con un forte interesse pubblico e una garanzia ovviamente per i sardi e per i turisti di un aeroporto che funziona.
1: In altre realtà, ad esempio, hanno scelto il bando pubblico,
0: che è una delle strade, ma io non troverei niente di strano anche se la regione, per esempio, in un'ipotesi di aumento di capitale, decidesse di acquisire delle quote dell'aeroporto di Cagliari, perché no?
2: Ecco, siamo sempre a parlare di trasporti perché c'è il problema, tra virgolette, endemico della continuità territoriale. Ogni anno, ogni stagione cambia la legge, cambia il governo regionale, ma i problemi restano. Non c'è la possibilità proprio di arrivare a una vera continuità territoriale che tenga conto anche del principio di insularità, che non è ancora stato applicato.
0: Io credo che il difetto di fondo della nostra continuità territoriale è che purtroppo a fare le trattative con l'Europa ci va la regione, in altri paesi ci va lo Stato. E quindi questo ti mette in una condizione di debolezza, per cui certe cose che si possono fare in altri paesi sembra che da noi non si possono fare. Questo è il primo dato. L'altro dato è che, avendo deciso nella legislatura Soru che i trasporti erano a carico della regione, ovviamente le risorse sono limitate, non ci sono tutte quelle risorse economiche che si potrebbero trovare ovviamente se dovesse intervenire il governo, e di conseguenza non abbiamo la possibilità di ipotizzare il modello spagnolo, perché è quello che è col rimborso diretto ai passeggeri che mi sembra possa funzionare meglio di tutti.
1: A proposito dei trasporti, caliamoli un po' nella realtà cittadina, essendo Paolo Truzzo ex sindaco di Cagliari, che cosa ne pensa Paolo Truzzu da cittadino della gestione dei trasporti, del traffico?
0: Ma io il traffico, insomma,
2: diciamo che l'ho attraversato.
0: L'ho attraversato, lo continuo ad attraversare tutti i giorni. È una condizione che riguarda un po' tutte le città. È vero che c'è stato un periodo in cui il traffico era determinato anche dai cantieri che inevitabilmente andavano a impattare sulla città. Io credo che più di via Roma il problema grosso del traffico l'abbiamo avuto quando era chiuso viale Buoncammino, perché è un punto, è via Porcelle, perché è un punto di snodo, di passaggio, diciamo, dalla parte mare alla parte interna della città, passando per, ovviamente, salendo dal largo, che ha creato una serie di difficoltà. Quello che rilevo oggi è che ci sono un po' meno cantieri, ma i problemi del traffico ci sono comunque sempre. Dico anche che poi c'è una difficoltà dovuta al fatto che c'è una quantità di macchine importante in città, questo chiunque amministri, e che probabilmente dovremo fare un ragionamento complessivo con la regione per sviluppare i collegamenti dei centri che sono intorno a Cagliari col trasporto pubblico con Cagliari. Io penso che quella sia la cosa più importante per migliorare la qualità del traffico. L'ho detto da sindaco, continuo a dirlo, se avessimo una rete di città metropolitana che più che attraversare la città colleghi i famosi 17 comuni della vecchia città metropolitana a Cagliari, probabilmente ne avremmo tutti i grandi benefici, ne avrebbero coloro che arrivano a Cagliari e coloro che vivono a Cagliari.
2: Va bene, ringraziamo Paolo Truzzu.
0: Grazie a voi.
2: Consigliere regionale, ex sindaco, insomma leader di Fratelli d'Italia in Sardegna, in consiglio regionale.
3: La strambata su Radiolina.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Eccoci di nuovo ai microfoni della Strambata. Io sono Michele Ruffi, al mio fianco c'è Giulio Zasso. Qua in studio con noi c'è Andrea Secchi di Videolina per dirci quali sono i titoli del TG.
1: Buongiorno, l'apertura è dedicata al caos della sanità in Consiglio regionale.

0: Chieti, l'accusa sarebbe interruzione di un servizio di pubblica utilità. Insomma, l'opposizione è in piena fibrillazione e chiede le dimissioni della governatrice Todde, ma credo da assessora della sanità, non credo da presidente della regione. Altri titoli: si è costituito il motociclista che domenica aveva investito a Sassari un uomo mentre attraversava sulle strisce pedonali, aveva lasciato la moto sul posto, poi si era dileguato, oggi si è presentato al comando della polizia locale. E poi ritorniamo sulla vicenda di Luca Olmetto, il 31enne speleologo rimasto intrappolato per 27 ore in una gola a Gorropu e ricoverato in terapia intensiva. Ancora, gli amministratori nel Minino parlano, 4 ex sindaci di Arborea a supporto insomma della prima cittadina del centro dell'Oristanese oggetto di intimidazioni. Ancora a Cagliari, dalla scomparsa dei Casotti al contestato ripascimento, i seminari dell'arte e della manutenzione ripercorrono la storia del poeta e tutte le sue trasformazioni. Non parliamo di calcio, Giulio, quindi oggi no.
1: Oggi no,
0: abbiamo ancora la pancia piena dalla partita con la Juventus.
1: Stiamo già guardando ai progetti futuri, in Brianza, a Monza, che è la prossima sfida del Cagliari, che deve confermare quanto di buono fatto vedere finora.
0: La classica partita a trappola per il Cagliari, eh?
1: Sicuramente, perché ovviamente di solito si inciampa quando meno te l'aspetti, però Pisacane lo sa bene, quindi si spera possa preparare al meglio la partita, magari può arrivare il gol dell'ex Daniel Maldini, ci ha preso gusto,
0: potrebbe
1: non esultare, quindi va bene
2: già così. La vedo, eh? Spero. Beh, considerando che comunque il Cagliari ha già superato la partita a trappola, il trappolone che era questo qua contro la Juventus,
1: saluto dopo un mese sosta, di sosta,
2: quindi
1: sì.
2: Insomma, c'erano tutte le condizioni per poter prendere insomma la china sbagliata e invece sì. Alla fine,
0: anche perché la Juve era riuscita una vittoria, sembrava aver svolto il proprio campionato e il Cagliari, insomma, rispetto all'anno scorso quando aveva vinto ma aveva raggiunto l'area per sbaglio due volte forse in tutti i 90 minuti e non sto esagerando, quest'anno ha disputato un'ottima partita. Poi se Spalletti si arrabbia, dice perdete tempo e mette allo stesso livello il Cagliari al Napoli o all'Inter o alla Roma, allora mi sembra che ci sia qualcosa di sbagliato. Il Cagliari ha fatto la sua partita, ha dato una lezione, a momenti rivinceva pure, perché io ricordo sì il gol di Colomuani, ricordo la traversa e poi ricordo delle parate che facevo anch'io sui vari tiri di Zegrova e compagnia bella.
1: Esatto, l'ira funesta di Spalletti è legata proprio a questo, che non si aspettava di trovare una squadra così coriacea, magari dava per scontato che i punti precedenti potessero aver appagato un po' i rossoblù nella loro dimensione, e invece quella rabbia è proprio per il fatto che gli è sfuggita completamente in mano la partita.
2: Sì, forse lo juventino più vivace ed effervescente era Spalletti, esatto. Gli altri sono un po' mancati. Grazie ad Andrea
1: Secchi. A voi. Goia. Cosa sogno?

0: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. La strambata.
1: Riprendiamo con la strambata. Ora è il momento di ascoltare Karol G e Manu Chao viajando per il mondo.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 13 ottobre 2026. Un matto vero, a cura di Celestino Tabasso. Chi scrive queste righe, una sera ebbe il privilegio di mangiare una pizza con Giorgio Bracardi, che è morto ieri a 93 anni. All'epoca ne aveva 84 ed era un signore riservato e assorto. Lo trovammo già seduto, in testa a un borsalino, forse per stile o come misura antispifferi, e fu imbarazzante. Noi, tre sciamannati di mezza età cresciuti nel mito delle sue prodezze surreali, avevamo fatto aspettare il più eversivo, il più sfrenato e imprevedibile fra i puro sangue della comicità, oltre che smisurato musicista. Non avevamo l'età per ricordarlo in radio, quando era Scarpantibus e Max Vinella. Però lo ricordavamo in TV, altro che. D'altra parte, ai tempi della scuola, aspettavamo con ansia che una compagna, o magari una prof, saltasse una lezione per poi, il giorno dopo, chiederle in coro «E perché non sei venuta? Tin!» E in tanti, euforizzati dalla bella età, abbiamo terrorizzato familiari e interi condomini strillando a squarciagola «Patroclo!» La pizzata fu un po' impacciata. Lui forse era più abituato al grande pubblico che a tre astanti adoranti. Poi però all'amaro fece quella sua mossetta con le dita ad unche. Disse «Uè!» E fu subito catenacci. Fu subito «In galera!» Se il tempo sarà sereno, per qualche notte tenderemo l'orecchio alle nuvole per sentire se lassù qualcuno urla «Li peguri!» Un matto vero in un paese di piccoli snob. Grazie maestro! Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: domanda. Siamo a martedì, la squadra si riunirà domani per il primo allenamento, perché ha goduto di un giorno supplementare, visto che la partita sarà di lunedì sera, e poi ci cominceremo a capire. Chiaramente ne capiremo molto di più o qualcosina in più nella conferenza consueta del giorno prima, perché magari qualche domanda può essere interpretato in un modo o nell'altro. Io credo che alla fine, fino adesso, abbiamo visto quella squadra là. I dubbi possono essere eventualmente di Iola, eventualmente ritornato in difesa o di nuovo a centrocampo, visto che è di nuovo a disposizione, o nello stesso tempo dare ancora fiducia a Massolen, visto che chiaramente non è stata la partita ideale quella contro la Juventus, però comunque ha dato degli spunti positivi di un giocatore che servirà al Cagliari ed è molto interessante, oppure il rilancio di Fazzini, non dimentichiamocelo, perché cominciano ad essere tante le esclusioni del numero 10 del Cagliari.
1: Ecco, proprio il fatto che abbia fatto giocare il francese testimonia ancora una volta di quanto Pisacane non si spaventi davanti alle sfide, e anche al cospetto della Juventus ha mescolato le carte all'ultimo minuto, e alla fine i risultati gli hanno dato ancora una volta ragione.
0: Sì, poi io credo che ci sia anche consapevolezza di cosa hai a disposizione, perché hai potuto lavorare con Massolena anche in quelle settimane in cui magari ti mancava Romano, e quindi l'hai provato a centrocampo a vedere come

0: acustica.
1: Giovanotti e Samurai J, noi siamo in collegamento con Lele Casini, stiamo parlando del Cagliari, dell'ottima prova di 36 ore fa con la Juventus. Si parla tanto dell'ira di Spalletti, quasi come se fosse l'elemento dominante di quella partita. Non sarà che lui se l'è presa così tanto perché non si aspettava una risposta sul campo dei rossoblù dopo un inizio in cui poteva essere la squadra di Pisacane una sorpresa del campionato?
2: Però allora ha fatto male i calcoli e ha fatto male a pensare anche a una situazione del genere, anche perché nella partita della Dumus della scorsa stagione il Cagliari, soffrendo con una Juventus che ha sprecato tanto, ha avuto tantissime occasioni, ma il Cagliari aveva battuto la Juventus, quindi dimostrazione di solidità difensiva comunque l'aveva già dimostrata, e c'era Spalletti nella panchina della Juventus, non un'altra persona, e c'era Pisacane, quella del Cagliari. Il nervosismo secondo me è dettato dal fatto che non ne sta venendo a capo, che ha molte difficoltà e che sta perdendo terreno sulle dirette concorrenti. I due punti che ha perso la Juventus, cioè i punti che ha perso la Juventus sono due, poi alla fine è stato il Cagliari che fino alla fine stava conducendo, sì, la difesa alla fine stava conducendo la casa, quindi si è vista brutta a prescindere. È vero che poi quella traversa di Colo Boni poteva dare la vittoria alla Juventus e nessuno avrebbe gridato lo scandalo, perché comunque la Juventus se l'è giocata, nel finale è stata molto pericolosa, ma se andiamo a vedere nell'equilibrio della partita il nervosismo di Spalletti è dettato da tutta la partita e quindi anche dagli 80 minuti precedenti, dove obiettivamente il Cagliari l'ha incartata bene. Le occasioni della Juventus sono state poche, il Cagliari ha avuto anche l'occasione per chiuderla sull'1-0, ha avuto alcune occasioni di ripartenza che potevano essere sulle meglio, quindi secondo me il nervosismo è dettato dal fatto che sta trovando molte difficoltà la Juventus.
3: Le tracce di Cagliari-Juventus rimaste sui social, sui reel, diciamo sono due: una era quella di Spalletti contro Pisacane, il testa a testa, l'altra forse è quella di Yerrimina con le sue provocazioni. Le conosciamo, anzi forse però questa volta lui è provocato, però è stato anche un po' diciamo le reazioni della Juventus sono state un po' scomposte.
2: Qua ieri la linea è anche in cronaca, ho sottolineato un aspetto, è vero che certi atteggiamenti di Yerrimina ormai si conoscono.

0: Che bella vita.
1: Che bella vita, Angelina Mango e Ariete, Michele Ruffi, Giulio Zasso ci ha raggiunto Enzo Azuni. Buongiorno, di cosa ci parli oggi?
2: Buongiorno Michele Ruffi, buongiorno Giulio Zasso, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, oggi parliamo di presenze turistiche nelle città italiane, nel senso che così per curiosità sono andato a controllare un po' se fossimo come cittadine anche balneari ai primi posti della classifica italiana, devo dire di no. Forse complice c'è, il caro voli, queste cose qua, non ho idea.
3: Beh, c'è Arzachena che comunque come presenze è sicuramente nella top 10, credo.
2: Sì, sto parlando però di italiani in Sardegna in questo caso. Quindi
3: Sardegna,
2: a livello internazionale ti dico assolutamente sì, complice probabilmente anche il volo americano quest'anno. C'è stato quel boom di presenze, però i primi posti in classifica per il 2025 abbiamo avuto Roma, Milano, Venezia e, sì. Firenze. Io devo dire che mi sarei aspettato Napoli nei primi quattro posti.
3: Ripetiamo, queste sono le presenze di turisti stranieri o no?
2: Del numero
3: italiani.
2: Di pernottamenti italiani. Sì,
3: italiani, ecco, italiani.
2: Quindi Roma,
3: perfetto.
2: Milano, Venezia e Firenze.
3: Quindi le preferenze dei turisti italiani praticamente,
2: esatto,
3: sono queste.
2: Registrati, okay, sì, in Italia, appunto. Roma da sola il 9,4%, segue Napoli, ti stavo dicendo, immaginavo Napoli in questi primi quattro posti, invece in realtà si trova al 12° posto nella graduatoria di tutti i comuni, che comprende anche le località balneari, quindi Napoli e dintorni, certo, diciamo. Per quanto riguarda invece le altre città, ecco, abbiamo al quinto posto Rimini. Insomma, mare di Rimini
1: è una questione di numeri, di peso durante tutto l'anno,
2: sì,
1: perché ricordiamoci che la Sardegna funziona solo parzialmente, mentre ovviamente il turismo interno con le città d'arte che sono Roma, Firenze e Venezia è un classico da sempre.
2: Esatto,
1: Milano ci aggiunge anche la parte economica, quindi tantissima gente che appunto va a Milano anche per altri motivi non solo turistici, quindi ci sta un po' la classifica. Napoli certo è una città seguita molto negli ultimi anni, però ancora non arriva a quei numeri.
2: Esatto, io devo dire che pensavo di sì, e quella che hai detto tu è appunto la chiave, anche perché comunque noi a livello di destagionalizzazione siamo ancora abbastanza indietro. Al sesto posto troviamo Cavallino Tre Porti, al settimo posto San Michele al Tagliamento Bibione, ottavo posto Jesolo, seguono Caorle, Bologna, Lasise, appunto come dicevo al 12°

0: Napoli, tredicesimo Lignano Sabbiadoro, quattordicesimo Cesenatico, poi Torino, Riccione, Cervia e Verona al diciottesimo, diciannovesimo posto Sorrento, il mio posto preferito in Italia, devo dirvi la verità, al ventesimo posto invece...
1: Più di Positano.
0: Ravenna, mi piace più Sorrento, lo sai? Sarà che lo associo un po' a un ricordo della mia adolescenza, perché ci sono stato con mia nonna, quindi era stata diciamo una bella vacanza, avevo beccato delle giornate pazzesche, c'è un mare che sembravano praticamente le Hawaii, probabilmente sono stato fortunato io, non lo so, però ricordo proprio con piacere quel viaggio lì, e anche il trenino, ero piccolo, cioè, quindi mi ricordo il giretto nel trenino turistico, limousine bianche, robe così, e quindi un po' forse vivo di ricordi, ecco.
1: Beh, ma è quello che poi...
0: Però anche Positano tanta roba, e a me in generale la campagna piace tanto, amo le isole.
1: Ecco, però a livello di... torniamo al turismo e alle spiagge, al
2: sì,
1: turismo
2: hai citato
1: balneare.
2: Molte spiagge.
1: Sì, non sono le spiagge più belle,
0: no,
1: più belle e godibili d'Italia, spiagge vulcaniche, quindi anche il colore della sabbia spesso non è quello a cui siamo abituati noi, ad
0: più
1: esempio.
0: A portata di mezza quattro ruote, diciamo,
1: sì,
0: dai.
1: Esatto.
2: Però hai citato Lignano, Cesenatico, tutte realtà che fanno turismo da tantissimi anni, lo fanno garantendo servizi che vanno a compensare magari la carenza di bellezza ambientale, di sicuro.
0: Esatto,
2: però sono
0: molti
2: attrezzatissimi,
0: servizi.
2: Sanno organizzare il turismo benissimo, Rimini lo stesso, quindi ovviamente.
1: E quella è una vera e propria industria,
2: sì.
1: Insomma, sono strutturati in maniera diversa, noi in Sardegna siamo messi sicuramente in maniera appunto differente. Grazie a Enzo Asuni, io e Giulio Zasso vediamo, e anche Enzo Asuni perché sarà qui, ci dà appuntamento a domani alle 14.30, ci sarà l'Isola delle Imprese, a domani.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

dato molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano. Fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radiolina.
5: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
7: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
8: Tranquilla! Da Più Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
10: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo il 18 ottobre, alle ore 18 a Sassari, per il concerto di Paolo Restani. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentita.it.
11: Ogni mercoledì, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani, al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: La Presidente Todde chiarisce immediatamente se il numero uno della sanità sarda è indagato. A parti invertite, i 5 Stelle avrebbero chiesto le dimissioni, ora ci attendiamo da loro la stessa morale.
1: È la stampa abruzzese a confermare l'inchiesta della Procura di Chieti che vedrebbe tra gli indagati l'attuale direttore generale della sanità Thomas Schall. Interruzione di un servizio di pubblica necessità, l'ipotesi di reato per gli inquirenti nel 2024 quando Schall guidava la ASL di Lanciano Chieti e Vasto, per ridurre il passivo nei conti sarebbe stata tagliata la spesa dei farmaci. Caso ampliato ora dalle lettere inviate dall'assessorato a più manager delle aziende sarde con monito ritardi negli obiettivi uguale giusta causa di licenziamento.
2: Adesso scopriamo che quelli che hanno nominato con tutto quella procedura farraginosa sono diventati inaffidabili loro stessi.
3: Il problema è il rapporto fiduciario che ci deve essere sicuramente tra l'assessore alla sanità e i direttori generali.
1: L'imbarazzo nel campo largo e nel silenzio ai microfoni dei 5 Stelle ma anche del PD, chi parla invece è l'opposizione, soprattutto dopo che è stato accolto un secondo ricorso presentato da dirigenti sanitari rimossi dalla giunta per effetto della legge sui commissariamenti, quella che aveva già trovato resistenza in maggioranza.
3: Col senno di poi tutto può essere fatto in modo diverso, forse se fossimo stati un pochino più prudenti, ma la legge è quella.
4: Le norme esistono per essere rispettate, le rispettano i cittadini e devono rispettarle i governanti.
1: Il reintegro di Roberto Massari nel ruolo di direttore sanitario della ASL di Cagliari pare anticipare una stagione di sentenze, atteso a breve il Consiglio di Stato sui ricorsi di Marcello Tidore, ex manager dell'azienda cagliaritana, di Cinzia Bettellini, che era al vertice di Areus a Nuoro, e di Marcello Acciaro, che guidava la ASL gallurese.
5: La Todde dovrà reintegrare tutti i direttori legittimamente licenziati. Questo creerà un enorme danno erariale e non può pensare di addebitare il costo delle sue scelte scellerate sulle spalle dei sardi.
6: Siamo di fronte la certificazione del fallimento della strategia della Presidente Todde. Si dimetta e nomini finalmente un assessore che di sanità ne capisca davvero qualcosa.
7: L'armatore Vincenzo Norato ha dichiarato alla commissione parlamentare d'inchiesta che furono cause esterne, non la nebbia né l'errore umano, a determinare la collisione del Moby Prince con la petroliera Agip Abruzzo.
8: La verità dell'armatore Vincenzo Onorato, che non esclude l'ipotesi della bomba, sentito dalla commissione parlamentare d'inchiesta che deve fare luce sui tanti misteri legati alla tragedia del traghetto Moby Prince. Quello che è avvenuto nel porto di Livorno la sera del 10 aprile 1991 resta un mistero italiano da chiarire in tutti i suoi aspetti. Ci sta provando la commissione parlamentare presieduta dal deputato sardo Pietro Pittalis per dare risposte agli angoscianti interrogativi dei familiari delle 140 persone, 26 sarde, che in quel disastro hanno perso la vita.
7: Onorato ha difeso la professionalità del comandante Lucchese e del suo equipaggio, richiamando anche l'attenzione su quanto dichiarato nell'immediato dal comandante dell'Agip Abruzzo Superina circa la presenza di una betolina che avrebbe potuto costringere il traghetto ad una manovra improvvisa.
9: Sono arrivate delle telefonate che dicevano, che chiamavano appunto di interrompere le sedute del Consiglio Comunale perché il palazzo è minato. Dai controlli naturalmente è risultato essere uno scherzo e niente di grave, fortunatamente.
10: E così i lavori del Consiglio Comunale di Cagliari sono stati sospesi per una mezz'oretta, tutto dopo alcune telefonate minatorie nelle quali si preannunciava la presenza di una bomba e si chiedeva di pensare ai problemi della scuola. Destinatario del messaggio il Presidente del Consiglio, Marco Benucci. Gli agenti della Digos della Polizia hanno effettuato una serie di controlli prima di dare il via libera per la ripresa dei lavori dell'Assemblea cittadina.
11: Gli uffici hanno ricevuto delle telefonate, una decina, in cui si intimava a non proseguire con i lavori del Consiglio Comunale in quanto l'edificio era minato. Come uffici, naturalmente, come ufficio di presidenza abbiamo deciso di avvertire la Digos e le autorità competenti, le quali sono prontamente intervenute, hanno fatto un giro nel palazzo e hanno detto che fortunatamente era un falso allarme.
10: Si è trattato di telefonate con la voce artefatta.
11: Era una voce metallica, sicuramente fatta con l'intelligenza artificiale. Abbiamo dato tutti i numeri che sono stati generati per fare queste telefonate e quindi penso che ci siano le indagini in corso.
10: È però la conferma che la mobilitazione degli studenti sta generando qualche tensione di troppo.
11: Ma la tensione è tanta, nel senso che ci sono delle problematiche che vanno sicuramente risolte. Naturalmente come amministrazione ci teniamo tanto e l'istruzione per noi è uno dei nostri pilastri, quindi veglieremo naturalmente sulla questione.
12: Denuncia a piede libero per l'uomo di 58 anni accusato di aver investito e ucciso domenica sera Massimo Giano, l'uomo di 54 anni travolto da una Suzuki V-Strom 650 mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Rockefeller a Sassari. Nelle scorse ore il motociclista, accusato di omicidio stradale, si è presentato al comando della polizia locale con i suoi avvocati Alessandra Rosa e Paolo Spano, confessando l'accaduto. Preso dal panico, così come raccontato anche da alcuni testimoni, dopo l'impatto il corpo di Oggiano era stato trascinato per 30 metri lungo l'asfalto, ha raccontato di aver perso la testa decidendo di scappare. Nelle ore successive il ritrovamento della moto abbandonata vicino ad un istituto scolastico non lontano dall'abitazione dell'investitore, come accertato dagli agenti della polizia locale che ormai ne conoscevano identità e abitudini. Essendosi presentato spontaneamente all'autorità di polizia locale, non esiste più il pericolo di fuga, né reiterazione del reato o inquinamento delle prove. L'inchiesta della Procura di Sassari è stata affidata al PM Gianni Caria.
13: Perché queste persone non vengono fatte partire direttamente da Cagliari? È un dubbio forte, perché fare 400 chilometri e poi non avere la garanzia di imbarcare non è un fatto umano.
14: E questa la posizione del sindacato USB in merito all'emergenza migranti a Olbia. L'ultimo episodio riguarda una trentina di persone di nazionalità algerina provenienti dal sud Sardegna che ha superato i controlli di accesso ed è entrata nell'area sterile nel tentativo di imbarcarsi su un traghetto. Il gruppo è stato prontamente bloccato dalla polizia di frontiera e dal personale della sicurezza portuale.
13: Noi eravamo ottimisti sino a un mese fa, però abbiamo visto che a parte i primi giorni non è successo niente.
14: La situazione va avanti ormai da mesi. Negli ultimi giorni al porto Isola Bianca sono arrivate circa 100 persone. Tutti chiedono di lasciare l'isola e di poter raggiungere Lazio, Toscana e Liguria, ma i loro documenti non risultano sufficienti.
13: Un flusso forte di migranti che sino a febbraio, marzo, aprile di poche unità che viaggiava quotidianamente sulla tratta Olbia Civitavecchia è arrivato a toccare un numero troppo elevato e questo ci ha preoccupato.
15: Il 10 giugno 2024 ho fatto un giuramento sulla Costituzione. Qualcuno volenti morirmi, qualcuno vuole dire vattene a casa. Ecco, questo me lo potrà dire Sua Eccellenza il Prefetto quando dovrà andare a casa, o i miei cittadini quando diranno non dovrai essere più tu il sindaco di Calasetta e altri.
16: C'è un'ombra scura che si allarga sulle ridenti case bianche di Calasetta, tra i muri imbrattati con scritte offensive e le minacce di morte ricevute dal sindaco Puggioni e dalla sua famiglia. Due settimane fa, ignoti avevano fatto irruzione negli edifici del comune, altra vicenda per cui sono già in corso le indagini.
15: Ho notato in questo periodo ultimamente, ma l'ho già notato da un po', che c'è qualcosa che non quadrava, quindi ripeto sempre quello che ho detto, non mi faccio intimorire da nessuno, l'unica preoccupazione che un po' è per la mia famiglia, per le mie figlie, perché ho ricevuto anche lettere anonime.
16: Un'angoscia che sfiora da vicino anche Arborea e la sua sindaca, Manuela Pintus, che soltanto pochi giorni fa denunciava in consiglio comunale reiterate minacce di morte. Per entrambi la solidarietà della comunità e delle istituzioni, a cominciare dalla presidente Todd.
15: Questa è una promessa che mi sono fatto io. E io voglio andare via anche tranquillamente, ma il mio comune voglio lasciarlo nuovamente là e i calasettati.
17: Una bella tempra, ha tenuto duro fino alla fine, e questo è stato il nostro punto di forza.
18: Adesso si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Francesco di Nuoro, in rianimazione. In serata è stato operato per un grave trauma alla gamba. D'altronde, Luca Olmetto, 31 anni di Codrongianus, è rimasto sepolto da massi e detriti per 27 lunghissime ore a 10 metri di profondità nella grotta di Gorropo e Ghirovai, in territorio di Urzulei. Oggi i soccorritori non fanno che tessere le lodi del giovane speleologo. Così attaccato alla vita, ha dato a tutti la forza per superare quei momenti terribili.
19: Lui è stato un grande, guarda, veramente un grande, perché ha resistito là sotto, sepolto, perché era sepolto per 26 ore. Anzi, anche in città, va dai, aiutate, scavatevi, tiratemi fuori. Anche quello ci ha aiutato a noi, e lui sicuramente, come ci sentiva lavorare, gli dava molta forza.
18: Intervento chirurgico a parte, la prognosi di Luca Olmetto resta riservata. Trauma contusivo importante con sindrome da schiacciamento a una gamba. I soccorritori ricordano quei momenti, quella corsa contro il tempo per salvare il giovane intrappolato in quella stretta grandissima cavità.
19: Sommerso dai detriti. Prima cosa che abbiamo visto è stata la calotta del casco, poi pian piano la mano e poi pian piano abbiamo liberato tutto con molta, ripeto, con molta calma, situazione al limite.
20: Quanto sono insidiose quelle cavità?
17: Là, sinceramente, essendo una zona carsica, dovuti a eventi climatici si possono modificare diciamo, queste cavità, questi anfratti. Quindi è sempre importante un lavoro esperto per un'attività di controllo, un'attività di verifica dell'idoneità del sito.
21: La Regione ha riunito attorno allo stesso tavolo allevatori, organizzazioni agricole, cooperative, trasformatori e consorzi di tutela. Il nodo sta nel come difendere il valore del pecorino romano e insieme il reddito di chi produce il latte.
22: La Regione ha messo in campo in questi mesi un pacchetto solido di misure, in parte già operative e in parte pronte a esserlo.
21: La Regione mette sul tavolo il destocking con il supporto della SFIRS, cioè togliere temporaneamente dal mercato una parte del pecorino romano già prodotto e fermo nei magazzini, ma anche i 25 milioni di euro contro l'aumento dei costi, affiancando anche il bando sul caro carburante, pronto in attesa del decreto ministeriale. Le associazioni chiedono comunque di intervenire anche sull'offerta.
23: Occorre sottoscrivere un accordo dove tutti gli attori della filiera decidono di ridurre le produzioni di pecorino romano.
24: Quello che è importante fare è un piano di programmazione dell'offerta, da qui ormai non si può più fuggire.
21: Coldiretti chiede anche di ridurre il ricorso al latte proveniente da fuori Sardegna.
25: Io direi che prima di abbassare le produzioni da tutta la trasformazione cooperativa e industriale potremmo dare un segnale importante, che è quello di iniziare a non portare latte da fuori.
21: All'incontro anche i pastori senza bandiere, che restano invece concentrati sul prezzo del latte.
26: Non siamo più disposti a vendere il nostro prodotto sotto un costo di produzione. Questo vale sia per il latte ovino che per il latte caprino, che per le nostre carni, ma per tutti i prodotti che vengono prodotti nella

alimentando un momento di tensione tra i componenti delle due panchine. Pisacane quindi il lunedì a Monza lascerà la panchina al suo vice Murelli, per poi tornare al suo posto nell'anticipo di sabato 24 alla Domus contro il Bologna. Cagliari nel mirino anche per quel che riguarda le sanzioni, due multe rispettivamente da 4.000 e 3.000 euro, nel primo caso per il lancio di tre fumogeni e nel secondo per aver ritardato di due minuti, ingiustificatamente, l'inizio del primo tempo. Sarà questo il motivo dello sbotto finale di Spalletti?

0: accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
1: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
0: Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
3: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
4: La famiglia dei supermercati Coop di Sardegna si allarga. Passa a trovarci a Norbello in via Roma 7 il 14 ottobre per scoprire tutte le offerte dedicate all'occasione, come la birra Bavaria Premium da 66 cl a 89 centesimi, il prosciutto crudo su Seboni a 2,49 euro letto e la pizza Ital Pizza Margherita 26x38 a 2,59 euro con Fidelity. Passa a trovarci per l'inaugurazione della Coop di Norbello il 14 ottobre. La Coop sei tu.
5: Ciao!
6: Ciao!
5: Ma hai cambiato casa?
6: No, perché?
5: Non so, mi sembra diversa.
6: Ho aggiunto qualche pianta.
5: Qualche pianta?
6: Vieni. Dare un'aria nuova alla tua casa può essere più semplice di quanto pensi. Sgravati City Garden è vicino a te. Per cambiare casa, senza cambiare casa. Ti aspettiamo a Cagliari, in via del Commercio 19.
7: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
8: 33 anni di giustizia negata.
9: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
8: Una sconvolgente storia vera.
9: Lo so che si dichiara innocente.
10: Io sono innocente.
8: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
11: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria. Una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
14: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
15: Ondeggia tra funky e country a Nos Beer, il brano inciso da Itazenda nel maggio del 2020, scritto 3 anni prima con un testo profetico sulla pandemia. Lo ascoltiamo.

0: Era davvero una preziosa rarità il brano che abbiamo ascoltato da Piero Marras con l'utilizzo delle elettroneddas.
1: Sono le 6 e 30 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Salore a todos, sono Piero Marras, sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra, alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15, la domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 14 al 18 ottobre potrai acquistare in offerta il macinato misto di bovino e suino a 89 centesimi letto e la pancetta di suino a 79 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
5: Divani e Divani by Natuzzi presenta Feelwell, una collezione di divani che rivoluziona il comfort aumentando il tuo benessere. Ora c'è la supervalutazione su tutta la collezione Feelwell e il tuo vecchio divano vale fino a 1000 euro e paghi a tasso zero. In tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi solo fino al 31 ottobre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
6: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
9: Special Car. Via Sernagiotto 22, Elmas, zona aeroporto.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. E non è finita qui! Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
12: Con l'Unione Sarda, l'inserto speciale Risparmiare. Nella prossima uscita, bonus casa nel 2026, eco bonus e ristrutturazioni, bonus mobili, conto termico 3.0. Venerdì 16 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
13: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
14: Un coloratissimo film d'animazione correda il brano Inconfondibile Stella, scritto da Tore Fazzi per i suoi collage. È il brano che apre la serie di 9 tracce contenute nel loro album di quell'anno, Inconfondibile.

0: Era la versione di No Poto Reposare resa da Manuel Pia in occasione di una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: Nel momento dell'esplosione della pandemia di Covid-19, l'ogliastrina Manuela Mameli ha registrato nella sua casa di Triei un brano di Antonio Pani dal titolo Rosa Galana, accompagnandosi alla chitarra.

0: Era l'intensa interpretazione di Rosa Galana da parte di Manuela Mameli da una registrazione domestica del marzo del 2020.
1: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
2: 33 anni di giustizia negata.
3: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
2: Una sconvolgente storia vera.
3: Lo so che si dichiara innocente.
4: Io sono innocente.
2: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
5: La famiglia dei supermercati Coop di Sardegna si allarga. Passa a trovarci a Norbello in via Roma 7 il 14 ottobre per scoprire tutte le offerte dedicate all'occasione, come la birra Bavaria Premium da 66 cl a 89 centesimi, il prosciutto crudo su Sirboni a 2,49 euro letto e la pizza Ital Pizza Margherita 26x38 a 2,59 euro con Fidelity. Passa a trovarci per l'inaugurazione della Coop di Norbello il 14 ottobre. La Coop sei tu.
6: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz. Da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
10: Special Car. Via Sernagiotto 22, Elmas, zona aeroporto.
11: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

Nel 2006 Maria Giovanna Cherchi partecipa a un programma di Rai 1, I Raccomandati, ma soprattutto pubblica uno dei suoi lavori di maggior successo, l'album Mediterranea. Questo è il brano omonimo firmato da Gino Marielli.

0: Un mix di tradizione ed atmosfere mediterranee in questo brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Maria Giovanna Cherchi. Era Mediterranea.
1: Negli anni 90 ha anche eseguito la sigla di un'edizione di Sardegna Canta Cecilia Concas, che qui ascoltiamo in un motivo popolare gallurese, un trallallera.

0: Abbiamo ascoltato il trallalera gallurese da Cecilia Concas, artista che ha già inciso 3 produzioni discografiche.
1: Turris de Ferru è il titolo del brano che il cantatore Tonio Pani, in collaborazione con il rapper Sensei, ha voluto dedicare alla questione della transizione energetica in Sardegna. Un momento di riflessione con dedica speciale al paesaggio, alla storia e all'ambiente dell'isola.

0: 000.
1: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari, con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik, e il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito, con prenotazione al box office di Cagliari.

0: La Presidente Todde chiarisce immediatamente se il numero uno della sanità sarda è indagato. A parti invertite, i 5 Stelle avrebbero chiesto le dimissioni, ora ci attendiamo da loro la stessa morale.
1: È la stampa abruzzese a confermare l'inchiesta della Procura di Chieti che vedrebbe tra gli indagati l'attuale direttore generale della sanità Thomas Schall. Interruzione di un servizio di pubblica necessità, l'ipotesi di reato per gli inquirenti nel 2024 quando Schall guidava la ASL di Lanciano Chieti e Vasto, per ridurre il passivo nei conti sarebbe stata tagliata la spesa dei farmaci. Caso ampliato ora dalle lettere inviate dall'assessorato a più manager delle aziende sarde con monito ritardi negli obiettivi uguale giusta causa di licenziamento.
2: Adesso scopriamo che quelli che hanno nominato con tutto quella procedura farraginosa sono diventati inaffidabili loro stessi.
3: Il problema è il rapporto fiduciario che ci deve essere sicuramente tra l'assessore alla sanità e i direttori generali.
1: L'imbarazzo nel campo largo e nel silenzio ai microfoni dei 5 Stelle ma anche del PD. Chi parla invece è l'opposizione, soprattutto dopo che è stato accolto un secondo ricorso presentato da dirigenti sanitari rimossi dalla giunta per effetto della legge sui commissariamenti, quella che aveva già trovato resistenza in maggioranza.
3: Col senno di poi tutto può essere fatto in modo diverso, forse se fossimo stati un pochino più prudenti, ma la legge è quella.
4: Le norme esistono per essere rispettate, le rispettano i cittadini e devono rispettarle i governanti.
1: Il reintegro di Roberto Massari nel ruolo di direttore sanitario della ASL di Cagliari pare anticipare una stagione di sentenze, atteso a breve il Consiglio di Stato sui ricorsi di Marcello Tidore, ex manager dell'azienda cagliaritana, di Cinzia Bettellini, che era al vertice di Areus a Nuoro, e di Marcello Acciaro, che guidava la ASL gallurese.
5: La Todde dovrà reintegrare tutti i direttori legittimamente licenziati. Questo creerà un enorme danno erariale e non può pensare di addebitare il costo delle sue scelte scellerate sulle spalle dei sardi.
6: Siamo di fronte la certificazione del fallimento della strategia della Presidente Todde. Si dimetta e nomini finalmente un assessore che di sanità ne capisca davvero qualcosa.
7: L'attore Vincenzo Norato ha dichiarato alla Commissione parlamentare d'inchiesta che furono cause esterne, non la nebbia né l'errore umano, a determinare la collisione del Moby Prince con la petroliera Agip Abruzzo.
8: La verità dell'armatore Vincenzo Onorato, che non esclude l'ipotesi della bomba, sentito dalla Commissione parlamentare d'inchiesta che deve fare luce sui tanti misteri legati alla tragedia del traghetto Moby Prince. Quello che è avvenuto nel porto di Livorno la sera del 10 aprile 1991 resta un mistero italiano da chiarire in tutti i suoi aspetti. Ci sta provando la Commissione parlamentare presieduta dal deputato sardo Pietro Pittalis per dare risposte agli angoscianti interrogativi dei familiari delle 140 persone, 26 sarde, che in quel disastro hanno perso la vita.
7: Onorato ha difeso la professionalità del comandante Lucchese e del suo equipaggio, richiamando anche l'attenzione su quanto dichiarato nell'immediato dal comandante dell'Agip Abruzzo Superina circa la presenza di una bettolina che avrebbe potuto costringere il traghetto ad una manovra improvvisa.
9: Sono arrivate delle telefonate che dicevano che intimavano appunto di interrompere le sedute del Consiglio Comunale perché il palazzo minato. Dai controlli naturalmente è risultato essere naturalmente uno scherzo e niente di grave fortunatamente.
10: E così i lavori del Consiglio Comunale di Cagliari sono stati sospesi per una mezz'oretta, tutto dopo alcune telefonate minatorie nelle quali si preannunciava la presenza di una bomba e si chiedeva di pensare ai problemi della scuola. Destinatario del messaggio il Presidente del Consiglio, Marco Benucci. Gli agenti della Digos della Polizia hanno effettuato una serie di controlli prima di dare il via libera per la ripresa dei lavori dell'Assemblea cittadina.
11: Gli uffici hanno ricevuto delle telefonate, una decina, in cui si intimava a non proseguire con i lavori del Consiglio Comunale in quanto l'edificio era minato. Come uffici, naturalmente, come ufficio di presidenza abbiamo deciso di avvertire la Digos e le autorità competenti, le quali sono prontamente intervenute.

0: intervenute, hanno fatto un giro nel palazzo e hanno detto che fortunatamente era un falso allarme.
1: Si è trattato di telefonate con la voce artefatta.
0: Era una voce metallica, sicuramente fatta con l'intelligenza artificiale. Abbiamo dato tutti i numeri che sono stati generati per fare queste telefonate e quindi penso che ci siano le indagini in corso.
1: È però la conferma che la mobilitazione degli studenti sta generando qualche tensione di troppo.
0: Ma la tensione è tanta, nel senso che ci sono delle problematiche che vanno sicuramente risolte. Naturalmente come amministrazione ci teniamo tanto e l'istruzione per noi è uno dei nostri pilastri, quindi veglieremo naturalmente sulla questione.
2: Denuncia a piede libero per l'uomo di 58 anni accusato di aver investito e ucciso domenica sera Massimo Giano, l'uomo di 54 anni travolto da una Suzuki V-Strom 650 mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Rockefeller a Sassari. Nelle scorse ore il motociclista, accusato di omicidio stradale, si è presentato al comando della polizia locale con i suoi avvocati Alessandra Rosa e Paolo Spano, confessando l'accaduto. Preso dal panico, così come raccontato anche da alcuni testimoni, dopo l'impatto il corpo di Oggiano era stato trascinato per 30 metri lungo l'asfalto, ha raccontato di aver perso la testa decidendo di scappare. Nelle ore successive il ritrovamento della moto abbandonata vicino ad un istituto scolastico non lontano dall'abitazione dell'investitore, come accertato dagli agenti della polizia locale che ormai ne conoscevano identità e abitudini. Essendosi presentato spontaneamente all'autorità di polizia locale, non esiste più il pericolo di fuga, né reiterazione del reato o inquinamento delle prove. L'inchiesta della Procura di Sassari è stata affidata al PM Gianni Caria.
3: Perché queste persone non vengono fatte partire direttamente da Cagliari? È un dubbio forte, perché fare 400 chilometri poi non avere la garanzia di imbarcare non è un fatto umano.
4: E questa la posizione del sindacato USB in merito all'emergenza migranti a Olbia. L'ultimo episodio riguarda una trentina di persone di nazionalità algerina provenienti dal sud Sardegna che ha superato i controlli di accesso ed è entrata nell'area sterile nel tentativo di imbarcarsi su un traghetto. Il gruppo è stato prontamente bloccato dalla polizia di frontiera e dal personale della sicurezza portuale.
3: Noi eravamo ottimisti sino a un mese fa, però abbiamo visto che a parte i primi giorni non è successo niente.
4: La situazione va avanti ormai da mesi. Negli ultimi giorni al porto Isola Bianca sono arrivate circa 100 persone. Tutti chiedono di lasciare l'isola e di poter raggiungere Lazio, Toscana e Liguria, ma i loro documenti non risultano sufficienti.
3: Un flusso forte di migranti che sino a febbraio, marzo, aprile di poche unità che viaggiava quotidianamente sulla tratta Olbia Civitavecchia è arrivato a toccare un numero troppo elevato e questo ci ha preoccupato.
5: Il 10 gennaio 2024 ho fatto un giuramento sulla Costituzione. Qualcuno volenti morirmi, qualcuno vuole dire vattene a casa. Ecco, questo me lo potrà dire Sua Eccellenza il Prefetto quando dovrà andare a casa, o i miei cittadini quando diranno non dovrai essere più tu il sindaco di Caraset e altri.
6: C'è un'ombra scura che si allarga sulle ridenti case bianche di Calasetta, tra i muri imbrattati con scritte offensive e le minacce di morte ricevute dal sindaco Puggioni e dalla sua famiglia. Due settimane fa, ignoti avevano fatto irruzione negli edifici del comune, altra vicenda per cui sono già in corso le indagini.
5: Ho notato in questo periodo ultimamente, ma l'ho già notato da un po', che c'è qualcosa che non quadrava, quindi ripeto sempre quello che ho detto, non mi faccio intimorire da nessuno, l'unica preoccupazione che un po' è per la mia famiglia, per le mie figlie, perché ho ricevuto anche lettere anonime.
6: Un'angoscia che sfiora da vicino anche Arborea e la sua sindaca, Manuela Pintus, che soltanto pochi giorni fa denunciava in consiglio comunale reiterate minacce di morte. Per entrambi la solidarietà della comunità e delle istituzioni, a cominciare dalla presidente Todde.
5: Questa è una promessa che mi sono fatto io. E io voglio andare via anche tranquillamente, ma il mio comune voglio lasciarlo nuovamente là e i calasettati.
7: Una bella tempra, ha tenuto duro fino alla fine. E questo è stato il nostro punto di forza.
8: Adesso si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Francesco di Nuoro, in rianimazione. In serata è stato operato per un grave trauma alla gamba. D'altronde, Luca Olmetto, 31 anni di Codrongianus, è rimasto sepolto da massi e detriti per 27 lunghissime ore a 10 metri di profondità nella grotta di Gorropo e Ghirovai, in territorio di Urzulei. Oggi i soccorritori non fanno che tessere le lodi del giovane speleologo. Così attaccato alla vita, ha dato a tutti la forza per superare quei momenti terribili.
9: Lui è stato un grande, guarda, veramente un grande, perché ha resistito là sotto, sepolto, perché era sepolto per 26 ore. Anzi, anche incitava, dai, aiutate, scavatevi, tiratemi fuori. Anche quello ci ha aiutato a noi, e lui sicuramente, come ci sentiva lavorare, gli dava molta forza.
8: Intervento chirurgico a parte, la prognosi di Luca Olmetto

0: La Regione ha riunito attorno allo stesso tavolo allevatori, organizzazioni agricole, cooperative, trasformatori e consorzi di tutela. Il nodo sta nel come difendere il valore del pecorino romano e insieme il reddito di chi produce il latte.
1: La Regione ha messo in campo in questi mesi un pacchetto solido di misure, in parte già operative e in parte pronte a esserlo.
0: La Regione mette sul tavolo il destocking con il supporto della SFIRS, cioè togliere temporaneamente dal mercato una parte del pecorino romano già prodotto e fermo nei magazzini, ma anche i 25 milioni di euro contro l'aumento dei costi, affiancando anche il bando sul caro carburante, pronto in attesa del decreto ministeriale. Le associazioni chiedono comunque di intervenire anche sull'offerta.
2: Occorre sottoscrivere un accordo dove tutti gli attori della filiera decidono di ridurre le produzioni di pecorino romano.
3: Quello che è importante fare è un piano di programmazione dell'offerta, da qui ormai non si può più fuggire.
0: Coldiretti chiede anche di ridurre il ricorso al latte proveniente da fuori Sardegna.
4: Io direi che prima di abbassare le produzioni, da tutta la trasformazione cooperativa e industriale, potremmo dare un segnale importante, che è quello di iniziare a non portare latte da fuori.
0: All'incontro anche i pastori senza bandiere, che restano invece concentrati sul prezzo del latte.
5: Non siamo più disposti a vendere il nostro prodotto sotto un costo di produzione. Questo vale sia per il latte ovino che per il latte caprino, che per le nostre carni, ma per tutti i prodotti che vengono prodotti nella nostra isola.
1: L'obiettivo è quello di evitare decisioni estemporanee e dotarci di una programmazione che in un momento di crisi globale diventa necessaria.
6: Il faccia a faccia, al limite allo scontro fisico e la doppia espulsione nel dopo Cagliari-Juventus costa un turno di squalifica a Fabio Pisacane e Luciano Spalletti. Il giudice sportivo, nel comunicato arrivato dopo aver raccolto i referti arbitrali delle gare del sesto turno, ha salomonicamente deciso di fermare entrambi, condannando azione e reazione. Il tecnico bianconero è stato fermato per un turno per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria, che creava un momento di tensione tra i componenti delle due panchine. A quello cagliaritano invece lo stop arriva per avere, al termine della gara, reagito al comportamento provocatorio dell'allenatore della squadra avversaria, alimentando un momento di tensione tra i componenti delle due panchine. Pisacane quindi il lunedì a Monza lascerà la panchina al suo vice Murelli, per poi tornare al suo posto nell'anticipo di sabato 24 alla Domus contro il Bologna. Cagliari nel mirino anche per quel che riguarda le sanzioni, due multe rispettivamente da 4.000 e 3.000 euro, nel primo caso per il lancio di tre fumogeni e nel secondo per aver ritardato di due minuti, ingiustificatamente, l'inizio del primo tempo. Sarà questo il motivo dello sbotto finale di Spalletti?

0: Dardis, fino al 18 ottobre c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi: mozzarella granarolo 3 per 100 grammi, 1,99 euro. Latte valigetta arborea parzialmente scremato, 6 per un litro, 5,39 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

0: tornando le zanzare.
1: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
2: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
2: 070 22 240.
4: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
5: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.
6: Come

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:32.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.
5: Il Cagliari in diretta.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
6: Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
8: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
9: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
10: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Grand Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.
14: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. anche oggi non è facile.

0: Radiolina Playlist.
1: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
2: Dal 12 al 20 ottobre da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza ristorante Cameo, vari tipi, 1,75 euro. Pasta di Gragnano IGP Garofalo, 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
4: 33 anni di giustizia negata.
5: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
4: Una sconvolgente storia vera.
6: Lo so che si dichiara innocente.
7: Io sono innocente.
4: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartus Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Silientu a Quartus Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
10: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della Città di Olbia.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:59.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Sotto i ferri per 90 minuti, Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio.
4: La politica, l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA. Il legame transatlantico è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Oggi le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo con i partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina.
5: Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver trasmesso a Washington delle proposte relative a nuovi incontri e alla prosecuzione dei negoziati volti a porre fine alla guerra con la Russia. Zelensky ha ribadito che Kiev sostiene la proposta della Casa Bianca di un cessate il fuoco riguardante le infrastrutture energetiche, sottolineando tuttavia che anche Mosca deve far parte di questo accordo. La Russia denuncia abbattuti 34 droni diretti verso Mosca. Kiev parla invece di un raid su un palazzo di 9 piani nella capitale, un morto e 4 feriti.
4: Medio Oriente, sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, che hanno lanciato nuovi attacchi, questa volta prendendo di mira la capitale Riyadh, dove è stata udita una forte esplosione dovuta alla contraerea in funzione e nei pressi di un impianto del colosso petrolifero Aramco nell'est del paese. I raid dei ribelli yemeniti sono una ritorsione agli attacchi lanciati dai sauditi contro un deposito petrolifero strategico alla periferia di Sana'a.
5: Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni.
4: Il calcio serataccia per le italiane in Champions League. Nella seconda giornata della League Phase, Inter e Napoli finiscono battute rispettivamente da Club Brugge e Villarreal. A San Siro i belgi passano 4-3, apre le marcature un rigore dell'italo-tedesco Tressoldi, autore poi di una tripletta nella ripresa. Nel mezzo Lautaro la pareggia e poi la riapre, ma il tocco sotto di Verman allunga il divario. Nel recupero bel gol di Bonny, che non basta però a regalare almeno un punto alla squadra di Kivu. Allo stadio della Ceramica gli spagnoli battono invece gli azzurri di Allegri 3-1. Mikautadze, Mourinho e Olu Wasei ribaltano il vantaggio iniziale di Rachmani. Partenopei sempre a quota 0 punti.
5: È tutto, a più tardi.
6: Per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
7: Incredibile, ma Evo!
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Da 25 anni con ING. Puoi!
10: Sì, ma cosa?
9: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
10: Ah, e per i risparmi?
9: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
10: Mica male!
9: E allora, scegli ING!
11: Vado subito su ing.it.
9: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
12: Fammi toccare la luna ancora stasera.
13: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
14: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Radio Lina, Radio Notizie.
16: Buongiorno e buon mercoledì 14 ottobre dalle Le Casini e dalla redazione di Radiolina. Primo appuntamento con le notizie che arrivano dalla nostra isola e come di consueto andiamo a dare uno sguardo alla prima pagina dell'Unione Sarda che apre con l'agricoltura, il buco nel latte, allevatori allo stremo, il prezzo del latte ovino in Sardegna è precipitato, complice il mercato internazionale dei formaggi pecorini, soprattutto il romano, un litro viene pagato dai trasformatori meno di 1,50 euro mentre volano le spese per la produzione. Vertice oggi a Oristano con l'assessore regionale all'agricoltura. L'apertura invece di unionesarda.it è sul report sui centenari in Sardegna, speranza di vita più bassa della media italiana, il quadro impietoso tracciato nell'ultimo dossier Istat, sempre più anziani ma con possibilità di sopravvivenza inferiore rispetto a molte altre regioni, scarsa scolarizzazione e tanti occupati in attività che non richiedono specializzazioni. La politica e la sanità, prima la sentenza di reintegro dell'ex direttore dell'ASL di Cagliari, poi l'inchiesta che ha coinvolto il direttore generale e l'assessorato alla sanità Thomas Schell per faccende che riguardano la sanità abruzzese quando era direttore dell'ASL di Chieti. Siamo sereni, la reazione dall'assessorato sardo, per le opposizioni invece i nodi vengono al pettine, la Todde si dimetta e nomini qualcuno che di sanità ne capisca qualcosa. Momenti di tensione ieri al porto Isola Bianca di Olbia, dove una trentina di migranti ha superato i controlli di accesso nel tentativo di salire a bordo di un traghetto. Negli ultimi giorni sono arrivate 100 persone dal sud Sardegna, chiedono di imbarcarsi per raggiungere la penisola, ma i loro documenti non risultano sufficienti. Un appuntamento questa settimana per gli appassionati di sport e amanti della lettura. Sentiamo Fabio Meloni, organizzatore del Festival Ideario Sport.
17: Torna a quarto Ideario Sport, il festival del libro sportivo giunto alla quarta edizione. Si comincia giovedì 15 ottobre alle 18 nello spazio Pira in via Brigata Sassari con le storie del calcio giocato e del calcio mercato. Venerdì 16, sempre alle 18, riflettori sulle imprese azzurre e sul basket che incontra i classici della letteratura.
16: Oggi la ripresa degli allenamenti del Cagliari al Crespo Center di Assemi. Dopo il pareggio contro la Juventus lunedì prossimo, la squadra di Pisacane andrà a Monza per proseguire la serie di risultati positivi. Intanto ieri sono arrivate le decisioni del giudice sportivo sull'ultimo turno di Serie A, una giornata di squalifica per l'allenatore del Cagliari Pisacane per avere, così recita il comunicato, al termine della gara reagito al comportamento provocatorio dell'allenatore della squadra avversaria, alimentando un momento di tensione tra i componenti delle due panchine. Andiamo col tennis, non prima delle 17 di oggi il derby italiano al Challenger 125 di Olbia tra il pesarese Luca Nardi e l'algherese Lorenzo Carboni. L'incontro è valido per gli ottavi di finale, il vincente affronterà nei quarti il vincente tra l'americano Mo e lo spagnolo Rincon. È tutto, fra poco Caffè Corretto con Matteo Vercelli, le news su Radio Lina tornano fra un'ora.
18: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima IF, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
19: Evviva! Torna Sabori Sant'Igus. 9 domeniche di festa nei borghi più belli della Tregenta e del Sarcidano. Dal 25 ottobre al 20 dicembre, cultura, tradizioni, sapori. Ti aspettiamo a Gergei, Selegas, Serri, Siurgus Donigala, Gesico, Suelli, Guasila, Nurri e Mandas.
20: Prezzi da brividi nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 24 ottobre potrai acquistare in offerta il grana padano DOP Reserva oltre 20 mesi a spicchio a 1,29 euro letto. Il minestrone Findus Tradizione da 1 kg a 3,19 euro. E l'olio extravergine Coppini 100% italiano da 750 ml a 4,99 euro. Acquista i prodotti con prezzi da brividi nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Deliveroo e Just Eat ad Alghero, Cagliari e Interland. La Coop sei tu.
0: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
21: 33 anni di giustizia negata.
22: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
21: Una sconvolgente storia vera.
22: Non so che si dichiara innocente.
23: Io sono innocente.
21: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
24: Ogni mercoledì, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani, al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno cari ascoltatori, mercoledì 14 ottobre, sono le 8 e 9 minuti, una buona mattinata da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia. Iniziamo questa nuova puntata di Caffè Corretto, come di consueto, con la rassegna stampa, iniziando dall'Unione Sarda in edicola Oggi, che dedica l'apertura ai temi dell'agricoltura e in particolare alla protesta degli allevatori, il buco nel latte. Gli allevatori: noi siamo allo stremo, meno di 1,50 euro per un litro, il mercato penalizza il pecorino, prezzo giù, in crescita le spese. All'interno, nei servizi a firma di Massimiliano Reis e Mario Tasca, tutti gli approfondimenti su questo argomento con quella che viene definita l'emergenza, l'autunno caldo delle campagne. Produrre costa sempre di più, caro carburante e prezzi delle materie prime sono un peso insostenibile. Margini ridotti, dermatite bovina, lingua blu e siccità aggravano il quadro. E poi il tavolo di ieri mattina a Oristano con l'assessore Francesco Agus: non ci bastano i finanziamenti, stop alle importazioni del latte dalle organizzazioni di categoria, richieste perentorie alla regione. E a questo si aggiunge anche la vicenda, insomma, climatica, con un'estate rovente, bilancio terribile, agricoltura in crisi, a Cagliari più 24% di decessi tra gli over 65 e un piano della regione per resistere alle ondate di calore. E anche alcune testimonianze dai campi: con prima di utilizzare il trattore ci pensiamo due volte, il costo del gasolio frena l'attività all'interno delle realtà produttive. Questa è la drammatica situazione in Sardegna per i prezzi del latte. Per la cronaca, Grotte appello alla prudenza, lo speleologo ricoverato a Nuoro. Si torna sulla vicenda di Luca Olmetto, che è stato operato a Nuoro, i familiari sono al suo capezzale. Tragedia evitata da Ursulei, appello agli escursionisti per la sicurezza, per appunto massima attenzione quando si vanno a visitare siti particolarmente impervi. L'inchiesta dell'Unione Sarda nel taglio centrale sempre della prima pagina del quotidiano: grazie a Deledda le iniziative, un milione per il Nobel. Alessandra Carta fa l'analisi di tutti i finanziamenti del 2026 per il centenario del Nobel, pioggia di risorse per il Nobel di grazia Deledda, quasi un milione di euro per celebrare i 100 anni dalla storica assegnazione del premio. Sempre dalla prima dell'Unione Sarda ci sono chiaramente anche i richiami al Cagliari, ne torneremo, lo affronteremo nella terza parte della rassegna stampa, quella dedicata alle notizie sportive. Mentre dalle cronache interne, da Cagliari, le incompiute, un viaggio tra degrado e speranza, sono le due pagine a firma di Andrea Artizzu e Roberto Carta. Tra incompiute, dal tunnel mai nato alle torri di vetro lasciate a metà, questo su Cagliari, in particolare la strada di Tuvumanno e Tuvigeddu, e anche le torri di Monreale a Pirri. E poi opere pubbliche e investimenti, il Consiglio approva il nuovo piano, ieri anche allarme bombe in aula con la riunione iniziata dopo l'intervento della Digos. Questo è altro sull'Unione Sarda, mentre La Nuova dedica l'apertura ai soccorritori: un miracolo, abbiamo scavato per 20 ore. Ora c'è Maili.

0: Malavasia, 16, 17, 18 ottobre. Torna a Settimo San Pietro il Festival della Malvasia. Degustazioni, tipicità locali, spettacoli itineranti e laboratori. Scopri di più sui canali Facebook e Instagram dell'evento. Malavasia, a Settimo San Pietro il 16, 17 e 18 ottobre. Vi aspettiamo numerosi.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero.
3: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
5: Special Car, via Sernagiotto 22, Elmas, zona aeroporto.
6: Divani e Divani by Natuzzi presenta Feelwell, una collezione di divani che rivoluziona il comfort aumentando il tuo benessere. Ora c'è la supervalutazione su tutta la collezione Feelwell e il tuo vecchio divano

di nuove terapie. E ancora il retroscena, l'esempio di Sant'Agostino per evitare l'angoscia dopo l'intervento ha ordinato la cena e ritorno alla tradizione con il bollettino medico. Questo per quanto riguarda la salute del Papa. Sempre dalla prima pagina del Corriere poi c'è la manovra che in Parlamento. Giorgetti, vedo nuvoloni e intanto sì al nuovo codice della strada. Manovra appunto slitta l'esame, il ministro parla all'aula vuota anche in questo caso. Sono diverse le pagine che dedica il Corriere della Sera all'interno, appunto la cautela di Giorgetti, nuvoloni all'orizzonte, serve consolidare e parla all'aula deserta, il ministro e le assenze non hanno voglia di lavorare, parole che chiaramente hanno creato poi una raffica di polemiche. Case bollette, in 25 anni i prezzi sono più che raddoppiati, questi dati Istat riportati sempre dal Corriere. Poi dal punto di vista degli altri delle altre novità all'interno sia del governo che del Parlamento, appunto il governo al via l'autonomia per le regioni, rinvio sulla legge di bilancio, l'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri prevede una discussione sulla manovra, poi la correzione un errore, l'asse a doppia mandata con il ministro leghista, così la premier frena la carica degli alleati, il retroscena sempre all'interno della maggioranza e del governo. La Repubblica invece dedica una doppia apertura, appunto quella al Papa. Il Papa operato è tumore polmonare maligno, 3 ore in sala chirurgica, ha asportato il lobo inferiore destro, intervento riuscito. La salute specchio della Chiesa, anche l'analisi poi che va oltre gli aspetti della salute del Papa. Mentre sempre dalla prima della Repubblica, manovra a passo lento, approvato lo scostamento di bilancio, il governo invece rallenta aspettando l'Unione Europea. Giorgetti contro l'aula vuota, l'ex Ilva di Taranto intanto resta accesa in attesa della Cassazione, il codice della strada multe più leggere. Il Giornale invece dedica la sua a falsa apertura con l'intervista a Matteo Salvini, in pensione a 64 anni, stretta antimaranze no ai tribunali islamici. Anche dal Sole 24 Ore invece tutte le novità sul codice della strada, patenti, multe, sanzioni, RC auto, cambia il codice della strada, dunque sul Sole 24 Ore l'approfondimento sulle novità appunto introdotte con il cambiamento del codice della strada. Ora ci sono i Sarrazza con 70s Dreamer.

0: Nuovamente in diretta, Caffè Corretto di mercoledì 14 ottobre, sono le 8:26 minuti, ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia. Passiamo ora alla rassegna stampa legato alle notizie sportive, riprendiamo dunque l'Unione Sarda in prima pagina. Una doppia notizia legata ai colori rosso-blu, la storia degli sposi all'Unipol, oggi sposi ma con il cuore rosso-blu, Federica e Davide allo stadio dopo le nozze, non sono passati certamente inosservati domenica sera, sposi rosso-blu il Cagliari e amore, la domenica da sogno il Sin chiese il ricevimento della corsa allo stadio, la passione di Davide Carta e Federica Marceddu, seguiamo la squadra anche in trasferta. E poi Pisacane e Spalletti arriva alla squalifica, Cagliari intanto il sul Cagliari, Mina, ministro della difesa, all'interno delle pagine sportive dell'Unione Sarda, appunto tutti gli approfondimenti sulla difesa con al potere con Jerry Show, Mina spazza via anche le accuse di antisportività oltre alla Juve, De Jola recupero record, dunque l'analisi di Fabiano Gaggini e poi appunto l'approfondimento su quelle che sono state le decisioni del giudice sportivo, Pisacane Spalletti un turno a testa, lo Juventino ha provocato, il rossoblu ha reagito alimentando la tensione, i due tecnici squalificati dal giudice sportivo dopo il faccia a faccia di domenica alla Domus. Sempre dalle pagine sportive dell'Unione Sarda, Venezia via Stroppa, l'ex Cagliari Nicola è favorito su Zanetti per prendere appunto in mano la panchina del Venezia, ancora fermo a 0 punti. Per quanto riguarda poi le altre notizie sportive, sempre dall'Unione Sarda ci sono tutte le notizie sulla Champions che chiaramente sono in prima pagina negli altri quotidiani sportivi, in particolare ovviamente Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport. Un cagliaritano fa piangere l'Inter con 3 gol relativa alla vittoria del Bruges sul campo dell'Inter, mentre il Napoli ha perso in casa del Villarreal 3-1. Per sempre dall'Unione Sarda si ricorda poi che oggi ci sono Feyenoord Como e Roma Real Madrid, le altre due gare di Champions con le squadre italiane appunto impegnate. Dalle pagine sportive ancora ippica, equitazione, ciclismo e chiaramente anche il tennis con l'analisi su quel che sta succedendo nel 125 di Olbia, avanti Travagli, Nardi e Maestrelli. Appunto dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport la foto di Lautaro Martinez con un'espressione certamente non felice, Inter a 0, Champions amara per le italiane e chi vuoi Allegri battuti, e 3 soldi lancia il Bruges, lezione ai nerazzurri, Martinez altro errore, ottavi diretti in salita e appunto anche l'analisi sul Napoli dopo il gol iniziale, il crollo e la sconfitta in casa del Villarreal e appunto poi le due anticipazioni sulle gare in programma oggi, appunto Roma c'è Mu, Gasp pronto al colpo reale e Como ci crede battere il Feyenoord, la parola d'ordine, stesse tematiche riprese anche dal Corriere dello Sport in prima pagina, opera da 3 soldi, Lautaro, doppietta, Bonni e 30 tiri non bastano, la sconfitta 4-3 in casa dell'Inter e anche sul Napoli così no, Allegri ribaltato dal Villarreal 3-1 dopo l'iniziale vantaggio e poi appunto le anticipazioni sulle gare odierne del Como e della Roma e anche un richiamo sempre dal Corriere dello Sport sul Cagliari, qualità Massonen, la sorpresa di Pisacane al debutto in A ha aumentato il tasso tecnico della squadra, questa l'analisi che viene fatta dal Corriere dello Sport e anche Tutto Sport richiama la sconfitta, la doppia sconfitta delle due italiane in Champions League. Noi ci fermiamo, restate sempre su Radiolina.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:30.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story.
3: la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq, da 119 euro al mese, TAN 0, TAEG 1, 01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Vieni a scoprirla da Autofam. Via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
7: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: La sera del 20 ottobre, il Regno del Gusto apre le sue porte. Burger King ti aspetta a Cagliari, in via Roma 151-153, proprio sotto i portici. Vieni a vivere un'esperienza davvero re. Scarica l'app ufficiale per ottenere vantaggi esclusivi e seguici sui social per scoprire tutti i dettagli. Burger King, via Roma 151-153, Cagliari. Il trono del gusto è qui.
10: E ora le previsioni per oggi. In cucina, sole dalle 7.30. Leggera brezza sul balcone, possibili aperitivi verso sera. E per tutto il weekend, alta probabilità di non avere nessuna voglia di uscire. Un po' di verde, le piante giuste e il tuo balcone diventa il posto in cui hai più voglia di stare. Sgarravatti City Garden è vicino a te per trasformare i tuoi metri quadri in metri felici. Ti aspettiamo a Cagliari, in via del Commercio 19.
11: Festa di Santa Teresa Gallura! Il 14, Istentales e Dolce Nera. Il 15, serata di comicità. Il 16, grande concerto gratuito, voce sorgente. Il 17, carro LED di show e la musica di Jay Santos. Vi aspettiamo dal 14 al 17 ottobre!
12: Ogni mercoledì, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani, al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: caffè corretto.
1: Corretto di mercoledì 14 ottobre, sono le 8:34 minuti. Tra poco parleremo della giornata mondiale della prematurità, che sarà il 15 novembre, un tema che riguarda tantissime famiglie, il tema della nascita prematura di un figlio, un'avventura davvero molto particolare, molto difficile anche da affrontare psicologicamente. Per fortuna però i dati parlano di un tasso di sopravvivenza sempre maggiore, grazie anche all'enorme sforzo che fanno i medici. In particolare parleremo del grande lavoro che fanno al Policlinico e avremo ospite in studio Viviana Marinelli, che è una neonatologa della terapia intensiva neonatale del Policlinico Universitario di Monserrato. Tutto questo dopo la musica. Ora c'è Umen Peggy Goo.

0: Eccoci nuovamente in diretta a Caffè Corretto di mercoledì 14 ottobre, sono le 8:38 minuti, come ho anticipato prima ci ha raggiunto in studio la nostra ospite graditissima che è Viviana Marinelli, neonatologa della terapia intensiva neonatale del Policlinico Universitario di Monserrato. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: E grazie insomma a voi tutti del Policlinico, in particolare della terapia intensiva neonatale del professor Fanos, per aver accettato il nostro invito per parlare di un tema che non tanti conoscono, il mondo dei prematuri. Perché insomma, quando c'è una nascita uno si augura che vada sempre tutto bene, però non sempre è così. E insomma, quindi iniziamo a raccontare prima di tutto che cosa vuol dire una nascita prematura.
1: Allora, diciamo che per nascita prematura si intende una nascita prima delle 37 settimane di età gestazionale, cioè la gravidanza normalmente decorre fino alla 40esima settimana. Si definisce prematuro il piccolino che nasce prima delle 37 settimane. Chiaramente all'interno di questa grande popolazione di nati prematuri ci sono degli estremi, diciamo. C'è una fascia in cui la prematurità si è verificata molto precocemente, quindi nascite sotto le 28 settimane, e dall'altra parte, all'estremo opposto, una prematurità definita lieve, un late preterm, cioè nascita dopo le 34 settimane.
0: Chiaramente la nascita prematura comporta delle eventuali difficoltà che possono variare, appunto, come ha detto lei, anche da quanto è prematura la nascita. Chiaramente voi, insomma, lì, come terapia intensiva neonatale del Policlinico Universitario di Monserrato, affrontate davvero tantissimi casi. Sono in aumento, sono in calo? C'è una... com'è la situazione anche dei numeri delle nascite premature?
1: Allora, diciamo che c'è un lento, costante aumento che deve però far i conti con una denatalità che è molto, molto evidente nella regione Sardegna. Chiaramente con il miglioramento delle cure perinatali e dell'assistenza ostetrica è possibile la nascita di piccolini con prematurità estrema, cioè al di sotto delle 28 ma anche al di sotto delle 25 settimane. È chiaro che in queste situazioni dobbiamo fare i conti con un'immaturità di tutti gli organi, di tutti gli apparati, e quindi si tratta di piccoli pazienti che necessitano di un sostegno per tutte, diciamo, le principali funzioni vitali, ecco, dalla respirazione alla regolazione della temperatura corporea alla alimentazione, alla nutrizione, diciamo.
0: Quindi un lavoro costante che insomma tutto il personale della terapia intensiva neonatale del Policlinico insomma è quasi una missione, ovviamente quella del medico, comunque di chiunque, di varie figure che lavorano all'interno di un ospedale, è quasi sempre una missione. In questo caso avere proprio tra le mani la vita di piccoli esserini è davvero forse ancora uno sforzo ancora maggiore a livello professionale.
1: Sì, uno sforzo ma anche una grandissima emozione, ecco, io userei questo termine personale, che ovviamente non è solo personale medico, ma fondamentale, importantissimo il personale infermieristico, ecco. Noi lavoriamo in simbiosi con il personale infermieristico, che nel nostro reparto assume un ruolo veramente strategico. Negli ultimi anni però si è visto che assume un ruolo fondamentale proprio a livello terapeutico la figura dei genitori.
0: Dottoressa, la interrompo. Scusi. Perché su questo aspetto, siccome è molto importante, adesso abbiamo la pausa musicale, torniamo subito dopo la musica e il meteo. Ora c'è Bruno Mars con My Soul.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: La tua lettera è arrivata. La scuola di magia sta per aprire le porte. Il primo novembre al Teatro Doglio di Cagliari entra nella Halloween Magic Experience. Scegli la tua casata, prepara pozioni, affronta prove magiche e vai a caccia di oggetti misteriosi. Un'esperienza immersiva tra personaggi e ambientazioni che ti porteranno nel cuore di una scuola di magia. L'avventura prende vita e aspetta solo te. Biglietti su Box Office Sardegna. Questo Halloween la magia è al Teatro Doglio.
2: Ardis, fino al 18 ottobre c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi: mozzarella granarolo 3 per 100 grammi, 1,99 euro. Latte valigetta arborea parzialmente scremato, 6 per un litro, 5,39 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Ufficio cosa smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo il 16 ottobre alle ore 18 a Iglesias per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
8: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
0: Radiolina Meteo.
9: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da Emperigi di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì 14 ottobre con ancora condizioni anticicloniche sulla Sardegna. Il tempo si mantiene asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi, clima freschino al primo mattino, gradevole mite in giornata, con temperature massime prossime ai 24-25 gradi in diverse località. Soffia ancora un po' di vento sul versante tirrenico, poi sarà in progressiva attenuazione. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app, è sempre gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati alla situazione meteo e alla sua evoluzione sul nostro sito web.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Caffè Corretto.
1: Nuovamente in diretta, Caffè Corretto di mercoledì 14 ottobre, sono le 8:50 minuti in questo istante, ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli, da Fabio Leoni in regia. Stiamo parlando di un tema molto delicato, quello delle nascite premature, lo stiamo facendo con i nostri ospiti in studio, Viviana Marinelli, neonatologa della terapia intensiva neonatale del Policlinico Universitario di Monserrato, che proprio per sensibilizzare su questo tema ha organizzato, come di consueto, per il 15 novembre dalle 15 alle 18 durante in occasione della giornata mondiale della prematurità, quindi tra un mese e un giorno, appunto questa iniziativa proprio per raccontare quello che fanno all'interno della terapia intensiva neonatale, per parlare proprio di questo tema. Ci saranno incontri, sensibilizzazioni, giochi, ricordi e testimonianze, anche piccoli gesti per celebrare i nostri, come li chiamate voi bambini, perché riprendiamo il tema che stavamo trattando nella prima parte della trasmissione, perché alla fine una componente fondamentale, oltre ovviamente al personale medico infermieristico, e poi anche quello dei genitori e della famiglia che sta dietro il bambino, i genitori in particolare.
2: Sì, esatto, ci si è resi conto che i genitori non sono dei semplici visitatori, ma fanno parte del piano di cura per il piccolo prematuro. Non solo, cioè, la loro voce, le loro carezze, il loro contatto sono un vero e proprio farmaco per il prematuro, allo stesso livello delle cure che vengono fornite dalle attrezzature e dai farmaci. Quindi a questo punto di vista la cangaroterapia, cioè il contatto pelle a pelle della mamma o del papà con il piccolo, stabilizza il loro battito cardiaco, stabilizza il loro respiro e riduce lo stress a cui purtroppo sono sottoposti questi piccoli pazienti.
1: Anche perché appunto, come abbiamo già spiegato, dovendo insomma sopperire alle carenze degli organi che si stanno formando, ovviamente hanno bisogno di tanti aiuti, e chiaramente questi piccoli guerrieri, come vengono spesso definiti, devono affrontare già da piccolissime creature delle prove molto complicate. Quindi vanno bene i farmaci, ma sicuramente devono sentire anche quello che sentirebbero probabilmente stando nel loro luogo naturale, cioè appunto nel grembo della madre.
2: Sì, chiaramente l'avanzare della scienza, cioè le nuove scoperte scientifiche, le nuove strategie assistenziali, ma anche la strumentazione, i nuovi strumenti che abbiamo a disposizione per l'assistenza, hanno innalzato il livello di sopravvivenza dei nostri piccoli, permettendo appunto anche la sopravvivenza a livello, cioè ad epoche gestazionali veramente, veramente molto basse.
1: Ecco, facendo qualche esempio, fino a 20-30 anni fa magari la sopravvivenza era a che età gestazionale, poi invece a quanto siete riusciti?
2: Beh, come medicina? Diciamo, c'è una classificazione che parla di prematurità estrema sotto le 28 settimane. In realtà la sopravvivenza a questa età gestazionale ormai supera il 90%. La prematurità estrema si colloca al di sotto delle 25 settimane, tra le 23 e le 25 settimane, dove chiaramente il tasso di sopravvivenza si riduce in maniera importante, ecco, soprattutto se si avvicina alle 23 settimane.
1: Però prima le possibilità erano pari a zero, adesso
2: esatto,
1: grazie allo sforzo che la medicina in generale, in questo caso uniamo tutti i fattori, non soltanto medicina e strumentazioni, ma anche proprio la presenza, uno staff composto
2: esatto,
1: da tante componenti, compresi i genitori, permette di allungare e di dare speranze. Continuiamo a parlare di questo tema dopo la musica. Ora c'è Madonna.

0: Ancora in diretta a Caffè Corretto di mercoledì 14 ottobre, sono le 8:57 minuti, terza parte di questa trasmissione dedicata al mondo dei prematuri. Ne stiamo parlando con Viviana Marinelli, neonatologa della terapia intensiva neonatale del Policlinico Universitario di Monserrato. Abbiamo raccontato già un bel po' di cose. Ecco, un percorso, quello che voi affidate ai piccoli prematuri, che prosegue anche dopo le dimissioni.
1: Sì, esatto, il percorso, diciamo così, non si ferma alla dimissione, ma il nostro piccolo eroe ha necessità di seguire un percorso di controlli, un follow up appunto del nato a rischio, che comporta una serie di visite con l'obiettivo di individuare precocemente problemi sia nell'ambito dello sviluppo motori e cognitivo, ma anche nell'ambito dello sviluppo degli organi di senso, quindi la vista e l'udito. Quindi sono sotto stretto monitoraggio, proprio nell'ottica di evitare e di intervenire precocemente.
0: Tra l'altro, insomma, il vostro lavoro del personale medico e infermieristico e insomma tutti quelli che collaborano in quello che è una squadra che lavora proprio al servizio di questi piccoli eroi, ha anche un aspetto molto importante, che è quello psicologico, perché chiaramente, come abbiamo già detto prima, i genitori non sono pronti probabilmente a vivere questa esperienza, e voi, oltre a dover seguire i piccoli pazienti, dovete seguire psicologicamente anche i genitori, quindi un doppio impegno che assorbe tantissime energie.
1: Sì, esatto, perché comunque l'impatto di una nascita prematura, soprattutto per le prematurità importanti, sui genitori è devastante, cioè crea un senso di angoscia terribile ritornare a casa e trovare la culla vuota, sapere che il tuo piccolo è ricoverato, è lontano da te, non lo puoi stringere, tenere quanto vorresti. Chiaramente crea una situazione emotiva terribile, che noi cerchiamo in tutte le maniere di far fronte, ecco. Ripeto, sia come personale medico che come personale infermieristico. Abbiamo la figura di una psicologa che interviene appunto nei colloqui con i genitori che devono affrontare questo percorso.
0: Ecco, l'occasione del 15 novembre, quindi tra un mese, segnatevelo, il 15 novembre dalle ore 15 alle ore 18 al Policlinico Universitario di Monserrato, nell'androne del retro del blocco Q, dove appunto si trova la terapia intensiva neonatale del Policlinico. Ci sarà questa giornata che voi organizzate proprio per sensibilizzare e far capire che il vostro lavoro e che cosa può accadere a qualsiasi famiglia, perché sì, ovviamente il destino poi è quello che comanda,
1: esatto,
0: e può capitare,
1: esatto,
0: a tutti.
1: Cioè, oltre che un incontro, un abbraccio con le famiglie di ex prematori, è importante dare voce agli sforzi che i piccoli prematuri e le loro famiglie devono sostenere quotidianamente per arrivare appunto al momento della dimissione.
0: E quindi, insomma, invitiamo tutti il 15 novembre ad andare al Policlinico. Grazie di cuore a Viviana Marinelli e di cuore anche a tutta la terapia intensiva neonatale del Policlinico Universitario di Monserrato, professor Fanos, a tutti quanti per il vostro lavoro e sforzi che fate quotidianamente.
1: Grazie, buona giornata a tutti.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:01.
3: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
3: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno: stufe a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
3: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
3: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
4: Cifadda,
3: migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buongiorno dalla redazione. Conflitto Mosca-Kiev, il bilancio delle vittime degli attacchi russi in Ucraina è salito ad almeno 6 persone nella notte, secondo quanto riferito dalle autorità, mentre Mosca ha continuato gli attacchi in diverse regioni. 3 persone sono state uccise nella capitale, Kiev, 2 nella regione centrale di Dnipropetrovsk e 1 nella regione sudorientale di Zaporizhia, secondo i dati forniti dai funzionari regionali. Un atto di palese spregio nei confronti degli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità.
6: Mano tesa di Giorgia Meloni a Donald Trump dopo le passate tensioni tra la stessa premier e il presidente americano. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, ha detto la premier in un videomessaggio per il lancio della stampa USA, nuova iniziativa editoriale del quotidiano torinese. Il legame transatlantico, aggiunto, è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Rafforzarlo significa garantire che Europa e America possano affrontare insieme le sfide comuni con unità e un chiaro senso di responsabilità.
5: Sotto i ferri per 90 minuti, Papa Leone XIV è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno. Tecnicamente è un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio.
6: Gli investigatori della Digos di Siracusa stanno eseguendo 7 misure cautelari emesse dal GIP nell'ambito di un'operazione anticorruzione. L'inchiesta, denominata Nexus, è stata coordinata dall'ufficio palermitano della Procura Europea. Al centro un'associazione a delinquere di cui farebbero parte politici e imprenditori che avrebbero gestito una serie di appalti comunali e un articolato sistema corruttivo.
5: Multe più leggere ma con tolleranza zero contro i comportamenti pericolosi, e questa è la linea che accompagna la revisione del codice della strada voluta da Matteo Salvini, approvata ieri dal Consiglio dei Ministri dopo il confronto con oltre 100 operatori e associazioni di settore. Le sanzioni devono avere una funzione deterrente e non vessatoria, fa sapere il MIT in una nota. Critiche del Codacons: non è sufficiente, servono più controlli.
6: Il calcio: Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges battono i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri d'Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Bisogna avere più equilibrio difensivo e fare gol davanti, è l'analisi di mister Allegri a fine match. Una squadra forte non si sfalda come abbiamo fatto noi nella ripresa. Il tecnico azzurro rimane però ottimista, abbiamo ancora tutte le possibilità di passare il turno, ha detto. Abbiamo pareggiato Chivu, siamo consapevoli che qualcosa non va, le parole dell'allenatore nerazzurro. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico con Real Madrid.
5: È tutto, a più tardi.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Nuova edizione del nostro GR, ancora buongiorno e ben ritrovati dalle Le Casine e dalla redazione di Radiolina. In apertura la protesta degli agricoltori: il prezzo del latte ovino in Sardegna è precipitato, complice il mercato internazionale dei formaggi pecorini, soprattutto il romano. Un litro viene pagato dai trasformatori meno di 1,50 euro, mentre volano le spese per la produzione. Oggi vertice Oristano con l'assessore regionale all'agricoltura. E poi la politica, la sanità: prima la sentenza di reintegro dell'ex direttore dell'ASL di Cagliari, poi l'inchiesta che ha coinvolto il direttore generale all'assessorato alla sanità Thomas Schell per faccende che riguardano la sanità abruzzese quando era direttore dell'ASL di Chieti. Siamo sereni, la reazione dell'assessorato sardo. Per le opposizioni invece i nodi vengono al pettine, la Todde si dimette, nomini qualcuno che di sanità ne capisca qualcosa. Momenti di tensione ieri al porto Isola Bianca di Olbia, dove una trentina di migranti ha superato i controlli di accesso nel tentativo di salire a bordo di un traghetto. Negli ultimi giorni sono arrivate 100 persone dal sud Sardegna, chiedono di imbarcarsi per raggiungere la penisola, ma i loro documenti non risultano sufficienti. Una storia di violenza dal cagliaritano: nell'ottobre scorso i medici dell'ospedale avevano chiamato la polizia quando avevano scoperto la gravidanza di una ragazzina di 12 anni che poi, con un racconto confuso, aveva detto di essere stata vittima di violenza mentre tornava a casa. La procura ci aveva voluto vedere chiaro. Ieri sono arrivati i risultati sulle analisi del feto dopo l'aborto. Sarebbe stato il padre a stuprare la figlia. L'uomo è stato arrestato. Cambiamo decisamente argomento. I prezzi medi dei carburanti in Sardegna sono stabili. I dati diffusi questa mattina dal Ministero hanno visto una diminuzione di un solo millesimo sia per il prezzo medio del diesel, oggi a 2,258 euro al litro, che quello della benzina, scesa a 2,237 euro al litro. Un appuntamento questa settimana per gli appassionati di sport e amanti della lettura. Sentiamo Fabio Meloni, organizzatore del Festival Ideario Sport, questa settimana protagonista a Quarto.
10: Torna a Quarto Ideario Sport, il festival del libro sportivo giunto alla quarta edizione. Si comincia giovedì 15 ottobre alle 18 nello spazio Pira in via Brigata Sassari con le storie del calcio giocato e del calcio mercato. Venerdì 16, sempre alle 18, riflettori sulle imprese azzurre e sul basket che incontra i classici della letteratura.
9: A proposito di calcio, oggi la ripresa degli allenamenti del Cagliari al Crespo Sente di Assemini. Dopo il pareggio contro la Juventus lunedì prossimo, la squadra di Pisacane andrà a Monza per proseguire la serie di risultati positivi. Intanto ieri sono arrivate le decisioni del giudice sportivo sull'ultimo turno in Serie A, una giornata di squalifica per l'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane. Andiamo col tennis, non prima delle 17 di oggi il derby italiano al Challenger 125 di Olbia tra il pesarese Luca Nardi e l'algherese Lorenzo Carboni. L'incontro è valido per gli ottavi di finale. Il vincente affronterà nei quarti l'uscente della sfida tra l'americano Mo e lo spagnolo Rincon. È tutto, a più tardi.
11: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare. Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo. Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti? Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit. Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predaniele. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
14: Nei supermercati Coop di Sardegna festeggiamo la giornata mondiale della pasta con il ricettario Fratelli Cellino, con una gustosa ricetta autunnale. Fino al 24 ottobre potrai acquistare tutti gli ingredienti per preparare le farfalle al ragù di prataioli, come la pasta Fratelli Cellino, linea bronzo a 79 centesimi, i funghi champignon in confezione da 500 grammi a 2,39 euro e il Ferrari grana padano grattugiato da 100 grammi a 1,59 euro. Acquista tutti gli ingredienti per il World Pasta Day nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
15: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto.
1: Bentrovati, Caffè Corretto, mercoledì 14 ottobre, sono le 9:10 minuti. Ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli, da Fabio Leoni in regia, anche da Lele Casini che ci
2: Buongiorno, ben ritrovato in
1: studio. Ciao Lele, ben trovato a te. Allora, argomenti come al solito ce ne sono tanti, ne
2: estraiamo. Lasciamo perdere la Champions League, che è stato un disastro.
1: Sì, diciamo che non stiamo, continua l'Italia. Sì. L'Italia in generale calcistica non fare grandi
2: anche figure. Se poi nello stesso sono piedi stranieri, quindi non può colpa. Essere no, nel senso non è che dobbiamo abbinare i problemi della nazionale con quelli dei club,
1: no, però alla fine il risultato è che sì, non si raccoglie granché.
2: Bisogna fidarci al Como. Bisogna fidarci al
1: esatto, fidiamoci al Como, vediamo un po' stasera. Allora, parliamo invece del nostro Cagliari. Oggi dedica la prima pagina sportiva, l'Unione Sarda la dedica a Mina, che effettivamente insomma è entrato in ritardo in questo, nel Cagliari di Pisacane di quest'anno, ma è entrato con la sua solita personalità.
2: Sì, allora è entrato in ritardo chiaramente perché lui è andato ai mondiali, anche se poi alla fine ha giocato solo pochissimi minuti, però non aveva fatto vacanze l'esperto, quindi si è fatto le vacanze e poi non ha fatto il ritiro col Cagliari praticamente, quindi tutta la preparazione l'aveva saltata e quindi ha dovuto un po' accelerare quel percorso. Infatti poi si era anche fatto male, uno dei tanti infortuni di Mina, perché sì, purtroppo dal punto di vista muscolare qualche limite c'è. Poi alla fine adesso da Udine che è entrato titolare, poi contro la Juventus la certificazione, anche complice le non perfette condizioni di Deiola. Adesso vediamo cosa decide di fare Pisacane contro il Monza, perché adesso Rodriguez poteva essere messo fuori magari perché è tornato dalle trasferte dell'Uruguay, l'ultimo a essere tornato tra i nazionali, quindi magari poteva essere giustificato così, però non avevi Deiola. E poi dopo adesso ci sono tre giocatori per due posti, quindi uno dovrà rimanere fuori.
1: Quindi ormai Deiola lo consideriamo a tutti gli effetti un...
2: Anche se Udine ha giocato a centrocampo, infatti, però con l'inserimento anche di Massolen a centrocampo aggiunge una nuova pedina a disposizione di Pisacane alla linea mediana. Deiola può essere utilizzato da una parte e dall'altra, e poi vediamo... Infatti sono curioso per Monza cosa succederà.
1: Meglio insomma avere qualche scelta in più.
2: Certo.
1: Intanto sono poi cose che deve gestire Pisacane. No?
2: E fino adesso, adesso bisogna dire la verità che le gestisce.
1: Sì, ecco, c'è qualcuno anche che ha insomma i classici esperti di calcio che hanno detto ah, ma le sostituzioni di Pisacane contro la Juventus. Insomma, onestamente, Maldini era... stremato, si è accasciato al suolo a un certo punto, ha detto
2: Obert l'ha chiesto lui,
1: voglio dire,
2: Rodriguez era ammonito e in più come avevamo detto c'era la possibilità che non giocasse dall'inizio proprio perché era l'ultimo a essere tornato. Io credo che non ci fossero molte alternative.
1: A volte ci si dimentica che ci sono anche gli avversari.
2: Sì, giusto, anche per esempio in Serie Zola che nella sua, nel suo egoismo d'attaccante però ha fatto vedere che comunque c'è. Quindi,
1: infatti l'altro argomento era proprio questo, appunto hai detto della scelta in difesa, della scelta a centrocampo e adesso anche forse in attacco c'è questa
2: opzione. Credo che Mendy continua

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
2: Ehi, hey, ciao! Anche tu di corsa?
3: Certo, mi preparo per la Corte San Run. Domenica 18 ottobre entra nel vivo la prima Corte San Run della Corte del Sole. Una corsa aperta a tutti con i coach della Sun City Run Club.
4: Ritrovo alle 10 in Piazza Centrale.
3: E dopo la corsa, stretching e parti finale in galleria.
4: Iscrizioni e programma completo su cortedelsolesesto.it.
3: La Corte del Sole è a Sesto, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
5: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
5: Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
8: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
9: Ehi, hey, tu! Prova subito un latte super ultra mega iper extra high glow! Corri!
10: Stanco di non capire cosa stai bevendo? Dalla Sardegna arriva un latte dal gusto unico. Arborea. Nessun ingrediente segreto. Solo latte 100% sardo, genuino e dalla naturale bontà. Scoprilo anche nei piccoli formati in bottiglia da 500 e 250 ml. Arborea. Unico. Come la Sardegna.
11: Ti amo. No, mi sei mancato. Grazie davvero. Ci sono messaggi che scriviamo 10 volte, perché certe cose non sappiamo mai come dirle. Quando non trovi le parole giuste, Sgarravatti City Garden è vicino a te, con fiori, piante e composizioni che parlano al posto tuo. Ti aspettiamo a Cagliari, in via del Commercio 19.

0: Caffè Corretto.
1: Bentrovati cari ascoltatori, mercoledì 14 ottobre, sono le 9:21 minuti, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia e tra poco in studio, anzi ci ha già raggiunto in anticipo il collega Enrico Fresu di unionesarda.it che ci darà tutte le notizie presenti sul sito e quello che è già anche in lavorazione, dunque tra poco tutti gli aggiornamenti. Ora ci sono Giovanotti e Samurai J, le foglie di tè.

0: Africa. Nuovamente in diretta a Caffè Corretto di mercoledì 14 ottobre, sono le 9.25 minuti, rush finale di questa mattinata insieme a Matteo Vercelli, a Fabio Leoni in regia e ora insieme a Enrico Fresu di Unionesarda.it. Buongiorno Enrico.
1: Buongiorno Matteo e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Allora, raccontaci cosa possiamo leggere, che cosa c'è anche in cottura sul sito Unionesarda.it.
1: C'è in apertura una notizia agghiacciante, una notizia agghiacciante perché è stato arrestato il padre di una bambina di 12 anni accusato di aver messo incinta la figlia. Le prove, gli indizi sulla colpevolezza sono emersi a seguito dell'esame del DNA sul feto, perché la bambina ha anche abortito. Questa storia viene questa storia allucinante viene dalla provincia di Cagliari e apro una parentesi. Bravo. Perché ho visto molte lamentele anche fra i commenti alla nostra notizia. Tanti chiedono di pubblicare il nome di quello che viene considerato un mostro. Possiamo concordare sulla valutazione nel merito, però se diamo il nome del mostro, così come viene definito, diamo anche il nome della vittima e facciamo capire chi è. Diciamo che ha subito già abbastanza questa bambina e non deve essere travolta anche dall'opinione pubblica, che non ha nessun diritto di entrare nella sua vita privata già travagliata.
0: Per questo ovviamente non viene indicato neanche il paese dove
1: no, rimaniamo fatto, sul generico, ovviamente rimaniamo sul generico per questo. Certe cose veniamo accusati spesso di non dare questi elementi, ma il ragionamento deve essere fatto al contrario, perché noi tuteliamo la vittima, non stiamo sicuramente difendendo l'eventuale, anche qui siamo sempre garantisti. La prova del DNA pare schiacciante, però finché non c'è una condanna, l'uomo è stato solo arrestato dalla squadra mobile è stato arrestato dalla squadra mobile di Cagliari e ora si celebrerà il processo. La bambina aveva provato, quando si era presentata in ospedale, aveva detto di aver subito una violenza per strada, vista la situazione aveva cercato probabilmente di coprire il padre, ma stiamo parlando di una bambina di 12 anni. I sospetti però si erano subito concentrati sull'uomo e l'epilogo è stato quello dell'arresto del padre della bambina. Detto questo, ci spostiamo completamente, cerchiamo di alleggerire in un certo qual modo il racconto della giornata, perché stavo per dire narrare, perché volevo dire questa cosa, perché c'è la narrazione di come funzionano le cose in Sardegna e poi ci sono i dati, e i dati li ha pubblicati ieri l'Istat. Il quadro che emerge della Sardegna nell'aggiornamento, l'Istat periodicamente fa dei report con il confronto di come si viveva prima e come si vive adesso, e l'aggiornamento che è stato pubblicato ieri riguarda i dati degli ultimi 50 anni in Sardegna. È sicuro che si viva meglio in Sardegna rispetto a 50 anni fa, e spesso ci bulliamo dalla presenza dei centenari, quindi in Sardegna si vive a lungo, ma i centenari sono delle monadi quasi, perché la realtà è che in Sardegna l'aspettativa di vita generale è inferiore rispetto a tantissime altre regioni d'Italia. Siamo sestultimi, quindi se la media italiana è di 83,7 anni, si può aspettare alla nascita arrivare fino a 83,7, da noi siamo a 83,1. Questo dato, diciamo, non è confortantissimo, perché diciamo che riguarda tutti noi, perché potremmo andare anche fuori media, ma questo è quello che riguarda la popolazione in generale. E non sono più confortanti altri dati, perché siamo una delle regioni con la più bassa scolarizzazione, siamo una delle regioni con la disoccupazione più alta. Fra l'altro, chi lavora spesso è impiegato in settori che non richiedono una particolare qualifica, quindi sono lavori, no, non siamo una popolazione, in conseguenza del fatto che non siamo molto istruiti, facciamo anche lavori poco impegnativi dal punto di vista intellettuale, magari fruttano, intanto però stiamo abbandonando le campagne e anche Cagliari si sta spopolando a favore dei centri dell'Interland. Io credo che i dati siano la base di partenza per ogni ragionamento e ogni politica che debba essere adottata, invece spesso ci viene raccontata una realtà molto diversa, più positiva rispetto a quella che emerge dalla realtà.
0: Come al solito il tempo vola e dunque tutte le altre notizie su unionesarda.it le potrete andare a cercare e a leggere appunto su unionesarda.it. Grazie a Chico Fresu per essere stato con noi.
1: A te.
0: Grazie ancora e grazie a Fabio Leoni in regia e a voi che siete stati in nostra compagnia in questa puntata di Caffè Corretto. Ovviamente continuate a restare su Radiolina. Buona giornata.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 9:30.
4: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
5: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
6: Tranquilla, andiamo da Globo.
5: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
7: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
8: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, fianco Brico Cifadda, e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima If, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la 9ª edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
11: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il 5º Festival Letterario Città di Quartu Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno 3 giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del Premio Letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sidientu a Quartu Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
12: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
13: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
14: 33 anni di giustizia negata.
15: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
14: Una sconvolgente storia vera.
16: Lo so che si dichiara innocente.
17: Io sono innocente.
14: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
18: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz. Da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
19: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
20: Special Car, via Sernagiotto 22, Elmas, zona aeroporto.
21: Con l'Unione Sarda, l'inserto speciale risparmiare. Nella prossima uscita, bonus casa nel 2026, eco bonus e ristrutturazioni, bonus mobili, conto termico 3.0. Venerdì 16 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Pietro il Festival della Malvasia. Degustazioni, tipicità locali, spettacoli itineranti e laboratori. Scopri di più sui canali Facebook e Instagram dell'evento. Malvasia, a Settimo San Pietro, il 16, 17 e 18 ottobre. Vi aspettiamo numerosi!
1: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo il 18 ottobre, alle ore 18 a Sassari, per il concerto di Paolo Restani. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
2: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-27.
3: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
4: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
5: Radiolina. Meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì 14 ottobre con ancora condizioni anticicloniche sulla Sardegna. Il tempo si mantiene asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi, clima freschino al primo mattino, gradevole mite in giornata, con temperature massime prossime ai 24-25 gradi in diverse località. Soffia ancora un po' di vento sul versante tirrenico, poi sarà in progressiva attenuazione. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app, è sempre gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati alla situazione meteo e alla sua evoluzione sul nostro sito web.
7: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 10 e 0 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Prima notte al Gemelli di Roma dopo l'operazione per Papa Leone XIV, il pontefice, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha passato una notte tranquilla. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Prevost saranno diffuse in giornata. L'intervento chirurgico effettuato nella giornata di ieri si è concluso positivamente con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro.
3: La politica, comunicazioni al Senato di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia, sulla competitività delle imprese, il costo dell'energia, e nessuno può rispondere efficacemente da solo, per questo serve una risposta coordinata e rapida, dice la Presidente del Consiglio, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi.
4: Gli esteri, notte di tensione tra Russia ed Ucraina con attacchi da entrambe le parti. Il bilancio delle vittime dei raid russi è salito ad almeno 6 persone, secondo quanto riferito dalle autorità. Un atto di palese spregio nei confronti degli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità. Circa 180 invece i droni ucraini diretti verso Mosca, temporaneamente chiusi gli aeroporti.
3: Medio Oriente, sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli Houthi, che hanno lanciato nuovi attacchi nella capitale saudita Riyadh, che negli ultimi giorni è stata regolarmente bersaglio di attacchi da parte dei ribelli yemeniti. Il presidente Trump torna intanto a minacciare l'Iran durante un comizio elettorale in Alaska, affermando: lo colpiremo duramente, ne abbiamo abbastanza.
4: La polizia turca ha compiuto un raid nella sede di Halk TV, uno dei principali canali televisivi dell'opposizione in Istanbul. A darne notizia è stata questa mattina la stessa emittente. L'operazione sarebbe legata ad un'inchiesta per presunti reati di corruzione, turbativa d'asta e riciclaggio di denaro, che coinvolge il proprietario del canale. 11 persone sono state poste in custodia. Le trasmissioni in diretta sono state interrotte e per l'emittente è stato nominato un amministratore giudiziario.
3: In chiusura uno sguardo ai mercati, avvio in positivo per le borse europee, quei listini che attendono il dato sull'inflazione USA. Parigi sale dello 0,32%, Francoforte guadagna lo 0,25%, Londra è piatta a meno 0,03%. Avvio e rialzo per la borsa di Milano, il FTSE MIB segna un più 0,29%.
4: È tutto, a più tardi.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Da 25 anni con ING. Puoi.
9: Sì, ma cosa?
8: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
9: Ah, e per i risparmi?
8: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
9: Mica male!
8: E allora scegli ING.
9: Vado subito su ing.it.
8: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
10: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
11: Radiolina. Radio Notizie.
12: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La politica e la sanità in apertura del nostro GR, con prima la sentenza di reintegro dell'ex direttore dell'ASL di Cagliari, poi l'inchiesta che coinvolge il direttore generale dell'assessorato alla sanità Thomas Schelle per faccende che riguardano la sanità abruzzese quando era direttore dell'ASL di Chieti. Siamo sereni, la reazione dell'assessorato sardo. Per le opposizioni invece i nodi vengono al pettine, la Todde si dimette, nomini qualcuno che di sanità ne capisca qualcosa. Una storia di violenza dal cagliaritano nell'ottobre

0: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1° novembre.
1: Parliamo su Radiolina della scuola Sapiens Diplomati Online e lo facciamo con Valerio Porretta, responsabile proprio della scuola Sapiens Diplomati Online. Ben trovato Valerio.
2: Ciao Giuseppe, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, iniziamo raccontando di cosa si occupa la scuola Sapiens Diplomati Online.
2: Allora, la scuola Sapiens è una scuola online che consente il recupero degli anni scolastici appunto online per la scuola superiore. Quindi chi non ha ancora il diploma di scuola superiore può conseguirlo con noi, con la nostra scuola Sapiens.
1: Ecco, come si studia però nella scuola Sapiens?
2: Scuola Sapiens è una scuola al 100% digitale, che significa? Si studia tramite video lezioni, dispense ed esercizi di autovalutazione. Lo studente ha poi a disposizione la nostra piattaforma digitale per studiare H24, quindi la mattina, il pomeriggio o la sera, 24 ore su 24. Scuola Sapiens nasce per chi lavora e per offrire la massima flessibilità agli studenti che ancora non sono riusciti a diplomarsi e che sono impegnati nel lavoro, nello sport o nella loro vita familiare.
1: Ecco, quindi possiamo dire una scuola praticamente per tutti, però cerchiamo di tracciare anche una sorta di identikit. Chi sono gli studenti di Scuola Sapiens?
2: Allora Giuseppe, nella nostra scuola studiano tanti ragazzi che sono stati bocciati l'anno scorso e che iscrivendosi ora con noi hanno la possibilità di recuperare la bocciatura dell'anno scorso e di fare 2 anni in 1. Poi ci sono tanti studenti che invece hanno paura di essere bocciati durante l'anno e non vogliono rischiare la bocciatura nella loro scuola di appartenenza. Possono iscriversi con noi per salvare l'anno. Infine ci sono tantissimi adulti di 30, 40, 50 anni che per mille motivi non sono riusciti ancora a diplomarsi, ma vorrebbero farlo comunque in età adulta anche per fare dei concorsi interni all'interno della loro stessa azienda.
1: Ok, quindi anche insomma per la propria vita professionale. Invece Valerio, quali sono i costi per recuperare gli anni scolastici?
2: Allora Giuseppe, noi abbiamo dei prezzi molto popolari rispetto al settore del recupero degli anni scolastici e attualmente stiamo facendo un'offerta formativa valida fino al 17 di ottobre e per chi deve recuperare anche 2 anni scolastici lo può fare in 13 rate, la prima rata di 370 euro e poi 12 comode rate da 94 euro al mese. Lo studente si iscrive ora, inizia a studiare da subito, può recuperare l'anno, ma ci paga in più di un anno, in 13 mesi. Per chi aderisce a questa offerta poi e ci scrive che proviene a nome di Radiolina ha uno sconto extra di 100 euro sull'offerta formativa e quindi le 12 rate da 94 euro si abbassano ulteriormente. È fondamentale però che gli ascoltatori interessati menzionino fin da subito Radiolina.
1: Ma è vero che offrite anche una garanzia se viene bocciati nella scuola Sapiens?
2: Assolutamente sì Giuseppe, noi siamo specializzati nel recupero degli anni scolastici e siamo sicuri del nostro servizio, ma se mai si dovesse essere bocciati per qualsiasi motivo, riprepariamo gratuitamente lo studente finché non si diploma, perché lo studente che si iscrive con noi dal punto di vista economico non rischia nulla. Un'altra bella notizia è per chi si iscrive ora, in 2 anni si possono recuperare fino a 4 anni scolastici. 2 anni in questo anno scolastico, 2026-2027, e gli altri 2 anni in quello successivo, 2027-2028.
1: Valerio, ricordiamo i contatti di Scuola Sapiens.
2: Per contattarci, compila il nostro form sul nostro sito www.scuolasapiens.com. Ripeto, www.scuolasapiens.com.
1: Perfetto, noi ringraziamo Valerio, responsabile della Scuola Sapiens Diplomati Online. Grazie, alla prossima.
2: Grazie a te Giuseppe e un saluto a tutto lo staff di Radiolina da Scuola Sapiens Diplomati Online. Buona giornata.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Cucina Storia.
1: Evviva! Torna a Saboris Antigus. 9 domeniche di festa nei borghi più belli della Tregenta e del Sarcidano. Dal 25 ottobre al 20 dicembre, cultura, tradizioni, sapori. Ti aspettiamo a Gergei, Selegas, Serri, Siurgus Donigala, Gesico, Suelli, Guasila, Nurri e Mandas.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq da 119 euro al mese, TAN 0, Taegum 01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Vieni a scoprirla da Autofan, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
5: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria. Una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
6: Ardis, fino al 18 ottobre c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi: mozzarella granarolo 3 per 100 grammi 1,99 euro, latte valigetta arborea parzialmente scremato 6 per un litro 5,39 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
8: 33 anni di giustizia negata.
9: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
8: Una sconvolgente storia vera.
9: Lo so che si dichiara innocente.
10: Io sono innocente.
8: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
11: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
12: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il 5° Festival Letterario Città di Quartus Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno 3 giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del Premio Letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sigientu a Quartus Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
13: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Belvì e Orgosolo. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out. Ingresso libero. Programma sui social e sul sito.
1: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 80. Radiolina Storia.
1: Sono le 11:00.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con la politica, energia e guerra in Ucraina al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo in programma il 15 e il 16 ottobre. Sul caro energia Meloni ha sottolineato che servono soluzioni ora, con bollette più leggere per famiglie e imprese. Poi ha continuato, accanto alla risposta internazionale serve anche il coraggio di guardare a ciò che possiamo fare noi in Europa. La questione che oggi pesa di più di tutto sulla competitività della nostra economia è il costo dell'energia, ha aggiunto. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione. Infine, sull'Ucraina, la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev e pressing nei confronti di Mosca, ha detto la Premier, sottolineando che l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è molto rischiosa.
4: Notte di tensione tra Russia e Ucraina, con attacchi da entrambe le parti. Il bilancio delle vittime dei raid russi è salito ad almeno 6 persone, secondo quanto riferito dalle autorità. Un atto di palese spregio nei confronti degli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità. Circa 180 invece

0: a Monza con la squadra di Pisacane, che cercherà di proseguire la serie di risultati positivi. Intanto ieri sono arrivate le decisioni del giudice sportivo sull'ultimo turno di Serie A, una giornata di squalifica per l'allenatore delle Cagliari, Fabio Pisacane. È tutto, a più tardi.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
3: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
2: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Mehri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in tre serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
7: Halloween da brividi nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 31 ottobre potrai acquistare le caramelle gommose Haribo a 1,40€, i Kinder Bueno Classico e White a 1,99€ e lo sfumante Halloween Santero da 750 ml a 4,99€ per trascorrere una notte da brivido. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa da brividi nella tua isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag to go to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
8: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
9: 33 anni di giustizia negata.
10: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
9: Una sconvolgente storia vera.
11: Non so che si dichiara innocente. Io sono innocente.
9: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.

0: La sera del 20 ottobre il Regno del Gusto apre le sue porte. Burger King ti aspetta a Cagliari, in via Roma 151-153, proprio sotto i portici. Vieni a vivere un'esperienza davvero re. Scarica l'app ufficiale per ottenere vantaggi esclusivi e seguici sui social per scoprire tutti i dettagli. Burger King, via Roma 151-153, Cagliari. Il trono del gusto è qui.
1: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: La famiglia dei supermercati Coop di Sardegna si allarga. Passa a trovarci a Norbello in via Roma 7 il 14 ottobre per scoprire tutte le offerte dedicate all'occasione, come la birra Bavaria Premium da 66 cl a 89 centesimi, il prosciutto crudo su Sirboni a 2,49 euro letto e la pizza Ital Pizza Margherita 26x38 a 2,59 euro con Fidelity. Passa a trovarci per l'inaugurazione della Coop di Norbello il 14 ottobre. La Coop sei tu.
3: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik e il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in tre serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
6: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima IF, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.

0: Sono le 11:28.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Festa di Santa Teresa Gallura. Il 14, Istentales e Dolce Nera. Il 15, serata di comicità. Il 16, grande concerto gratuito, voce sorgente. Il 17, Carroletti Show e la musica di Jay Santos. Vi aspettiamo dal 14 al 17 ottobre.
4: Ehi, hey, tu! Prova subito un latte super ultra mega iper extra high glow! Corri!
5: Stanco di non capire cosa stai bevendo? Dalla Sardegna arriva un latte dal gusto unico. Arborea. Nessun ingrediente segreto. Solo latte 100% sardo, genuino e dalla naturale bontà. Scoprilo anche nei piccoli formati in bottiglia da 500 e 250 ml. Arborea. Unico. Come la Sardegna.
6: La tua lettera è arrivata. La scuola di magia sta per aprire le porte. Il primo novembre al Teatro Doglio di Cagliari entra nella Halloween Magic Experience. Scegli la tua casata, prepara pozioni, affronta prove magiche e vai a caccia di oggetti misteriosi. Un'esperienza immersiva tra personaggi e ambientazioni che ti porteranno nel cuore di una scuola di magia. L'avventura prende vita e aspetta solo te. Biglietti su Box Office Sardegna. Questo Halloween, la magia è al Teatro Doglio.
7: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
10: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
11: Special Car, via Sernagiotto 22, Elmas, zona aeroporto.
12: Ogni mercoledì, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani, al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Malavasia, 16, 17, 18 ottobre. Torna a Settimo San Pietro il Festival della Malvasia. Degustazioni, tipicità locali, spettacoli itineranti e laboratori. Scopri di più sui canali Facebook e Instagram dell'evento. Malavasia, a Settimo San Pietro il 16, 17 e 18 ottobre. Vi aspettiamo numerosi.
1: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartu Sant'Elena organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resorsivientu a Quartu Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
2: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
5: Tranquilla! Da Più Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì 14 ottobre con ancora condizioni anticicloniche. Sulla Sardegna il tempo si mantiene asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi, clima freschino al primo mattino, gradevole mite in giornata, con temperature massime prossime ai 24-25 gradi in diverse località. Soffia ancora un po' di vento sul versante tirrenico, poi sarà in progressiva attenuazione. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app, è sempre gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati alla situazione meteo e alla sua evoluzione sul nostro sito web.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 11:58.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con la politica, energia e guerra in Ucraina al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo in programma il 15 e il 16 ottobre. Sul caro energia Meloni ha sottolineato che servono soluzioni ora, con bollette più leggere per famiglie e imprese. Poi ha continuato, accanto alla risposta internazionale serve anche il coraggio di guardare a ciò che possiamo fare noi in Europa. La questione che oggi pesa di più di tutto sulla competitività della nostra economia è il costo dell'energia, ha aggiunto. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione. Infine, sull'Ucraina la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev e pressing nei confronti di Mosca, ha detto la Premier, sottolineando che l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è molto rischiosa.
3: Notte di tensione tra Russia e Ucraina, con attacchi da entrambe le parti. Il bilancio delle vittime dei raid russi è salito ad almeno 6 persone, secondo quanto riferito dalle autorità. Un atto di palese spregio nei confronti degli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità. Circa 180 invece droni ucraini diretti verso Mosca, temporaneamente chiusi gli aeroporti.
4: Ora a Roma individuati e denunciati i ragazzi che, mentre erano a bordo di una minicara, si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde. Si tratta di un 16enne e di un 17enne che vivono nella zona. I due, identificati anche grazie alle analisi dei filmati delle telecamere di vigilanza del quartiere, avrebbero ammesso le loro responsabilità. Il veicolo è stato rintracciato dai carabinieri durante un controllo a testaccio ed è stato sequestrato. Tra i passanti aggrediti mentre camminavano a piedi, in bici o in monopattino, l'attore Davide Jacopini, ancora in gravi condizioni.
3: Prima notte al Gemelli, dopo l'operazione per Papa Leone, il pontefice, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha passato una notte tranquilla. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Prevost saranno diffuse in giornata. L'intervento chirurgico effettuato ieri si è concluso positivamente con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro.
4: Nuovo aumento di prezzo da oggi per 13 marche di tabacchi lavorati e 14 tabacchi da inalazione senza combustione. L'aumento è stato comunicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tra i tabacchi lavorati compaiono principalmente trinciati e anche due tipi di sigari. Ci sono poi anche gli stick dei riscaldatori di tabacco. In entrambi i casi l'aumento disposto è di 20 centesimi di euro.
3: Il tennis Jasmine Paolini conquista gli ottavi del WTA 1000 di Wuhan, ultimo della stagione del circuito femminile. La toscana, scivolata al 33 del ranking, ha vinto e convinto contro la ceca Nicola Bartunkova, che la reduce dalla semifinale a Pechino. 7-6-6-3 parziali per l'italiana, brava a rivoltare come un calzino un match che sembrava tutto in salita. Agli ottavi partirà favorita con la britannica Sonai Kartal, numero 170 del mondo.
4: È tutto, a più tardi.
5: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni, benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Radio Lina. Radio Notizie. Ancora ben ritrovati dalla redazione. Parliamo di case. In Sardegna una su tre risulta non occupata, utilizzata per affitti brevi. Dai dati di un report sull'edilizia e sulla domanda abitativa nell'isola, su oltre 1 milione di abitazioni di proprietà, ben 320.000, il 32%, non risultano occupate. Circa 51.000 sono utilizzate per locazioni turistiche, mentre nelle aree interne la quota delle abitazioni disabitate supera il 50%. Intanto aumenta la richiesta di abitazioni da parte di famiglie, lavoratori e studenti. E poi una storia di violenza dalla cagliaritano. Nell'ottobre scorso i medici dell'ospedale avevano chiamato la polizia quando avevano scoperto la gravidanza di una ragazzina di 12 anni che poi, con un racconto confuso, aveva detto di essere stata vittima di violenza mentre tornava a casa. La procura ci aveva voluto vedere chiaro e ieri sono arrivati i referti sulle analisi effettuate sul feto dopo l'aborto. Sarebbe stato il padre a sopprimere la figlia. L'uomo è stato arrestato. E poi andiamo a Cagliari con la cronaca, con un 49enne che è finito in manette nel quartiere di San Michele. L'uomo, alla vista degli agenti di polizia, ha tentato di scappare. Bloccato, è stato sorpreso in possesso di circa 110 grammi di hashish e di 60 euro custoditi all'interno della giacca. Ancora disagi questa mattina al traffico cittadino di Cagliari, un incidente via Peretti vicino all'ospedale Brozzo che ha coinvolto un camion che, per motivi da accertare, si è messo di traverso nella carreggiata, bloccando la circolazione delle altre vetture e file di macchine anche nell'asse mediano. Questa sera alle 18.30 su Radioline e Videoline, una nuova puntata dell'informatore sportivo Calcio a 5, ospiti di Matteo Vercelli, il Villa Speciosa, il Cecchi Ciac Serramanna e l'intervista dell'Ice Virtis dopo l'esperienza in nazionale. E a proposito di sport, oggi la ripresa degli allenamenti del Cagliari al Crespo Center di Assemini. Dopo il pareggio contro la Juventus, l'obiettivo è a lunedì prossimo con la squadra di Pisacane, che andrà a Monza per cercare di proseguire con la serie di risultati positivi. Intanto ieri sono arrivate le decisioni del giudice sportivo che ha squalificato per un turno l'allenatore rossoblu. Oggi inizia al Palagio Village di Olbia l'edizione 2026 del World Challenger, la manifestazione di boccia paralimpica, tappa di qualificazione alle prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028. Circa 200 atleti provenienti da 22 paesi diversi si daranno battaglia nelle varie specialità di gara. Nessun sardo presente tra gli atleti. È tutto, a più tardi.
10: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
11: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
10: Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
13: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il 5° Festival Letterario Città di Quartus Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno 3 giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del Premio Letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Silientu a Quartus Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
14: Ti amo.
15: No, mi sei mancato.
14: Grazie davvero. Ci sono messaggi che scriviamo 10 volte, perché certe cose non sappiamo mai come dirle. Quando non trovi le parole giuste, Sgarravatti City Garden è vicino a te, con fiori, piante e composizioni che parlano al posto tuo. Ti aspettiamo a Cagliari, in via del Commercio 19.
16: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Grand Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della Città di Olbia.

negro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai

0: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
1: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
2: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Ehi, hey, ciao! Anche tu di corsa?
2: Certo, mi preparo per la Corte San Run. Domenica 18 ottobre entra nel vivo la prima Corte San Run della Corte del Sole. Una corsa aperta a

0: dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1° novembre.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. 3 notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
3: Con l'Unione Sarda, l'inserto speciale Risparmiare. Nella prossima uscita, bonus casa nel 2026, eco bonus e ristrutturazioni, bonus mobili, conto termico 3.0. Venerdì 16 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 12:30.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.

0: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
2: Evviva! Torna a Saboris Antigus. 9 domeniche di festa nei borghi più belli della Tregenta e del Sarcidano. Dal 25 ottobre al 20 dicembre, cultura, tradizioni, sapori. Ti aspettiamo a Gergei, Selegas, Serri, Siurgus Donigala, Gesico, Suelli, Guasila, Nurri e Mandas.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq, da 119 euro al mese, TAN 0, TAI 1,01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Vieni a scoprirla da Autofan. Via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
7: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. E non è finita qui! Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
1: Radiolina presenta La Strambata.
12: Eccoci qua, questa è La Strambata. Io sono Michele Ruffi, al mio fianco c'è Giulio Zasso. Vi terremo compagnia fino alle 14 e abbiamo tanti argomenti in scaletta.
13: Sì,
12: ciao Giulio,
13: esatto,
12: dici che cosa
13: buongiorno,
12: abbiamo.
13: Buongiorno a tutti. Adesso partiamo col Festival del Libro Sportivo, la quarta edizione di Ideario Sport. È una rassegna un po' itinerante che è organizzata da Fabio Meloni, che noi abbiamo qui ospite con noi, che ci racconta un po' di questo evento interessante, perché proprio mette insieme la letteratura con il mondo dello sport. E di sicuro vedo che attraversa un po' tutti gli sport e quindi sarà appassionante.
14: Siamo arrivati alla quarta edizione, sì, come dicevi tu è praticamente itinerante. Quest'anno, oltre alla versione autunnale, che è quella che inizierà domani, ci sono state anche delle serate precedenti a Cagliari e ad Arborea, dove ci sono stati anche degli ospiti del mondo dello sport italiano assolutamente illustri come Claudio Regneri e Stefano Tacconi. Come dicevi tu, grazie alla letteratura sportiva, troppo spesso trascurata e dimenticata, si può affrontare anche temi che non sono strettamente sportivi o agonistici, quindi non solo risultati ed eventi sportivi, ma anche uno sguardo alla società, al mondo che cambia grazie allo sport.
12: Eh sì, perché società e sport alla fine sono strettamente connessi, c'è sempre un po' di un aspetto sportivo, diciamo, in tutto quello che succede. Chi sono gli ospiti della prossima, insomma, del prossimo appuntamento?
14: Dunque, intanto, come dicevo prima, iniziamo domani. Domani abbiamo proprio due temi che poi riguardano soprattutto i media, come il libro del professor Giorgio Simonelli, che è un docente di giornalismo radiotelevisivo della Cattolica di Milano e anche un personaggio televisivo perché fa l'opinionista in una trasmissione su Rai 3, e lui racconta delle storie a volte inedite, soprattutto lui affronta il rapporto che c'è tra il calcio e i media, come il calcio viene raccontato dai media. Iniziamo come

0: E questo era Cesare Cremonini. Qua in studio con noi c'è Fabio Meloni, Ideario Sport. Ci ha parlato insomma di questi primi appuntamenti che sono domani e dopodomani a Quartu. Invece a novembre a Cagliari mettiamo da parte il pallone, quello grande, e ci sarà invece la pallina da tennis, vero?
1: Esattamente. Abbiamo tre appuntamenti a Cagliari. Uno sarà il 22 ottobre, altri due a novembre. Quello di cui parli tu, che è legato al tennis, è un libro che ha scritto Stefano Melocaro, che è il volto Sky Sport, diciamo, del tennis, e ha scritto un libro, diciamo, su tutti i grandi campioni della racchetta, e con lui ci sarà il presidente Binaghi della nazionale, della federazione nazionale, è presentato da un carissimo collega come Paolo Carte, che peraltro è un tennista.
0: Tre tennisti qui,
1: esattamente,
0: ci sono,
1: esattamente, sono tre grandi tennisti, tre grandi tennisti insieme. Quella stessa giornata, che è il 5 novembre alla manifattura di Cagliari, ci sarà anche un appuntamento molto particolare, che non è prettamente sportivo nel senso delle discipline, ma è legato ai grandi eventi, quindi al business che c'è dietro i grandi eventi dello sport. È un libro scritto da un economista, dal professor Federico Carli, nipote del famoso Guido, ed è un appuntamento interessante perché, come dicevo prima, attraverso la letteratura sportiva poi si possono affrontare anche temi che riguardano la nostra società contemporanea.
2: Ecco, vedo che gli appuntamenti, che sono appunto giovedì e venerdì, sia domani che, cioè questo venerdì e poi parliamo del 5 e del 6 novembre, vedo appuntamenti abbastanza contingentati, quindi 18, uno alle 18, uno alle 19:15, esatto. Quindi diciamo non si perde tutta la giornata, quindi chi ha uno spazio libero può andare tranquillamente a seguire questi eventi, che avranno il, diciamo, la punta di diamante sicuramente quando c'è, arriva De Giorgi, il tecnico della pallavolo maschile, che è andata così agli ultimi europei, però c'ha il titolo in tasca ancora delle Olimpiadi, quindi racconta sicuramente lui, allenare il talento, costruire la squadra, cioè come nasce un team vincente.
1: Sì, lui sostanzialmente è la chiusura col botto, diciamo, di questa stagione autunnale di Dario Sport, e ha scritto un libro proprio da allenatore su come il talento poi debba essere

0: debba conciliarsi all'interno di una squadra, quindi chiaramente allenatore di squadre di sport di squadra, e quindi insomma la conciliazione col fatto che esistano dei talenti all'interno dei gruppi da essere tutelati, insomma, così messi assieme, insomma, fatti convivere.
1: C'è anche spazio per la Formula 1, italiani in Formula 1. Beh, questo qua è il momento massimo, diciamo, perché abbiamo forse il più bravo.
0: Beh, si appresta a vincere, quindi. Credo ormai, insomma, il titolo. Sì, il 22 di ottobre, l'unica tappa di ottobre a Cagliari, sempre alla manifattura, ci sarà Umberto Zappelloni, che è un collega giornalista che ha scritto un libro appunto sugli italiani nel circo, diciamo, della Formula 1, ma è anche stato autore, il libro è uscito proprio in questi ultimi giorni, di un libro su Michi Antonelli, che è il protagonista principe della Formula 1 ormai degli ultimi mesi. Quindi attraversiamo anche un po' tutte le discipline sportive e ci avviciniamo anche a sport che forse sono, non dico di nicchia, ma sicuramente hanno un bel numero di appassionati, soprattutto televisivi nel caso dell'automobilismo.
2: Ecco, c'è anche uno spazio dedicato allo sport paralimpico. Oltre ogni barriera e il diritto di vincere, c'è lo storico dello sport Sergio Giuntini che ha parlato.
0: Sì, esatto, ho deciso quest'anno, già dall'anno scorso avevo idea di farlo, non ero riuscito, di dedicare uno spazio, in questo caso grazie a un libro che racconta la storia dello sport paralimpico, scritto appunto da Sergio Giuntini, e sarà affiancato da Sandrino Porru, che è un famoso esponente, diciamo, dello sport paralimpico sardo, un atleta ma è stato anche dirigente, e quindi pensavo fosse giusto, insomma, anche a questa disciplina molte volte trascurata da anche dai media, a dare uno spazio ulteriore alla loro attività.
1: Abbiamo dovuto condensare tutti questi appuntamenti molto molto interessanti proposti da Fabio Meloni e da Aereo Sport in pochi minuti. Si comincia appunto domani e dopodomani, e poi altri appuntamenti tra Cagliari e Quartu. Grazie.
2: Domani, dopodomani a Quartu.
0: Sì, dopodomani a Quartu, il 22 ottobre, sì. Il 5 e 6 novembre a Cagliari. Per chi vuole seguire il programma, ideario.cloud, ci sono tutte le.
2: Salutiamo Fabio Meloni.
0: Grazie a voi, Michele.

ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Eccoci qua di nuovo in studio, Michele Ruffi, Giulio Zasso ai microfoni. Abbiamo parlato di Ideario Sport, il festival del libro sportivo con Fabio Meloni. Dalla letteratura al calcio giocato, ci ha raggiunto Lele Casini.
1: Eccoci
0: per parlarci
1: qua,
0: un po' di calcio.
1: Domani avrò l'onore anche
0: del Cagliari
1: di intervenire con Carlo Pallavicino, procuratore, storico procuratore di tanti giocatori oltre che giornalista. Gianfranco Matteoli, quindi
0: sì, abbiamo commentato anche il titolo. Abbiamo commentato il titolo.
1: Tema
0: ci chiamavano sciacalli.
1: Tema procuratori, sempre sì, molto attuale. Calcio giocato. Il Cagliari riprende questo pomeriggio ad Assemi gli allenamenti. In vista c'è la partita di lunedì prossimo in casa del Monza. C'è da verificare qualche condizione un po' particolare, nello specifico Obert, ma non ci dovrebbero essere problemi. Però ha chiesto la situazione, ha sentito un po' un indurimento, l'affaticamento alla coscia. Speriamo che sia tutto a posto. E poi Kevin Carlos, che era rientrato tra i convocati, che però non è entrato in campo e che comunque stava recuperando da un problema muscolare, e quello è un po' la sostanza. Pisacane è stato squalificato ieri. Spalletti è stato smentito dai dati della Lega, non lo so, ditemi voi.
2: Ma anche a sentimento, perché io senza dati mi sono stupito di quanto stiano diventando lunghe e intense le partite.
1: Sì, e Spalletti sul fatto che Cagliari perdesse tempo, la partita dove si è giocato di più è stato Cagliari-Juventus di tutto il turno della Serie A. E quindi...
2: Esatto, è un dettaglio aggiuntivo, sì, che conferma.
0: Sì, ora si parla di metodo Orsato, che avrebbe proprio scelto questa linea dura, tra virgolette, nel senso che non fa interrompere.
1: Io mi ricordo che Orsato...
0: il gioco, e addirittura sta superando un po' quello che succede a livello europeo, dove invece per esempio il VAR sta continuando a entrare spesso, cosa che si è persa molto nel campionato italiano.
1: Io credo che come l'hai chiamato tu, metodo Orsato, come lo chiamano molti, stia sortendo effetti positivi, secondo me. Poi c'è qualcosina da vedere, c'è qualcosina per cui stare attenti, ma riportare l'arbitro a giudice supremo, perché quello sul campo si accorge di mille cose, mentre al VAR prima si decideva a distanza di a distanza di tantissimi chilometri, meglio che interpreti l'arbitro. Poi se c'è uno svarione, un errore, è giusto che il VAR intervenga, ma... in generale ci deve essere la necessità di un errore grave. Orsato era uno di quegli arbitri in cui non accettava tanto l'intervento del VAR, sì, nel periodo del VAR, esatto, però era uno dei migliori arbitri italiani, e quindi ci dobbiamo anche un po' fidare.
2: Ma a me il VAR piace, secondo me ha rivoluzionato il calcio e l'ha migliorato, poi adesso se ne stava magari abusando troppo ed è giusto magari mettergli un freno, sì. Secondo me sarà molto più incisiva questo nuovo metro sulle perdite di tempo. Adesso sì, si gioca molto di più e
1: c'è da dire che gli arbitri
2: e le squadre, sì, dovranno anche cambiare il modo di
1: l'abbiamo visto con Mina, con tutto che è finito, sì, nella bufera, sta di fatto che lui anche quando cadeva si rialzava in tempo zero, e che gli arbitri hanno, e l'arbitro Marcenaro ha avuto l'atteggiamento di andare da Mina a ogni situazione in cui lui ha fatto il Mina, quello che lui stesso dice: questo è il mio modo di giocare. Però rimane la partita dove si è giocato di più, quindi vuol dire che tutte queste perdite di tempo anche da parte di Mina forse non ci sono state. C'è però una cosa, io me ne accorgo anche nelle singole partite, ogni tanto, giustamente aggiungo io perché ci mancava solo che dovessero contare, c'è il problema che l'arbitro conta un po' da quando vuole lui.
0: Sì, esatto.
1: Attenzione, non è facile.
0: Però mette pressione,
1: però,
0: in campo.
1: Ma infatti è giusto così, io sono d'accordissimo su questa cosa, e certe volte potrebbe essere anche a svantaggio del Cagliari, però è giusto perché comunque la partita è meno noiosa,
0: certo,
1: è più vivace. L'unico è che lo facciano sempre in ogni occasione, che ogni tanto, giustamente ribadisco, l'arbitro ogni tanto può anche dimenticarsi di cominciare a fare, certo, 5, 4, 3, capito? Quindi è una cosa in più che si affida agli arbitri, sinceramente non ne avevano bisogno.
0: Ovviamente di questo stiamo parlando perché si sono introdotti dei correttivi per sperare di riportare il calcio italiano

0: italiano allo stesso sì. livello che c'è oltre
1: la Premier League,
0: oltre altre, cioè nel senso che
2: ci vogliono i soldi,
0: un calcio troppo lento, che è quello che poi abbiamo pagato negli ultimi anni anche con l'esclusione dei mondiali. Adesso sembra di vedere i primi risultati, ma ne parliamo dopo che sentiamo Ain't In La.

0: quest'anno ci affidiamo al Como, a quanto pare. E speriamo nella Roma. Io credo che sia la squadra più europea, più in grado di andare avanti nelle fasi successive.
1: Poi l'Inter ieri ha un po' interpretato alla sua maniera il gioco di spinta che si fa ormai a livello europeo, nel senso che si è sbilanciato come una squadra provinciale, cioè che ha lasciato dei varchi assurdi.
0: Non da italiana,
1: dietro, non da italiana, però, perché magari un po' per seguire la linea del calcio europeo. Però quando giochi così segni anche, perché
0: è che in Italia
1: le grandi alla fine segnano molto di più. Anche ieri il Bayern per esempio è partito malissimo, poi ha ribaltato la partita, cioè le grandi, la voce grossa alla fine la fanno sempre. L'Inter spaventa perché è talmente dominante nel campionato italiano che dici, se l'Inter fa queste figure all'estero, a che livello siamo noi?
0: Però è anche un'interpretazione di gara magari leggermente diversa. Poi l'Inter è la squadra che in questo momento è più forte in Italia, quindi ci sta anche.
2: Oggi i rossoblù riprendono, sì, appunto scendono in campo di nuovo in vista del Monza. Vediamo anche un po' quali saranno i...
0: Intanto è stato designato l'arbitro Calzavara della sezione di Varese. Tu mi guardi già, cosa me ne frega, semplicemente perché la prima in A di questa stagione, la quarta in totale, ma soprattutto ha diretto Cagliari-Arezzo quando fece ribattere il rigore a Deiola. Era una piccola curiosità, basta.
2: Questo per dire che Lele Casini non dice mai niente a caso, no, ha sempre... Allora, un aneddoto giusto per tutte le occasioni.
0: Nella preparazione alla gara guardi l'arbitro, vedi i precedenti e ti ricordi di qualcosa particolare e lo trovi.
1: Tra i protagonisti ci sarà sicuramente Mendy, su cui si stanno accendendo le luci in questi giorni, cioè giocatore di grande prospettiva, ha solo 19 anni. Addirittura a Sky l'altro giorno l'hanno paragonato a Osimhen.
0: Un po' troppo per
1: come,
0: adesso, però speriamo che lo sia.
1: Come rapidità, di sicuro c'è il fatto che è un ragazzo arrivato, diciamo, da un calcio sconosciuto, pagato pochissime euro,
0: 15.000.
1: Con grandi con potenzialità che sta dimostrando, per esempio col grande assist che ha fatto a Daniel Maldini l'altro giorno contro la Juventus.
2: Molto bene, grazie
0: a voi, buon lavoro.
3: La strambata su Radiolina. Sono le 13:02.
4: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
5: Stai già pensando alla casa nuova?
4: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
5: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
4: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
5: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
4: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere Capitolino di Monteverde nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura, la svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale è anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti confessando di aver agito per divertimento. La procura contesta ai due minorenni il reato di tentato omicidio. Il fascicolo passa ora all'attenzione della procura presso il Tribunale dei Minori.
6: La politica, l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la Premier. Una legittima azione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio UE, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia. E sui fondi per la difesa non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola. Non siamo un governo di guerrafondai.
7: Massiccio raid russo sull'Ucraina la notte scorsa, colpite 6 centrali elettriche. Almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira del presidente ucraino Zelensky, la Russia manca di rispetto agli Stati Uniti. Quello della scorsa notte è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche. Proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato dal presidente americano, tuona il leader di Kiev.
6: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza

0: mutamenti al quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5 o 6 giorni.
1: La Commissione europea propone di rinviare di un anno, al 2028, l'entrata in vigore dei vincoli sulle importazioni di gas, petrolio e carbone previsti dal regolamento sulle emissioni di metano. Il rinvio, che dovrà essere formalmente approvato dall'Eurocamera e dai paesi europei, è mirato ad evitare ulteriori pressioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia, nell'attuale contesto geopolitico teso. Bruxelles assicura che la proposta non incide sull'ambizione e l'integrità degli impegni europei a ridurre le emissioni di metano.
0: Il calcio Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges battono i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Stasera tocca a Como e Roma a riscattare il martedì amaro in Europa del calcio italiano. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita il Real Madrid. C'è grande attesa anche per la super sfida dell'Etihad Stadium tra Manchester City e Paris Saint-Germain.
1: È tutto, a più tardi.
2: Mi toccare la luna ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Da 25 anni con ING. Puoi?
6: Sì. Ma cosa?
5: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
6: Ah, e per i risparmi?
5: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
6: Mica male!
5: E allora scegli ING.
6: Vado subito su ing.it.
5: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
7: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Radio Lina. Radio Notizie.
10: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Il Cagliari torna al lavoro questo pomeriggio ad Assemini dopo il pareggio con la Juventus e i 2 giorni di riposo concessi da Pisacane. I rossoblù iniziano la preparazione alla trasferta di lunedì contro il Monza alle 18.30. Trepi si avvicina all'esordio in campionato, mentre Kevin Carlos avrà un'altra settimana per recuperare completamente dal problema al quadricipite. Idrissi punta invece alla prossima sosta di novembre. Passiamo al tennis. Sono 5 gli italiani qualificati agli ottavi dell'Olbia Challenger. A Guerrieri e all'Algherese Carboni si sono aggiunti Travaglia, Nardi e Maestrelli. Travaglia ha rimontato Durasovic in 3 set, Nardi ha superato Holmgren dopo oltre 2 ore, mentre Maestrelli ha battuto Polikak. Oggi si riparte alle 11. Ignazio Cireddu correrà con la Vorarlberg anche nel 2027. Il ciclista 22enne di San Vito ha ricevuto la conferma dalla formazione austriaca Continental e guarda già la prossima stagione con il Giro di Sardegna come primo grande obiettivo. Cireddu cambierà preparatore, lavorerà anche con un nutrizionista, punta ad avere maggiore spazio in squadra dopo un 2026 che considera soprattutto di crescita e maturazione. Chiudiamo con l'ippica. Marco Ghiani ha raggiunto quota 500 vittorie in carriera nel galoppo britannico. Il fantino di Sili, classe 99, ha centrato il traguardo a Southwell in sella a Reilly Rocks 7 anni dopo il primo successo ottenuto in Inghilterra, un traguardo di cui sono incredibilmente orgoglioso, ha spiegato Ghiani. Nel 2026 è già arrivato a 96 vittorie e punta ora a quota 100. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV questa sera su Radiolina Videolina a partire dalle 18.30 l'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
11: Prezzi da brividi nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 24 ottobre potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Invernizzi da 100 grammi a 1,99 euro. La pizza Ital Pizza Margherita 26x38 a 2,59 euro con Fidelity. E il prosciutto cotto Ferrarini a 1,99 euro letto. Acquista i prodotti con prezzi da brividi nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Sassari, Cagliari e Interland. La Coop sei tu.
12: La sera del 20 ottobre il Regno del Gusto apre le sue porte. Burger King ti aspetta a Cagliari, in via Roma 151-153, proprio sotto i portici. Vieni a vivere un'esperienza davvero re. Scarica l'app ufficiale per ottenere vantaggi esclusivi e seguici sui social per scoprire tutti i dettagli. Burger King, via Roma 151-153, Cagliari. Il trono del gusto è qui.
13: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
14: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
15: Special Car. Via Sernagiotto 22, Elmas, zona aeroporto.
16: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Rieccoci qua in studio, abbiamo parlato tanto di sport, invece alle 13:12 parliamo adesso del telegiornale di Vidiolina. Ci ha raggiunto Andrea Secchi che ci racconta un po' quali sono le principali notizie in Sardegna.
1: Buongiorno, innanzitutto l'apertura dell'edizione odierna del TG è dedicata allo Statuto Sardo che viene utilizzato come arma anti-speculazione energetica e soprattutto per la tutela paesaggistica della Sardegna. Il particolare emerso durante i lavori della Commissione Speciale del Consiglio Regionale che appunto rilancia l'autonomia contro la speculazione. E poi ancora, dopo l'ondata di proteste per la presenza di topi e blatte nelle scuole sarde, arrivano i chiarimenti della città metropolitana di Cagliari. Stiamo intervenendo, ha puntualizzato il direttore generale della città metropolitana, e soprattutto ha cercato di far abbassare la tensione. Nessun allarmismo, ha detto, stiamo intervenendo per la sicurezza degli studenti. La nostra inchiesta stavolta sugli abbandoni di rifiuti sulla litoranea per Villa Simius. Il comune di Quarto corre ai ripari, una task force quotidiana e poi fototrappole per combattere i furbetti. La presenza della Sardegna al Travel Experience di Rimini, la fiera del turismo, è iniziata oggi. Ci sono ben 60 espositori, rappresentano strutture ricettive, alberghiero, extra alberghiero, agenzie di viaggio e tour operator. E poi per lo sport, vista la squalifica di Pisacane dopo la lite con Spalletti, l'esordio in campionato del vice allenatore Murelli sulla panchina del Cagliari nella trasferta di Monza, dove il Cagliari punta al quarto successo consecutivo in trasferta. Avremo anche un'intervista, una pillolina col rappresentante della cordata americana all'interno della società rossoblu Fiori, soprattutto lanciamo un'intervista che ci sarà domani sulle pagine Unione Sarta.
2: Mi ha colpito molto la notizia sui rifiuti abbandonati sulla litoranea, perché ormai siamo a metà ottobre, dici, la stagione turistica dovrebbe essere più o meno finita, però quello racconta.

0: di rifiuti di cui si sì. potrebbe fare tranquillamente a meno.
1: Grazie ad Andrea Secchi, noi adesso ascoltiamo Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: La strambata su Radiolina.
1: Dal 12 al 20 ottobre, da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza ristorante Cameo, vari tipi, 1,75 euro. Pasta di Gragnano IGP Garofalo, 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e

0: Uncheddu.
1: 33 anni di giustizia negata.
2: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
1: Una sconvolgente storia vera.
2: Lo so che si dichiara innocente.
3: Io sono innocente.
1: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della Città di Olbia.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 31 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima IF, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 14 al 18 ottobre potrai acquistare in offerta il macinato misto di bovino e suino a 89 centesimi letto e la pancetta di suino a 79 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
5: La tua lettera è arrivata. La scuola di magia sta per aprire le porte. Il 1 novembre al Teatro Doglio di Cagliari entra nella Halloween Magic Experience. Scegli la tua casata, prepara pozioni, affronta prove magiche e vai a caccia di oggetti misteriosi. Un'esperienza immersiva tra personaggi e ambientazioni che ti porteranno nel cuore di una scuola di magia. L'avventura prende vita e aspetta solo te. Biglietti su Box Office Sardegna. Questo Halloween la magia è al Teatro Doglio.
6: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password

0: corretta.
1: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
2: Special Car, via Sernagiotto 22, Elmas, zona aeroporto.
3: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Rieccoci qui, terza parte della strambata di mercoledì. Michele Ruffi, Giulio Zasso, ma ci ha raggiunto la nostra collega dalla redazione dell'Unione Sarda, Alessandra Carta, che ci parlerà soprattutto di problema dell'assalto eolico. Ci sono tante notizie oggi.
1: Buongiorno a tutti, tante notizie, alcune le potrete leggere domani sull'Unione Sarda. Vi anticipiamo che ci sono novità sulla irregolarità dei progetti, che sono state queste irregolarità certificate anche dal CESIM, che è il centro studi che l'anno scorso ha ottenuto il riconoscimento di 18 domus deiana come patrimonio UNESCO. Il CESIM ha scritto a Ministero dell'Ambiente, Superintendenza del PNRR, ho detto un R in più, regione, chiedendo appunto di ritirare in auto tutta questi progetti irregolari che sono stati individuati. Domani vi daremo tutti i dettagli sul nostro giornale. Intanto oggi si è riunita di nuovo la Commissione Speciale per l'Energia, che è presieduta da un rappresentante della opposizione, in questo caso Stefano Tunis, fondatore di Sardegna 2020, e la soluzione è questa. Tunis dice: intanto riferiremo al Consiglio nei prossimi mesi, continuano le audizioni, anche oggi è stato sentito il costituzionalista Gianmario De Muro, che è presidente della Commissione Paritetica Stato-Regione, anche il segretario generale della Regione Eugenio Annicchiarico, e da Tunis dice che bisogna trovare una via legislativa per tutelare la Sardegna dalla speculazione. Diremo che forse il dato positivo è che il tema della speculazione energetica entra forse ora in maniera definitiva nell'agenda del Consiglio regionale, dopo che da due anni le 210.000 firme della legge Pratobello attendono esattamente un percorso di tutela da parte della regione, visto che le autorizzazioni avanzano.
2: Anche se c'è sempre bisogno, perlomeno così sembra che ci sia qualcuno che fa un po' da pungolo, in questo caso CESIM, appunto gli esperti dei patrimoni archeologici e culturali. Il nodo qual è? Una eccessiva vicinanza, suppongo, di questi progetti, questi impianti ai siti di interesse.
1: Il tema è quello delle distanze, certo, Michele, hai detto bene. Sono 18 i siti delle Domus Deianas che sono stati riconosciuti come patrimonio UNESCO, e rispetto agli scenari energetici intorno a queste Domus Deianas, tutti i progetti cioè presentati, risulta che irregolare il 67% dei progetti. Ci sono poi delle zone e delle, diciamo così, delle circostanze di gravità più elevate in alcune zone, e soprattutto viene detto alla regione che deve considerare l'effetto cumulo, quindi più progetti che insistono in uno stesso territorio, anche quando sono sotto soglia. Ricordiamo che la regione si occupa di autorizzare in maniera autonoma i progetti fino ai 30 megawatt, sopra i 30 megawatt l'esame passa al Ministero dell'Ambiente, e invece la Soprintendenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che fa capo al Ministero della Cultura, analizza quei progetti che sono stati presentati attraverso il PNRR.
0: Adesso dedica Ernia.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questo era Ernia, lo abbiamo ascoltato. Ora proseguiamo con il tema dell'assalto eolico. C'è in studio con noi Alessandra Carta, che ci stava raccontando un po' quali sono le novità dal fronte dei monumenti, della tutela dei monumenti e dei siti archeologici.
2: Ci sono distanze precise che di diversi decreti legislativi, peraltro anche datati, anche del 2008, diciamo che un percorso che abbraccia gli ultimi vent'anni e che parte dalla definizione dei beni archeologici e poi con le fonti rinnovabili stabilisce una distanza che per le pale alte 200 metri vale circa 8 chilometri e per quelle da 240 metri arriva fino a 12 chilometri. E a essere tutelati per un decreto legislativo del 2004 non devono essere solo i beni archeologici e storici, ma addirittura quelli che vengono definiti i belvedere. Ma in questa, diciamo così, in questo elenco di beni da tutelare rientrano anche gli alberi monumentali. Parliamo di patrimoni di cui la Sardegna è ricchissima, ecco perché il lavoro che sta facendo la Commissione dell'Energia, ma di cui i sardi si sono accorti già due anni fa firmando in massa la Pratobello, c'è esattamente una esigenza di tutela che oggi manca. Ricordiamo che la Corte Costituzionale ha prima bocciato la moratoria della Regione, ha bocciato poi la legge sulle aree idonee, quindi serve a maggior ragione in una regione a statuto speciale come la Sardegna, che ha competenza primaria sulla materia urbanistica, una definizione di tutela che valga erga omnes, senza dover ogni volta inseguire ogni singolo progetto che viene approvato.
3: Ecco, parlavamo appunto dell'interesse che c'è finalmente da parte del Palazzo, quindi del Consiglio regionale in particolare, interesse che invece in Corsica, per esempio col rischio

0: le autorizzazioni di progetti risultati davvero impattanti.
1: Grazie ad Alessandra Carta.
0: A voi.
2: La strambata su Radiolina. Malavagia, 16, 17, 18 ottobre. Torna a Settimo San Pietro il Festival della Malvasia. Degustazioni, tipicità locali, spettacoli itineranti e laboratori. Scopri di più sui canali Facebook e Instagram dell'evento. Malavagia, a Settimo San Pietro il 16, 17 e 18 ottobre. Vi aspettiamo numerosi.
3: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
4: 33 anni di giustizia negata.
5: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
4: Una sconvolgente storia vera.
6: Lo so che si dichiara innocente. Io sono innocente.
4: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
10: Tranquilla! Da più dormire, ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
12: Da Ardis fino al 18 ottobre c'è il sottoprezzo! Alcuni esempi: mozzarella granarolo 3 per 100 grammi, 1,99 euro. Latte valigetta arborea parzialmente scremato, 6 per un litro, 5,39 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo!
13: Con l'Unione Sarda, l'inserto speciale Risparmiare. Nella prossima uscita, bonus casa nel 2026, eco bonus e ristrutturazioni, bonus mobili, conto termico 3.0. Venerdì 16 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: Radiolina, meteo.
14: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì 14 ottobre con ancora condizioni anticicloniche sulla Sardegna. Il tempo si mantiene asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi, clima freschino al primo mattino, gradevole mite in giornata, con temperature massime prossime ai 24-25 gradi in diverse località. Soffia ancora un po' di vento sul versante tirrenico, poi sarà in progressiva attenuazione. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app, è sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati alla situazione meteo e alla sua evoluzione sul nostro sito web.
15: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Musica Naspaia, se si pronuncia così, la canzone del Montenegro, top. San Marino, Viola Marie, Ruota Panoramica, canta anche lei in italiano. Poi abbiamo per la Francia Alec, Comment tu vas, una canzone pazzesca. Lui secondo me potrebbe essere uno dei possibili vincitori, così come il successivo della Polonia, Victor Sass, che canta Gravity. Sembra un adulto inserito all'interno del corpo di un bambino, veramente per il videoclip, i movimenti, la danza, la voce. Veramente molto bravo. Poi abbiamo per l'Armenia Nare che canta Bu, per Malta Beppe, immagino che abbia
1: origini italiane,
0: dichiarate anche proprio Beppe, che canta Bluebird. Appunto per l'Italia Matteo Trullu, per l'Ucraina Erika Koleshchenko, Note Lullaby, anche questo è un bel brano. Macedonia del Nord, anche lei molto brava, Ana Stojanovska canta Itnata Jazz. Per l'Irlanda abbiamo un duo, Caleb e Noemi, no, Naomi, scusate, Nios Laidre. Per l'Albania Eslin Kurti, Kerce Memua. Per la Georgia David, Sun on the Rooftops. E per la Spagna, anche questo un bel brano, Lucas Paulano, Cuore Bello, Te Quiero, Te Quiero. Quindi anche qua abbiamo comunque un richiamo alla,
1: cuore,
0: all'Italia.
1: Amore, esatto. Ci siamo tutti.
0: Andrà in onda appunto il 24 ottobre alle ore 21 su Rai Gulp, al canale 42 del Digitale Terrestre, ma anche su Rai Play in diretta streaming e su YouTube nel canale ufficiale del Junior Eurovision, che tra l'altro io preferisco, nel senso mi piace sempre guardarlo in streaming nel sito ufficiale, perché parlano un inglese chiaro e semplice, quindi anche un po' per fare esercizio d'orecchio non è male. Poi ricordiamo che è un programma per bambini, cioè Junior Eurovision, quindi
2: ecco, comunque continua la stagione dei contest musicali, che sono sia per bambini, per adulti, ci sono su tutti i canali, è un format che continua a funzionare, trainato ovviamente da X Factor, che è in corso adesso. Poi ci sarà il festival, poi Eurovision, insomma festival di Sanremo,
0: sì, sì.
2: Ce n'è per tutti i gusti e tutte le stagioni, visto che si inizia adesso.
0: Ma se vince Matteo Trullu cosa facciamo?
2: Facciamo.
1: Me lo invitiamo qua sicuramente.
0: Certo, ma anche se non vince quello.
1: Anche se non vince, esatto, è sempre benvenuto. Molto bene, grazie a Enzo Asuni e noi ci diamo appuntamento a domani sempre alle 12.30.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 13:59 minuti.
4: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
5: Stai già pensando alla casa nuova?
4: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
5: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
4: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
5: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
4: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. Svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere capitolino di Monteverde, nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura. La svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale è anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti confessando di aver agito per divertimento. La procura contesta ai due minorenni il reato di tentato omicidio. Il fascicolo passa ora all'attenzione della procura presso il Tribunale dei Minori.
6: La politica, l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa. L'ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la Premier. Una legittima azione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio UE, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia. E sui fondi per la difesa non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola. Non siamo un governo di guerrafondai.
7: Massiccio raid russo sull'Ucraina. La notte scorsa ha colpite 6 centrali elettriche. Almeno 600.000 persone senza luce a Kiev.

0: Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira del presidente ucraino Zelensky, la Russia manca di rispetto agli Stati Uniti. Quello della scorsa notte è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche. Proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato dal presidente americano, tuona il leader di Kiev.
1: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5 o 6 giorni.
0: La Commissione europea propone di rinviare di un anno, al 2028, l'entrata in vigore dei vincoli sulle importazioni di gas, petrolio e carbone previsti dal regolamento sulle emissioni di metano. Il rinvio, che dovrà essere formalmente approvato dall'Eurocamera e dai paesi europei, è mirato ad evitare ulteriori pressioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia, nell'attuale contesto geopolitico teso. Bruxelles assicura che la proposta non incide sull'ambizione e l'integrità degli impegni europei a ridurre le emissioni di metano.
1: Il calcio Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges battono i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Stasera tocca a Como e Roma a riscattare il martedì amaro in Europa del calcio italiano. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita il Real Madrid. C'è grande attesa anche per la super sfida dell'Etihad Stadium tra Manchester City e Paris Saint-Germain.
0: È tutto, a più tardi.
2: Salore a todos, sono Piero Marras. Sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra. Alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15. La domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
3: Radiolina, Radio Notizie.
4: Una buona giornata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Un anno fa la drammatica scoperta dei medici in ospedale, una ragazzina di 12 anni incinta, erano scattate le indagini della squadra mobile di Cagliari, arrivate adesso a una svolta con l'esame del DNA sul feto. A violentare la 12enne sarebbe stato il padre. È stato arrestato. La politica, lo statuto sardo arma la tutela paesaggistica e la gestione della transizione energetica. La commissione speciale del Consiglio regionale rilancia l'autonomia contro la speculazione. Paura a Bono per uno scontro tra uno scuolabus e un fuoristrada, 3 le persone ferite, l'autista dell'auto trasportato a Nuoro e 2 bambini che sono stati trasferiti al pronto soccorso di Ozieri per accertamenti. Incendi, oltre 120 uomini dall'Europa per domare oltre 140 roghi quest'estate. La Sardegna capofila in Italia del progetto di protezione civile della Commissione europea. L'ondata di proteste per la presenza di topi e blatte nelle scuole, chiarimenti della città metropolitana di Cagliari. Stiamo intervenendo per la sicurezza degli studenti. E non si fermano gli abbandoni di rifiuti sulla litoranea per Villa Simius. Il comune di Quartu corre ai ripari e mette in campo una task force quotidiana e fototrappole per combattere i furbetti. Con 60 espositori c'è anche la Sardegna, il Travel Experience di Rimini. Al via oggi rappresentano strutture recettive, agenzie di viaggio e tour operator. Per il secondo anno consecutivo è ripartito il programma US, il progetto di alta formazione promosso dal gruppo L'Unione Sarda per le imprese, con docenti ed esperti di SDA, Bocconi, Luis e Sole 24 Ore, oltre all'Università di Cagliari. L'obiettivo è migliorare le competenze gestionali di manager e imprenditori. Lo sport, il calcio, calcio, la squalifica di Pisacane apre le porte all'esordio in campionato del vice Murelli sulla panchina del Cagliari. Rossoblù alla caccia a Monza della quarta vittoria consecutiva in trasferta lunedì alle 18:30. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
5: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo il 18 ottobre alle ore 18 a Sassari per il concerto di Paolo Restani. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
6: E ora le previsioni per oggi. In cucina sole dalle 7:30. Leggera brezza sul balcone, possibili aperitivi verso sera e per tutto il weekend alta probabilità di non avere nessuna voglia di uscire. Un po' di verde, le piante giuste e il tuo balcone diventa il posto in cui hai più voglia di stare. Sgarravatti City Garden è vicino a te per trasformare i tuoi metri quadri in metri felici. Ti aspettiamo a Cagliari in via del Commercio 19.
7: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
8: Il 15, il 16 e il 17 ottobre col premio Andrea Parodi la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Ventemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Mehri e Roberto Taufik e il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
9: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
10: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il 5° Festival Letterario Città di Quarto Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno 3 giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del Premio Letterario Città di Quarto. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sidientu a Quarto Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
11: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid, ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
13: Bentrovati all'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda del 14 ottobre 2026. Le troppe tasse piatte. A cura di Alberto Mingardi, direttore dell'Istituto Bruno Leoni. Quest'anno il premio Nobel per l'economia è andato a Robert E. Hall e a Michael Woodford per i loro studi sui fondamenti microeconomici della politica di stabilizzazione macroeconomica. Non sono nomi noti al grande pubblico, ma a Hall si deve una proposta che da anni è al centro del dibattito anche in Italia. Assieme ad Alvin Rabushka, negli anni Ottanta, Hall diede alla flat tax la sua formulazione più compiuta. La proposta era semplice: un'unica aliquota sui salari oltre una soglia esente e sui flussi di cassa delle imprese, con la deduzione immediata degli investimenti. Niente detrazioni, niente regimi speciali. Lo slogan era «ridurre la dichiarazione dei redditi a un documento che poteva stare in una cartolina». A dispetto di polemiche ricorrenti, anche se l'imposta è piatta, la soglia esente assicura una certa progressività. L'aliquota unica e bassa ridurrebbe il costo di lavorare, risparmiare e investire un euro in più. Una base ampia e senza eccezioni toglierebbe poi agli interessi organizzati il loro terreno abituale, la caccia all'agevolazione. Dopo il 1989 la adottarono diversi paesi dell'ex blocco sovietico. In Italia la flat tax è una promessa del centrodestra da più di 20 anni. Il governo Meloni ha ridotto gli scaglioni IRPEF da 4 a 3, ha abbassato al 33% l'aliquota intermedia e ora, nella manovra, discute se estenderla ai redditi fino a 60.000 euro. Ha alzato a 85.000 euro la soglia del regime forfettario per le partite IVA e ha introdotto, o ipotizza, aliquote agevolate per i premi di produttività, per gli aumenti contrattuali, per gli aumenti di stipendio dei giovani. Ne esce un sistema con molte tasse piatte, ma ciascuna per una categoria diversa. È l'opposto di ciò che proponeva Hall. Ogni regime speciale aggiunge una soglia, un requisito, un incentivo a restare sotto un certo reddito. Il vice ministro Leo ha contato circa 600 fra deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta e regimi sostitutivi. Le polemiche sul possibile arrivo a Milano di Dua Lipa dicono quanto siamo lontani da questa cultura. La cantante vorrebbe stabilirsi nel capoluogo lombardo non solo perché apprezza la vita meneghina, ma anche per il regime dei neoresidenti, che esige da chi trasferisce la residenza in Italia un'imposta fissa sui redditi prodotti all'estero. Lo ha voluto il governo Renzi e lo ha reso 3 volte più caro il governo Meloni, da 100 a 300.000 euro, senza che il fastidio per i paperoni stranieri si sia attenuato. A molti pare scandaloso che una cantante milionaria possa pagare così poco. Ovviamente, se Dua Lipa restasse a Londra, l'erario non incasserebbe nulla. Chi sceglie dove vivere, sceglie anche quanto pagare per i servizi che uno Stato gli offre, e un'imposta alta su una base che se ne va produce poco gettito. Il dibattito italiano, e con esso Bruxelles, quando ci raccomanda di spostare il prelievo su patrimoni e successioni, tratta invece la ricchezza come una risorsa che lo Stato ha titolo a prelevare e considera ogni sconto un privilegio. Inforcati questi occhiali ideologici, anche l'idea di Hall, che è un'idea di neutralità e di semplicità, viene letta come un regalo ai ricchi. Il regime dei neoresidenti ha un difetto reale. Riserva a chi arriva un trattamento negato a chi in Italia vive da sempre. Di solito se ne conclude che bisogna alzare il forfè. E se provassimo a fare il contrario, cioè estendere ai residenti di sempre un po' della semplicità concessa ai nuovi arrivati? Era l'analisi dell'Unione Sarda, a cura di Alberto Mingardi, direttore dell'Istituto Bruno Leoni. L'analisi vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
1: 33 anni di giustizia negata.
2: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
1: Una sconvolgente storia vera.
2: Lo so che si dichiara innocente.
3: Io sono innocente.
1: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
4: Evviva! Torna a Saboris Antigus. 9 domeniche di festa nei borghi più belli della Tregenta e del Sarcidano. Dal 25 ottobre al 20 dicembre, cultura, tradizioni, sapori. Ti aspettiamo a Gergei, Selegas, Serri, Siurgus Donigala, Gesico, Suelli, Guasila, Nurri e Mandas.
5: La famiglia dei supermercati Coop di Sardegna si allarga. Passa a trovarci a Norbello in via Roma 7, il 14 ottobre, per scoprire tutte le offerte dedicate all'occasione, come la birra Bavaria Premium da 66 cl a 89 centesimi, il prosciutto crudo Suseboni a 2,49 euro letto e la pizza Ital Pizza Margherita 26x38 a 2,59 euro con Fidelity. Passa a trovarci per l'inaugurazione della Coop di Norbello il 14 ottobre. La Coop sei tu.
6: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. 3 notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
7: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
8: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
10: Special Car, via Sernagiotto 22, Elmas, zona aeroporto.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
4: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
7: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari. Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
10: 33 anni di giustizia negata.
11: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
10: Una sconvolgente storia vera.
12: Lo so che si dichiara innocente.
13: Io sono innocente.
10: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
14: Ciao!
15: Ciao!
14: Ma hai cambiato casa?
15: No, perché?
14: Non so, mi sembra diversa.
15: Ho aggiunto qualche pianta.
14: Qualche pianta?
15: Vieni. Dare un'aria nuova alla tua casa può essere più semplice di quanto pensi. Sgravati City Garden è vicino a te. Per cambiare casa, senza cambiare casa. Ti aspettiamo a Cagliari, in via del Commercio 19.
16: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo il 18 ottobre alle ore 18 a Sassari per il concerto di Paolo Restani. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.

Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere Capitolino di Monteverde e nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati due minorenni, un sedicenne e un diciassettenne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre cinque persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre scorso a Roma, sequestrata la vettura. La svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti confessando di aver agito per divertimento.
3: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni.
4: Almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi della notte in Ucraina che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate dalle forze di Mosca a Kharkiv e nella capitale. Continueremo a sostenere l'Ucraina e ad esercitare pressioni sulla Russia anche attraverso le sanzioni, dichiara intanto un portavoce della Commissione Europea durante il consueto briefing con la stampa.
3: E il caro energia e la guerra in Ucraina restano al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sottolinea la necessità di bollette più leggere per famiglie e imprese. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione, aggiunge la Premier. Infine, sull'Ucraina spiega che la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev e pressing nei confronti di Mosca. Poi ha definito l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump molto rischiosa.
4: Economia, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia e oltre 34 miliardi di minori consumi. Così il presidente Gronchi nell'assemblea Confesercenti a Roma. Tra gennaio e settembre l'elettricità all'ingrosso costa più 57%, il gas è quasi raddoppiato, benzina a più 28,6% e diesel a più 30%. Mutui e finanziamenti sono costati 500 milioni in più. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, sottolinea Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
3: Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca Como e Roma. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Quella di Gasperini ospita invece il ritorno di Mourinho nella capitale dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia.
4: Ed è tutto. A più tardi.
5: Da 25 anni con ING. Puoi.
6: Sì, ma cosa?
5: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
6: Ah, e per i risparmi?
5: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
6: Mica male!
5: E allora scegli ING.
6: Vado subito su ing.it.
5: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
7: Fammi toccare la luna ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Dier Automobile Group.
11: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
12: Radio Lina, Radio Notizie.
13: Una buona giornata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Un anno fa la drammatica scoperta dei medici in ospedale, una ragazzina di 12 anni incinta, erano scattate le indagini della squadra mobile di Cagliari, arrivate adesso a una svolta con l'esame del DNA sul feto. A violentare la 12enne sarebbe stato il padre. È stato arrestato. La politica, lo statuto sardo arma la tutela paesaggistica e la gestione della transizione energetica. La commissione speciale del Consiglio regionale rilancia l'autonomia contro la speculazione. Paura a Bono per uno scontro tra uno scuolabus e un fuoristrada, 3 le persone ferite, l'autista dell'auto trasportato a Nuoro e 2 bambini che sono stati trasferiti al pronto soccorso di Ozieri per accertamenti. Incendi, oltre 120 uomini dall'Europa per domare oltre 140 roghi quest'estate. La Sardegna capofila in Italia del progetto di protezione civile della Commissione Europea. L'ondata di proteste per la presenza di topi e blatte nelle scuole, chiarimenti della città metropolitana di Cagliari. Stiamo intervenendo per la sicurezza degli studenti. E non si fermano gli abbandoni di rifiuti sulla litoranea per Villa Simius. Il comune di Quartu corre ai ripari e mette in campo una task force quotidiana e fototrappole per combattere i furbetti. Con 60 espositori c'è anche la Sardegna, il Travel Experience di Rimini. Al via oggi rappresentano strutture recettive, agenzie di viaggio e tour operator. Per il secondo anno consecutivo è ripartito il programma UES, il progetto di alta formazione promosso dal gruppo L'Unione Sarda per le Imprese, con docenti ed esperti di SDA, Bocconi, Luis e Sole 24 Ore, oltre all'Università di Cagliari. L'obiettivo è migliorare le competenze gestionali di manager e imprenditori. Lo sport, il calcio, la squalifica di Pisacane apre le porte all'esordio in campionato del vice Murelli sulla panchina del Cagliari. Rossoblù alla caccia a Monza della 4ª vittoria consecutiva in trasferta lunedì alle 18:30. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
14: Da Globo sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui, perfette per iniziare l'autunno con stile.
15: Un design versatile in tantissimi colori, rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
14: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
15: La qualità e il comfort che cerchi a solo €29,99. Rinnova il tuo look.
14: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
16: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico.

0: Malavasia, 16, 17, 18 ottobre. Torna a Settimo San Pietro il Festival della Malvasia. Degustazioni, tipicità locali, spettacoli itineranti e laboratori. Scopri di più sui canali Facebook e Instagram dell'evento. Malavasia, a Settimo San Pietro il 16, 17 e 18 ottobre. Vi aspettiamo numerosi.
1: Ehi, hey, ciao! Anche tu di corsa?
2: Certo, mi preparo per la Corte San Run. Domenica 18 ottobre entra nel vivo la prima Corte San Run della Corte del Sole. Una corsa aperta a tutti con i coach della Sun City Run Club.
3: Ritrovo alle 10 in Piazza Centrale.
2: E dopo la corsa, stretching e parti finale in galleria.
3: Iscrizioni e programma completo su cortedelsolesesto.it.
2: La Corte del Sole è a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
4: La sera del 20 ottobre, il Regno del Gusto apre le sue porte. Burger King ti aspetta a Cagliari, in via Roma 151-153, proprio sotto i portici. Vieni a vivere un'esperienza davvero re. Scarica l'app ufficiale per ottenere vantaggi esclusivi e seguici sui social per scoprire tutti i dettagli. Burger King, via Roma 151-153, Cagliari. Il trono del gusto è qui.
5: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
6: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
7: 33 anni di giustizia negata.
8: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
7: Una sconvolgente storia vera.
8: Lo so che si dichiara innocente.
9: Io sono innocente.
7: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
10: Oh no, stanno tornando le zanzare.
11: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
12: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
11: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
12: 070 22 240.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
14: Ogni mercoledì, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani, al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Sono le 15 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
3: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima IF, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
4: Ehi tu, prova subito un latte super ultra mega iper extra high glow, corri!
5: Stanco di non capire cosa stai bevendo? Dalla Sardegna arriva un latte dal gusto unico, Arborea. Nessun ingrediente segreto, solo latte 100% sardo, genuino e dalla naturale bontà. Scoprilo anche nei piccoli formati in bottiglia da 500 e 250 ml. Arborea, unico come la Sardegna.
6: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. 3 notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
7: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. E non è finita qui! Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare. Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna Grand Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
8: La tua lettera è arrivata. La scuola di magia sta per aprire le porte. Il 1 novembre al Teatro Doglio di Cagliari entra nella Halloween Magic Experience. Scegli la tua casata, prepara pozioni, affronta prove magiche e vai a caccia di oggetti misteriosi. Un'esperienza immersiva tra personaggi e ambientazioni che ti porteranno nel cuore di una scuola di magia. L'avventura prende vita e aspetta solo te. Biglietti su Box Office Sardegna. Questo Halloween la magia è al Teatro Doglio.

0: Buongiorno a tutti, benvenuti al TG di Videolina. Come sempre in apertura vediamo i titoli del nostro sommario. Lo statuto sardo come arma per la tutela paesaggistica e la gestione della transizione energetica. La commissione speciale del Consiglio regionale rilancia l'autonomia contro la speculazione. L'ondata di proteste per la presenza di topi e blatte nelle scuole. I chiarimenti della città metropolitana di Cagliari: stiamo intervenendo per la sicurezza degli studenti. Non si fermano gli abbandoni di rifiuti sulla litoranea per Villa Simius. Il comune di Quartu corre ai ripari, una task force quotidiana e fototrappola per combattere i furbetti. Con 60 espositori c'è anche la Sardegna, il Travel Experience di Rimini al via oggi. Rappresentano strutture ricettive, agenzie di viaggio e tour operator. La squalifica di Pisacane apre le porte all'esordio in campionato del vice Murelli sulla panchina del Cagliari. Rossoblù alla caccia a Monza della quarta vittoria consecutiva in trasferta. Ancora buongiorno e grazie. Parliamo di tutela paesaggistica. Come avete appena sentito dal nostro sommario, c'è un'arma da mettere in campo, l'abbiamo detto, le norme di attuazione dello statuto, e c'è un esempio, quello della Val d'Aosta. Ecco Stefano Fioretti.
1: E faccio un esempio, la Val d'Aosta, in campo idroelettrico, perché ha competenza esclusiva in materia di gestione delle acque, sta discutendo proprio una norma d'attuazione che prevede la concessione.
2: Esempio che può adesso diventare modello per la Sardegna. Lo statuto autonomo con le sue norme di attuazione ritorna ad essere la chiave per la gestione della transizione energetica a tutela del paesaggio. La commissione speciale sull'energia entra nel merito dei poteri.
3: Sicuramente le leggi di attuazione della statutaria, come altre regioni a statuto speciale hanno già fatto, saranno quelle capaci di definire il perimetro e anche di consentirci di salvaguardare al meglio il nostro principale patrimonio dal punto di vista degli asset energetici, che è idroelettrico.
1: Le norme d'attuazione possono trovare la sintesi tra competenze normative intrecciate che in materia di energia sono assolutamente inestricabili. Il ruolo della regione rimane estremamente importante perché a fronte delle domande dei privati avrà tutto il potere di valutare in concreto sia il profilo relativo alla produzione di energia sia appunto il profilo relativo al paesaggio.
2: Imprescindibile una leale collaborazione istituzionale, è stato ribadito dai componenti della commissione paritetica Stato-Regione, percorso che deve coinvolgere anche l'Europa per una certezza normativa finora evidentemente mancata, inseguendo adeguamenti.
3: Il limite vero è stato per le leggi approvate da questo Consiglio e per il mancato esame del leggi di iniziativa popolare il vero confine dei poteri.
4: Adesso però l'obiettivo è quello di portare avanti un percorso verso una strategia energetica che miri all'autonomia. Per fare questo è necessario non solo un lavoro legislativo ma anche un lavoro attuativo.
5: Tenendo presente anche che stiamo andando ad approvare il piano energetico regionale che prevede il raggiungimento dei 6 giga e quindi decidiamo noi dove e quando installare gli impianti di energia rinnovabile.
0: Una notizia di cronaca: un anno fa la drammatica scoperta dei medici in ospedale, una ragazzina di 12 anni incinta. Su segnalazione alla Procura della Repubblica erano scattate le indagini della squadra mobile di Cagliari, arrivate adesso a una svolta con l'esame del DNA sul feto. A violentare la 12enne sarebbe stato il padre, per lui si sono aperte le porte del carcere di Uta, la vicenda è accaduta in un centro dell'Interland cagliaritano. E adesso la protesta dei ragazzi per le blatte e i topi nelle scuole. Vediamo, sentiamo come sta intervenendo la città metropolitana di Cagliari con l'egida di Angela Secchi.
6: Stiamo intervenendo in tutti gli istituti dove viene segnalata la presenza di topi, è un'attività che noi facciamo ogni anno. E stiamo cercando di soddisfare tutte le richieste che arrivano dagli istituti nell'arco delle 24 ore successive, perlomeno fare il sopralluogo, e poi qualora venga verificata la presenza all'interno dei ratti operiamo con le nostre attrezzature.
7: Oggi esistono trappole tecnologicamente avanzate dotate di geolocalizzazione che segnalano la presenza del topo in tempo reale. In due scuole i tecnici del centro antinsetti hanno rilevato i nidi. Il caldo estivo record induce i roditori a ripararsi in edifici abbandonati o chiusi come le scuole, e se trovano cibo
8: è lì hanno proliferato e si sono trovati bene. Adesso con l'apertura, dopo 3-4 mesi, è nato il problema.
7: Negli altri casi si trattava di ratti di passaggio.
8: Entrano a cercare roba da mangiare. È qui che diciamo alle scuole, attenzione anche nella raccolta differenziata e nel tenere le porte e le finestre sempre chiuse.
7: Sul numero di roditori.
6: Fare un censimento dei topi è praticamente impossibile. Diciamo che la presenza dei topi all'interno dei perimetri urbani è una costante di tutte le città, più o meno siamo sui valori degli anni precedenti.
7: Il caldo torrido ha influito invece sulla proliferazione delle blatte.
6: È molto facile che ci sia stata una implementazione nell'attività riproduttiva delle blatte e che quindi numericamente siano superiori. No, non siamo di fronte a una situazione di allarme, siamo di fronte a una situazione che deve essere gestita e che come ogni anno noi gestiamo anche in funzione di quelle che sono le segnalazioni.
9: Siamo a Bono, momenti di paura stamane per uno scontro tra uno scuolabus e un fuoristrada. Il fatto è accaduto in via Manzoni, 3 le persone rimaste ferite, l'autista dell'auto trasportato a Nuoro e 2 bambini che sono stati trasferiti al pronto soccorso di Ozieri per accertamenti. I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri del nucleo radiomobile del centro del Goceno. Adesso siamo sul litorale di Quartu, dove ci sono pulizie continue, ma anche nuovi abbandoni sulla strada per il mare. Gli incivili dei rifiuti, insomma, non hanno tregua. Sentiamo Veronica Fadda.
10: Discariche a cielo aperto davanti a un mare cristallino, e questo è lo scenario che si ritrova davanti chi percorre la litoranea che da Quartu porta a Villa Simius. Sacchetti di spazzatura abbandonati sul ciglio della strada, cumuli di rifiuti e divieti ignorati.
11: I rifiuti abbandonati nei pressi della costa, in prossimità di Mare Pintau, Cala Regina, sono rifiuti che facilmente con una pioggia un pochino più intensa delle altre possono finire a mare.
10: Una situazione che si ripete nonostante gli interventi di pulizia e che non riguarda soltanto l'estate. Anche fuori dalla stagione turistica, infatti, i rifiuti continuano ad accumularsi lungo la strada.
11: È una battaglia impari. I pochi che però abbandonano sono un problema quasi sociale, oltre che economico, perché comunque bonificare un suolo ricoperto di rifiuti abbandonati, talvolta c'è anche presenza d'amianto, è un costo immane.
10: Il comune interviene anche con l'aiuto dei volontari, ma mentre si pulisce nuovi sacchetti vengono abbandonati. Un circolo vizioso che ha spinto l'amministrazione a cercare nuove soluzioni.
11: Penso al sistema di videosorveglianza, alle fototrappole che a breve verranno installate in diversi punti del nostro territorio. Ecco, oltre a questo stiamo lavorando insieme alla città metropolitana, insieme alla regione, in particolare all'assessorato all'ambiente, a costruire una task force quotidiana che appunto si occupi di bonificare e di monitorare, e poi c'è tutto il lavoro di educazione.
9: E a Sassari è stato approvato il nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti urbani. Sentiamo Maria Grazia Ledda.
12: Per me è stato un errore mettere il condominio. Già 3 toppi, ma roba così.
13: Sì, però ci vuole civiltà e sempre attenzione da parte dei condomini, se no funziona male.
10: Gli spazi interni idonei ad ospitare la batteria dei cassonetti all'interno dei condomini sono stati, sin dall'inizio del porta a porta a Sassari, una delle grandi criticità del nuovo servizio. Ora, con l'approvazione del nuovo regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani, qualcosa dovrebbe cambiare.
14: Chi non ha effettivamente spazi certificati di poter usufruire del suolo pubblico gratuito, realizzando un'isola ecologica che diventa un'isola ecologica del condominio, dove poter conferire regolarmente rifiuti.
10: L'amministrazione comunale interviene anche sul conferimento irregolare, 72 ore di tempo per rimediare, poi interverrà il comune addebitando i costi o la singola utenza o al condominio.
14: Verrà applicata la sanzione e verrà però ritirato il rifiuto per rendere la città e anche in questo caso il condominio sempre decoroso.
10: E intanto si lavora al nuovo appalto, scadenza prevista maggio 2027. Sul porta a porta però non si torna indietro.
14: Per tanto tempo, diciamo, il cassonetto stradale dava la possibilità a chiunque di conferire in qualsiasi momento e senza essere controllato. Col porta a porta invece, diciamo, questa possibilità viene ridotta, ma soprattutto adesso anche con l'installazione delle nuove fototrappole aumenteranno i controlli, aumenteranno le sanzioni.
9: Linea alla pubblicità, torniamo tra poco.
15: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
16: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
9: Digital. E adesso parliamo di turismo, lo facciamo in diretta da Rimini, ecco l'assessore Cucureddu con il nostro Luca Neri. A voi la linea.
17: Sì, buongiorno Nicola, siamo a Rimini per il TTG Travel Experience, la fiera del turismo internazionale, un'occasione per tour operator di confrontarsi con strutture ricettive, non solo, agenzie di viaggio, insomma tanta possibilità diverse per gli operatori del turismo. La Sardegna risponde con 60 espositori e un numero record, e allora ne parliamo con l'assessore del turismo Franco Cucureddu, e il segnale insomma che ci sia tanta voglia di confrontarsi e di stringere legami.
18: Assolutamente, questa è una fiera importantissima per il periodo nel quale si svolge, che consente la pianificazione della prossima stagione balneare. Non parliamo di stagione turistica, perché per noi l'ambizione è quella che il turismo in Sardegna si possa fare per tutto l'anno, ma è un momento davvero molto particolare, molto positivo. La Sardegna gode di un grandissimo appeal a livello internazionale, quindi qui testeremo e verificheremo quanto sarà forte questo appeal e quanto si trasformerà in veri contratti.
17: Ecco, la mattinata si era aperta stamattina con il momento del meet and match, poi da stasera si entrerà nel vivo. La fiera del turismo, la TTG Travel Experience, andrà avanti sino a venerdì. Domani tra l'altro ci sarà anche la conferenza stampa dell'assessore Franco Cucureddu, però la linea torna allo studio.
9: Bene, grazie Luca Neri, grazie all'assessore Cucureddu. Adesso parliamo ancora della Sardegna, dell'ambiente, perché l'isola è capofila in Italia del progetto di protezione civile della Commissione europea, con risultati molto importanti. Ecco Virginia Devoto.
19: In circa 40 giorni le squadre europee hanno partecipato a 80 chiamate per incendi a terra e circa una sessantina di interventi da parte dei team del Super Puma.
20: I 125 uomini arrivati da Francia, Austria ed Estonia sono intervenuti su oltre 140 roghi quest'estate a supporto della macchina regionale antincendi nel progetto unionale di protezione civile della Commissione europea, che vede la Sardegna capofila in Italia.
21: Non perché la Sardegna abbia più problemi di altre regioni, ma semplicemente perché ha avuto il coraggio, la voglia di aprirsi e di aprire anche alla collaborazione con altri paesi.
20: Tra gli eventi della settimana nazionale della protezione civile è stato fatto il punto con gli esperti internazionali e le istituzioni.
22: L'obiettivo è quello di aiutare il territorio ad affrontare meglio i rischi. Aiutarlo come? Attraverso appunto questo scambio di esperienze, attraverso la condivisione delle informazioni, anche attraverso dei finanziamenti che riusciamo a sfruttare per arricchire appunto le dotazioni della regione Sardegna.
9: C'è un'applicazione che renderà più semplice donare il sangue. Vediamo come funziona con Franco Ferrando.
23: Rendere più semplice l'attività di chi dona, favorire la continuità delle donazioni e rafforzare la raccolta di sangue in Sardegna sono le idee alla base della nuova app Sardegna Dona, in un percorso di digitalizzazione della medicina trasfusionale regionale. Sarà possibile prenotare le donazioni, ricevere comunicazioni e referti, velocizzare le procedure nei centri di raccolta.
24: Abbiamo deciso di fornire uno strumento fondamentale al donatore per semplificare l'attività di donazione attraverso la gestione completamente automatizzata dell'agenda, quindi della prenotazione della donazione.
23: In Sardegna servono 100.000 unità di sangue l'anno.
25: Sempre maggiore col tempo, anche perché c'è una riduzione delle donazioni anche in ambito nazionale. In Sardegna questo si fa ancora più sentire, perché non siamo autosufficienti, abbiamo addirittura incrementato le unità importate, siamo passati da 25.000 a oltre 32.000.
23: L'attivazione del profilo avviene nei centri trasfusionali. L'app è promossa da Ares Sardegna con Regione, strutture di medicina trasfusionale, Università di Cagliari, Avis e associazioni di volontariato.
26: È uno strumento che mancava e siamo contenti che si siano mossi su questa linea qua, a tutela del donatore, proprio per questo, perché il donatore ormai cerchiamo di coccolarselo in tutti i modi.
9: Alle 15 c'è il nostro TG Ambiente, ci porterà nelle acque di Tavolara, dove la caretta corallina è tornata in libertà dopo 3 mesi di cure, un evento che ha inaugurato il nuovo centro di primo soccorso per la fauna marina. Ne parleremo con Silvia Ru, appuntamento alle 15. Adesso la pubblicità.
0: Dormivo beata e poi il materasso sprofondava.
1: Tranquilla, da Più Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1° novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
2: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1° novembre.
3: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il 5° Festival Letterario Città di Quartu Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno 3 giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del Premio Letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resorsidientu a Quartu Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna festeggiamo la giornata mondiale della pasta con il ricettario Fratelli Cellino, con una gustosa ricetta autunnale. Fino al 24 ottobre potrai acquistare tutti gli ingredienti per preparare le farfalle al ragù di Prataioli, come la pasta Fratelli Cellino, linea bronzo a 79 centesimi, i funghi champignon in confezione da 500 grammi a 2,39 euro e il Ferrari grana padano grattugiato da 100 grammi a 1,59 euro. Acquista tutti gli ingredienti per il World Pasta Day nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
27: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
28: Radiolina. Meteo.
29: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
30: Nelle prossime ore, contesto stabile anticiclonico sul Mediterraneo centrale e anche in Sardegna, seppur transiteranno delle velature, nuvole alte e stratificate, che in serata saranno anche diffuse. Giovedì si confermano condizioni anticicloniche, prevalenza di bel tempo, con tanto sole e un clima davvero molto mite e molto gradevole, con temperature massime che ancora superano localmente i 25 gradi nel corso del pomeriggio, ventilazione nel complesso debole. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
31: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
32: Sardegna.
9: Parte il secondo ciclo di programma US, il programma di alta formazione promosso dal gruppo L'Unione Sarda e con Massimiliano Reis.
33: Foto di gruppo dei partecipanti a un nuovo ciclo di lezioni del programma US, il progetto di alta formazione promosso dal gruppo editoriale L'Unione Sarda, insieme a Sdabocconi, Luis, Il Sole 24 Ore e Università di Cagliari. È il secondo anno, un'esperienza che si consolida. Si riparte con la lezione della docente della SDA Bocconi, Marina Puricelli.
6: C'è davvero voglia di confrontarsi, voglia di imparare non soltanto dai docenti, ma anche di apprendere dai diversi casi presenti in aula. E infine un ultimo dato che mi ha colpito: abbiamo in aula anche persone che vogliono iniziare a fare impresa.
33: Si ricomincia con i saluti e gli interventi della direttrice generale del gruppo L'Unione Sarda, gli Serreli, e del direttore responsabile del giornale, Emanuele Dessì. Nella sala Giorgio Pisano, imprenditori e manager per migliorare competenze gestionali e rafforzare le loro realtà produttive.
7: Noi abbiamo un'idea imprenditoriale da creare nel mio paese. L'obiettivo è avere le basi per poter partire bene ed evitare di fare degli errori.
10: Ma l'idea è quella di mettersi in discussione, quindi capire se realmente quello che si fa quotidianamente sia la strada giusta da percorrere.
9: Parte il primo master in giornalismo e comunicazione organizzato dall'Università di Cagliari con il contributo del Corecom Sardegna. La presentazione è stamane in Consiglio regionale e con le interviste di Stefano Fioretti.
11: Il Corecom Sardegna ha sentito da subito, appena si è insediato, la necessità di dar vita ad un master sul giornalismo e la comunicazione, perché il nostro settore, quello dell'editoria, della comunicazione e del giornalismo, è stato investito in questi anni da una profonda rivoluzione con la crescita dirompente del digitale. Noi diamo un contributo di natura economica che consente di abbattere le quote di iscrizione di circa 1000 euro per ogni partecipante.
12: Il master durerà un anno, le lezioni vengono svolte il giovedì pomeriggio, il venerdì pomeriggio, il sabato mattina, qualche volta la domenica, per dare la possibilità a chi già lavora di seguirlo. Per la stessa ragione si svolge sia in presenza che in modalità a distanza. Ad aiutarci in questo percorso formativo saranno tanti colleghi e colleghe dell'Università di Cagliari, esperti delle varie discipline utili, ma anche tantissimi giornalisti e giornaliste. Quindi abbiamo cercato proprio le persone che potessero comunicare a studenti e studentesse le capacità catineggio, le decisioni più aggiornate che il mondo del giornalismo e della comunicazione stanno offrendo.
9: E adesso un percorso quotidiano verso l'inclusione a teatro. Sentiamo Graziano Cano.
13: Ciao.
14: Ciao.
13: Io sono Carola.
14: Io faccio il cattivo, già fa. È molto bello.
13: Che sono qua e quindi vengono sempre giovani per quello.
15: Il palcoscenico come spazio nel quale confrontarsi con alcuni dei temi centrali di quel percorso quotidiano che ha nell'inclusione e nell'autostima l'obiettivo, come nella storia di Aladdin che hanno portato in scena l'Eliseo di Nuoro, cercano uno spazio nel mondo, come recita lo slogan scelto, e la possibilità per ciascuno di essere riconosciuto per ciò che è e per ciò che può diventare.
16: Mi piace esibirmi davanti a tutti, parlare al pubblico e dire a tutti che mi piace molto questa esperienza e voglio continuare a farla.
14: Molto bella, perché quello che portiamo qui a Nuoro le portiamo nelle altre città.
13: È la mia prima esperienza ed è proprio bello. Poi stasera ci sarà anche pubblico per divertire la gente, bambini, ragazzi. Fare tutte queste cose belle.
15: Non la prima esperienza teatrale, ma la novità adesso è che lo spettacolo diventa itinerante nel prossimo fine settimana, tappa Macomer.
17: L'obiettivo è proprio quello di mostrare le capacità dei ragazzi e far vedere a tutti quello che possono realizzare, che poi si collega al significato del nostro spettacolo, che se ci si trova nel contesto e si ha l'occasione giusta, si può veramente far uscire quello che si ha dentro e mostrare le proprie capacità e conquistare un posto nel mondo.
9: C'è la pubblicità, a tra poco.
27: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Matteo Vercelli su Radiolina.
9: Ed ecco Giacomo Murelli, il vice di Pisacane, lunedì sera a Monza. Toccherà a lui. Sentiamo Alberto Masu.
0: Il giudice sportivo non fa sconti, ma mette sullo stesso piano aggressore e aggredito. E così nelle sentenze del martedì, ecco gli stop per chi ha attaccato, Luciano Spalletti, e chi si è difeso, Fabio Pisacane, colpevole di aver reagito al comportamento provocatorio del collega avversario. E così lunedì sera a Monza il Cagliari scenderà in campo senza la sua guida, che si metterà in tribuna e lascerà la panchina al vice Giacomo Murelli. Una vita da mediano è la sua prima volta a titolare con il rossoblù in campionato. In Coppa Italia invece era già successo con poca fortuna, visto che con Pisacane squalificato dopo l'espulsione rimediata nel finale contro l'Arezzo e il vice in panca, è arrivata la sconfitta con eliminazione in allegato contro il Verona. Una toccata e via. Meglio pensare alla preparazione della gara di Monza che inizia oggi. Difficile immaginare stravolgimenti per una squadra che continua a correre spedita e che, dopo il pari con la Juventus, ha respinto l'assalto a un quarto posto che magari diventerà un ricordo, ma che intanto è ancora in mano ai rossoblù, che si preparano alla quarta trasferta della stagione dopo aver fatto bottino pieno nelle precedenti tre contro Parma, Atalanta e Udinese.
9: Domani sull'Unione Sarda una lunga intervista curata da Lorenzo Piras al vicepresidente del Cagliari Calcio, Maurizio Fiori. Si parlerà anche di stadio. Adesso una breve anticipazione.
1: Da diversi mesi che lavoriamo assiduamente sul essere pronti per questo bando, quindi avere gli strumenti sia dal punto di vista della capacità finanziaria sia dal punto di vista degli accordi col costruttore, che saranno critici per il successo di questo progetto a cui ci prepariamo a candidarci. Sì, come azionisti assieme agli azionisti di maggioranza, la Florsi, siamo assolutamente interessati affinché questo sia un esito positivo, quello a prepararci appunto alla pubblicazione del bando in maniera seria e pronta, perché è un progetto molto complesso e ha bisogno di quell'attenzione.
9: Il resto sull'Unione Sarda di domani è tutto per questa edizione. Vi ringrazio e vi saluto. Buon pomeriggio.

0: Sono le 16:00.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Individuati e denunciati due ragazzi che mentre erano a bordo di una minicar si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma il 4 e il 5 ottobre scorsi. Si tratta di un 16enne e un 17enne che vivono nella zona e hanno precedenti per furto commesso insieme. I due, identificati anche grazie alle analisi dei filmati delle telecamere di vigilanza del quartiere, avrebbero ammesso le loro responsabilità. Il veicolo è stato rintracciato dai carabinieri durante un controllo a testaccio ed è stato sequestrato. Tra i passanti aggrediti mentre camminavano a piedi in bici o in monopattino, l'attore Davide Jacopini, ancora in gravi condizioni.
3: Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Cagliari per violenza sessuale su minore. Secondo l'accusa avrebbe abusato della figlia di 12 anni rimasta poi incinta. La vicenda, riportata oggi dall'Unione Sarda, è coperta dalla massima riservatezza. È stato il prelievo del DNA del feto ad incastrare il padre della ragazzina. Il 55enne dovrebbe essere interrogato dal GIP del Tribunale di Cagliari domani.
4: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni.
3: L'economia, energia alle stelle, risparmi in calo e negozi che chiudono. 4 anni di crisi hanno lasciato un conto pesante all'economia italiana. Secondo i dati presentati da Confesercenti, l'instabilità internazionale è costata quasi 52 miliardi di euro di PIL reale e 34 miliardi di consumi, pari a circa 2.400 euro per famiglia. A pesare sono soprattutto il caro energia, l'inflazione e l'aumento delle spese quotidiane. Il costo dell'elettricità da gennaio a settembre è cresciuto del 57%. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, secondo il presidente Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
4: Gli esteri, almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi della notte in Ucraina che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate dalle forze di Mosca a Kharkiv e nella capitale. Intanto il presidente ucraino Zelensky oggi è arrivato a Londra. Oltre a Re Carlo incontrerà il premier inglese Burnham.
3: Lo sport, l'Italia timbra il cartellino e si assicura la certezza di portare a casa una medaglia nell'inseguimento a squadre maschile ai campionati mondiali di ciclismo su pista 2026 in corso di svolgimento presso il velodromo di Shanghai in Cina. Il quartetto azzurro, trascinato da Filippo Ganna e Jonathan Milan, ha stravinto il confronto diretto con la Gran Bretagna in semifinale, accedendo alla finale di domani che metterà in palio il titolo iridato.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
5: Mi toccare la luna ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Ad ottobre, Sport Equip 6 GT. Il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Tier Automobile Group.
9: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radio Lina.
10: No, no, non ho niente da mettermi.
11: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
12: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
11: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
12: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
13: Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
14: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
15: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
16: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
15: Info su suzuki.it.
17: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23. Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
18: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Gloria a tutti, sono Benito Raus, a sudare i giornali in sardo de Sardegna 1, come ti sempre bieus intendeus che le monti stomas a de sul Ticinosto, come incendi con il titolo su de su sommario. Si sta tutto sardo, questi sarma, bo amparai su esaggio e possa gestioni de sa transitoria energetica, sa autonomia contra si speculazioni, in ara sa commissioni speciali de su consiglio. Sa protesta dei studenti e maestri, sulla invasione di Beretta, sa de Merdona, se in scuola sa de Castello, a rispondere sa città di metropolitana Zeus già vende interventus. Cadozzo su in civili, in Sarruga, Cavortara, in Crabonagia, la Santa Salica in Donialogo, si intervento nel suo comune de Quartu, in squadri speciali e telecameras, poca assai, sfurbiceddosu. Un 60 operatori si cesti fizza sa Sardigna su Travel Experience de Rimini, con i rappresentanti di albergus, agenzias, organizzatori de viaggios, poi si inghizzo de sa manifestazione. Sporso palloni de Serie A contro su Monza, su Viso, allenatore Murelli, a navigare su vostro Pisaccani, squalificato, poi su e ti sa prima partire in suo campionato. Su obiettivo è di seguire a Vinci in trasferta. Dunque, se in suo consiglio regionale seguite straballo su dessa commissioni speciali pos energia, sa resetta giusta, ma pare suo esaggio, sa gestione dessa transitura energetica, ponti, sa autonomia e sa schinata norme di attuazione. È un modello che stessa Valle d'Aosta, come tinnara Gianmario De Muro, su presidenti dessa commissione paritetica Stato-Regione, che traballendi va ottenni sa concessione dess'acqua possidro elettrico, sa Valle d'Aosta. De sicuro sa statutaria è un strumento giusto, come tinnara finza sa sua presidenti de sta commissione speciali del suo consiglio Stefano Tunis e tutti su punti di accordio se energia per toccare un montone competenze e dunque sa certi ha bisogno de fare come ti segnala sintesi sa ruolo de sa regione stare in porto umano vita si depiti valutai tutto il progetto se per toccare sinergia ma finse sa samparo de su paesaggio de sa ambienti sa collaborazioni istituzionali esti fondamentali in ante rappresentanti si de sa commissione paritetica come esti fondamentali sa ruolo de sa Europa a mancara un quadro a regola però è un limite in mano narra Stefano Tunis in tre provvedimenti approvato del suo consiglio in questa legislatura e gusto su un'iniziativa popolare che ancora depintesi esaminato in voi però l'obiettivo è di gattai una strategia che vostra portai di areroso a essa autonomia energetica donaras Stefano Tunis suo presidente dessa commissione ma finse a suo viso presidente dessa commissione Gianluca Mandas che ne si scaresci che sa giunta e approvendi sovrano energetico no sovrano energetico regionale come tinnara Antonio Solinas su presidenti dessa commissione attività produttive e usa decidi nosu in noi e quando si deppi in timoni si impianto su de energia birdi posta cronaca un anno e oi si scoperta drammatica in un ospedale una picciocchetta de Dojan su Brincia sa procura gli ha fatto interveni luego su sa polizia e moi sa squadra mobile dessa questura ha rispacciato le indagini grazie ai esamini del suo DNA si è esperto si è scoperto che sapeva ciò che era di astetia violenta del suo babbo somma ne stetti ovrimau portando in sopresione di Uda su fatto succedendo in una bida dessa provincia de Castello Pretta a Merdona, in Isiscola, a questa città di metropolitana di Castello, a ribanta segnalazioni di Donia Varti a interveni e su centro che deve per disinfestare. Non si deve allarmare, nara Alessandro Sanna, che è su direttori generali della città di metropolitana, traballoso ogni anno, sempre a sua propria maniera. I operatori si a responditi e interveniti in manco 24 ore. Ci vuole lasciare con mano il sistema, se voci chiede ciappai, merdosa, ci vuole a rattonera, san moderna, savuru, che porti segnalai sa presenza de merdosa in tempo surreali. In due scolas, i tecnici, anti iscoverto, finse una varia news. Su problema si scoppia e gusta i stati con sa basca manna, come tinnara finse sa Luca Locci, che è sono responsabili del suo servizio disinfestazione del suo centro anti-insetti de Castello. In scolas, tocca donare attenzione in mera, non si deve rilassare, salga in giro, si deve fare bene questa differenziaria, narra ancora a Luca Locci. È difficile in mera comprendere quanto merdonosa ci vunti in città. Non vorrei donare un numero sicuro, narra su direttori generali della città di metropolitana, ma sa situazione non è differente in mera des anos passaus. S'altro problema per toccare sa presenza de Vretas, po gruppo de sa basca de Sumidesa, narra Alessandro San, sa popolazione de Vretas o canno esti crescia, non c'è bisogno de sa sicai, narra su dirigenti, ma sa gestione de piressi precisa. Pochini viaggia può andare in cravonage, sbontronage abusivo a canta e s'arruga vunti in spettacolo legge che si può ribiri d'ogni addì, montronage ananti su mari cristallino e limpio sacchitedo su de aliga fuliausu in donia logu unu caddo zemini de no crei una cosa incivile come tenara finzas Romina Mura assessora comunali des ambienti de guardu ci vuoti montonesi de aliga accanto a Savalaia de Mare Vintau o de Cala Regina Gassubento o Sacco de Sugelo vorinti trasinai in mari uno danno mano dunque su comune fare intervento su Olimpia e Donia Zona Maramura ma non abbastara questo è un problema sociale un problema finanziario burgoita narra assessora si spesa può bonificare questi sempre Rosartia sa amministrazioni a regolleri saliga finza con saggiuro des volontari insomma ad ogni gira questi sempre veuso su comune pensando di ogni telecamere de sorveglianza di mandendo il saggiuro dessa città di metropolitana de Casteddu e dessa regione Buru può istituire una drumma de tecnico su specifico su che possa da controllare tutto su territorio. È stato approvato in Tattari sul regolamento, sulla gestione della regolta e della saliga in città. Luego, secondo me, sono adottati a regola sanosa. I cittadini sono nati a in moi, non mancano problemi, ma servono finse sa civilità e attenzione in mera. Asinunca, su servizio non vuole funzionare come ti si deppere. Su problema del suo servizio porta a porta per toccare su vato che ci vunti e condominio che non tenenti, si spazio, non ci vuole scascionendo. In mosso comune ha decidio di cambiare. Chini non tenere un spazio condominiale, narra Pierluigi Salis, che è sti assessori dell'ambiente in Tattari, a lavoro in preai un spazio pubblico, andanasci dunque sa isulas ecologicas ha impruso su comune naraga chini no ghettara saliga cumenti si deppiri aradenni 72 ore de tempo su posivoni in regola asinucchia sa amministrazione ara interveni ponendo multas e sanzioni insummentesi narà ancora assessori Salis se ostra ballende sa palto uno su beccio era spacciato su mese maio su 2027 ma su sistema non ha cambiato e usa confirmai su porta a porta che andando di beni sa Sardegna torna protagonista su TTG Travel Experience garesti come ciao poi in Rimini, este uno dei attobios più importanti, si dedica a questa promozione del suo turismo a livello internazionale. Il suo obiettivo è rafforzare questa presenza e questa offerta turistica dessa regione allunghiendo sa stagioni. Sa Sardegna sa cattare in Rimini con duro stand mano 600 metri quadros a intro su padiglione Italia e a partecipare punti 60 operatori che rappresentano albergo agenzie de viaggio campeggio consorzio e società di servizio possa Sardegna cesti finza un riconoscimento internazionale sa regione nostra questa prima volta intra in sa lista where to go una selezione de 10 logus prosi importanti si raccomandato su 2027 in su mercato del suo turismo garanta de lusso e grazie a Menciano in si spazio de sa regione Sardegna sa assessori del suo turismo Cucuredu a rappresentare i status della stagione del mese gennaio e sul mese agosto de Ocanno. A ringhizzare all'estero in università di Casteddu su primo master in giornalismo e comunicazioni ad organizzare punti su Corecom Sardegna e Sateneo Casteddaio. Viera uno dei obiettivi de su Corecom, come ti narra su presidente de su comitato, Mario Cabasino, su settore giornalistico e ambiente in mera con sa rivoluzione digitale e tutto. Sa, su Corecom a raggiurai donne partecipanti con un contributo de 1.000 euro, narra ancora Cabasino. Sa direttore de su master, Elisabetta Gola, de su Università di De Castello, su master a raggiurai un anno, lezione si santa vai Giobia, Cenabro, Susabro, che una borta a Finzasa sul domenico, ci cai de fai partecipai, Finzasa che ni traballare, dunque teneri tutto su tenete sa possibilità di partecipai, ci vuoti lezione in presenza e lezione di atteso lavoro. Il maestro santesi professore dessa Università di Regasteddu e giornalista già qualificato. Un palazzetto che costa 13 milioni di euro e un campo tutto nuovo, un tesi struttura già pianta nasce all'estero in terra nuova e anche cambia su sport in città. Lo scritto tutto possa attività di un montone societadisi cade tempo su mera punti mettendo spazio su nuovo su palasport sarà fa in sa zona de San Mindaro a su campo garanta polivalente invece sa, in sa via Nervi straballo su tipo Artius in su 2024 de pianta spacciai sano passare invece sa spacciai entro su 2027 si intervento in San Mindaro prevedere accanto su Alazzeddu finza un parco urbano una struttura che la permette di organizzare e programmare meglio su ogni tipo di attività di continuare Francesco Marcetti su presidente dessa palla Olbia e 10 totus antavori vai uno passo a innanti secondo una qualità di brusarti a voro posto intervento in Savia Nervi santa spendi 500.000 euro su campo sportivo aresi in preau brusca totto con satretica abettendi sa vista de su caocci bonnoso e pototu satretica galluresa est un impianto in porto manto come tinara s'allenadori di atletica Gianni May. Posso sport su palloni de Serie A su Casteddu e Torrafa allenamento su preparendisi posso sfida dell'Unisi de sa gira chi entra in forza contro su Monza su giugi sportivo a risqualificato buona partita Spalletti e Pisacani che a domenico secondo i posto sa Bettiai quando e spacciara sa sfida entra su Casteddu e sa Juventus e di Aici l'Unisi in sa banchina de su Casteddu sarà Sezzi su Visu allenatori de Pisacane Giacomo Morelli vostra prima a bordo dunque sa titolari in su campionato Morelli ha già allenato sa prima i squadra in sa partita de Coppa Italia sa partita che però su Casteddu a Riverdio contro su Verona pensando che si sfida contro su Monza resti difficile in mare che a Pisacane e Morelli possa cambiare sa formazione su Casteddu è andando bene starà in nesce prima sa Juventus e avrà e su dei quattro posti su dessa classifica a teneri sa meglio su difesa del suo campionato in tutta Europa con impari con San Roma Pizza sei moi in trasferta su Casteddu ha rigiocato tre volte e ha risempri vinto si spero e stica vostra Sigiri a fai punto su in Monza pur. Se accappavo un'ingusta edizione, si torru, grazie se vostra attenzione, si intendeso, si bieuso, e se edizione chi bene. Un saluto a tutti.
1: Al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna Grand Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
2: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
3: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche

0: Corbello in via Roma 7, il 14 ottobre, per scoprire tutte le offerte dedicate all'occasione, come la birra Bavaria Premium da 66 cl a 89 centesimi, il prosciutto crudo su Sirboni a 2,49 euro letto e la pizza Ital Pizza Margherita 26x38 a 2,59 euro con Fidelity. Passa a trovarci per l'inaugurazione della Coop di Norbello, il 14 ottobre. La Coop sei tu.
1: Divani e Divani by Natuzzi presenta Feelwell, una collezione di divani che rivoluziona il comfort aumentando il tuo benessere. Ora c'è la supervalutazione su tutta la collezione Feelwell e il tuo vecchio divano vale fino a 1000 euro e paghi a tasso zero. In tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi solo fino al 31 ottobre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della Città di Olbia.
4: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
5: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero.
6: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
0: La famiglia dei supermercati Coop di Sardegna si allarga. Passa a trovarci a Norbello in via Roma 7, il 14 ottobre, per scoprire tutte le offerte dedicate all'occasione, come la birra Bavaria Premium da 66 cl a 89 centesimi, il prosciutto crudo su Sirboni a 2,49 euro letto e la pizza Ital Pizza Margherita 26x38 a 2,59 euro con Fidelity. Passa a trovarci per l'inaugurazione della Coop di Norbello, il 14 ottobre. La Coop sei tu.
1: Divani e Divani by Natuzzi presenta Feelwell, una collezione di divani che rivoluziona il comfort aumentando il tuo benessere. Ora c'è la supervalutazione su tutta la collezione Feelwell e il tuo vecchio divano vale fino a 1000 euro e paghi a tasso zero. In tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi solo fino al 31 ottobre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
7: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
8: Vanni Chessa e Antonio De Martis sono le guide dei Zenia, formazione ittirese che ha tentato di dare un respiro persino orchestrale a motivi ispirati alla tradizione, inserendo anche strumenti come il violino, il flauto e il contrabbasso. Qui esegue dei Muttetus a Bogheriu.

0: de sa terra nostra.
1: Sono le 16 e 34 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Salore a todos, sono Piero Marras, sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra, alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15, la domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq da 119 euro al mese, TAN 0, TAEG 1,01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Vieni a scoprirla da Autofam. Via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
7: Evviva! Torna a Sabori Sant'Igus. 9 domeniche di festa nei borghi più belli della Tregenta e del Sarcidano. Dal 25 ottobre al 20 dicembre, cultura, tradizioni, sapori. Ti aspettiamo a Gergei, Selegas, Serri, Siurgus Donigala, Gesico, Suelli, Guasila, Nurri e Mandas.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 14 al 18 ottobre potrai acquistare in offerta il macinato misto di bovino e suino a 89 centesimi letto. E la pancetta di suino a 79 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna. La spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
9: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in tre serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
12: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
13: Special Car, via Sernagiotto 22, Elmas, zona aeroporto.
14: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
0: Sa Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
15: Gianluca Cozza, figlio di emigrati sardi nato in Piemonte, ha assunto il nome d'arte di Quinto Moro e ama scrivere canzoni in sardo. In questa Bandidu, una storia d'altri tempi, racconta di un bandito in eterna fuga che sogna una vita normale mentre la madre lo aspetta invano. La canta con Maria Rosaria Soro, corista dei Bertas.

Ianna batte una femmina, sa cara bianca, s'inzade su dolore. Nieddu che sa morte è su bestire. Ise tende, mischina, ise tende. Chi su coro chi pare maccu, e sos ojos che pre la schiena e lughe.

0: C'era anche un frammento del film Disamistade con Maria Carta in questo video realizzato da Gianluca Cozza per il brano Bandido.
1: Quando a metà anni Ottanta Mario Fabiani ottenne qualche importante passaggio radiofonico con brani come Notti in FM, il cantante cagliaritano sfiorò anche una possibile ammissione al Festival di Sanremo. La cosa non andò in porto, ma quell'album Notti in FM, da cui ascoltiamo il brano omonimo, ebbe un buon riscontro.

0: Era Domo Mea, il singolo che nel 2007 precedette l'album Vida, dedicato ad Andrea Parodi, appena scomparso.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Malavagia, 16-17-18 ottobre. Torna a Settimo San Pietro il Festival della Malvasia. Degustazioni, tipicità locali, spettacoli itineranti e laboratori. Scopri di più sui canali Facebook e Instagram dell'evento. Malavagia, a Settimo San Pietro il 16-17-18 ottobre. Vi aspettiamo numerosi.
3: Da Ardis fino al 18 ottobre c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi: mozzarella granarolo 3 per 100 grammi, 1,99 euro. Latte valigetta arborea parzialmente scremato, 6 per un litro, 5,39 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience.

0: Selena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
1: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
2: Tranquilla! Da più dormire, ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Ogni mercoledì, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani, al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
6: Radiolina, meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
8: Nelle prossime ore, contesto stabile anticiclonico sul Mediterraneo centrale e anche in Sardegna, seppur transiteranno delle velature, nuvole alte e stratificate, che in serata saranno anche diffuse. Giovedì si confermano condizioni anticicloniche, prevalenza di bel tempo, con tanto sole e un clima davvero molto mite e molto gradevole, con temperature massime che ancora superano localmente i 25 gradi nel corso del pomeriggio, ventilazione nel complesso debole. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
10: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
11: Ritroviamo il duo Puggioni, Anna Maria alla voce e Giovanni alla chitarra, in questo brano intitolato Serenada.

0: Abbiamo ascoltato il duo Pugioni in Serenada.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16:58.
3: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
3: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
3: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
3: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due i denunciati accusati di essere a bordo del veicolo come conducente e passeggero. Entrambi hanno ammesso i fatti. Quella notte ci siamo divertiti così, e quanto avrebbero sostanzialmente detto agli inquirenti nel corso dell'intervento. Interrogatorio.
5: Sicurezza stradale e controlli sui veicoli più giovani finiscono al centro del nuovo codice della strada. Tra le novità annunciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti c'è un inasprimento delle sanzioni per chi altera le caratteristiche tecniche delle minicar, modificandole per superare i limiti di velocità previsti dalla normativa. In caso di violazione il nuovo testo prevede, oltre alla sanzione pecuniaria e all'immobilizzazione del veicolo, anche il divieto di circolazione per 30 giorni. Alta inoltre la possibilità della patente B a 17 anni.
6: Economia, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia e oltre 34 miliardi di minori consumi. Così il presidente Gronchi nell'assemblea Confesercenti a Roma. Tra gennaio e settembre l'elettricità all'ingrosso costa più 57%, il gas è quasi raddoppiato, benzina a più 28,6% e diesel a più 30%. Mutui e finanziamenti sono costati 500 milioni in più. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, sottolinea Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
5: E il caro energia e la guerra in Ucraina restano al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sottolinea la necessità di bollette più leggere per famiglie e imprese. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzata, aggiunge la Premier. Infine, sull'Ucraina spiega che la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev e pressing nei confronti di Mosca. Poi ha definito l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump molto rischiosa.
6: Sale la tensione tra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, i quali hanno rivendicato attacchi sull'impianto Aramco di Dhahran, sull'aeroporto di Re Khalid e sulla raffineria di Riyadh. Intanto il primo ministro iracheno è arrivato nella capitale saudita Riyadh per colloquio. I rapporti tra Iraq e Arabia Saudita sono di particolare importanza strategica, dato il peso politico ed economico di entrambi i paesi, così come i loro legami arabi condivisi e gli interessi geografici, economici e di sicurezza comuni, sottolinea il Premier, secondo quanto riferisce Al Jazeera.
5: Lo sport con il tennis. Sara Errani e Jasmine Paolini sono ai quarti della WTA 1000 di One in doppio e rilanciano potenzialmente la loro corsa alle WTA Finals di India Wells. Battute la slovacca Teresa Mialikova e la britannica Olivia Nichols con il punteggio di 4-6-6-2-10-5. Ora nei quarti la kazaka Anni Danilina e la cinese Suai Zhang.
6: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Da 25 anni con ING. Puoi!
9: Sì, ma cosa?
8: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
9: Ah, e per i risparmi?
8: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
9: Mica male!
8: E allora scegli ING.
9: Vado subito su ing.it.
8: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4VT, è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
10: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Radio Lina, Radio Notizie.
14: A tutti voi all'ascolto un buon pomeriggio da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Un anno fa la drammatica scoperta dei medici in ospedale, una ragazzina di 12 anni incinta. Erano scattate le indagini della squadra mobile di Cagliari, arrivate adesso a una svolta con l'esame del DNA sul feto. A violentare la 12enne sarebbe stato il padre, che è stato arrestato. È stata immortalata dalla polizia stradale mentre percorreva la statale 131 a 194 km all'ora. Protagonista della vicenda una giovane donna residente nell'Oristanese. I controlli della polizia stradale hanno portato a una maxi multa e alla patente ritirata per la donna. È stato scoperto anche un tassista abusivo. Lo statuto sardo arma per la tutela paesaggistica e la gestione della transizione energetica. La commissione speciale del Consiglio regionale rilancia l'autonomia contro la speculazione. Non si fermano gli abbandoni di rifiuti sulla litoranea per Villa Simius. Il comune di Quartu corre ai ripari, una task force quotidiana e fototrappole per combattere i furbetti. L'ondata di proteste per la presenza di topi e blatte negli istituti scolastici di Cagliari e Interland. I chiarimenti della città metropolitana che dice: stiamo intervenendo per la sicurezza degli studenti. Per il secondo anno consecutivo è ripartito il programma US, il progetto di alta formazione promosso dal gruppo L'Unione Sarda per le Imprese, con docenti ed esperti di SDA Bocconi, LUIS, Sole 24 Ore, Università di Cagliari. L'obiettivo è migliorare le competenze gestionali di manager e imprenditori. Lo sport, il calcio, la squalifica di Pisacane apre le porte all'esordio in campionato del vice Murelli sulla panchina del Cagliari. Rossoblù lunedì alle 18:30 a Monza alla caccia della quarta vittoria consecutiva in trasferta. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di una buona serata.
15: I want it to be free.
16: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
17: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
16: Globo Sport.
17: E intanto scopri i nuovi arrivi.
16: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
18: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
19: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Belvì e Orgosolo. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
20: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
21: 33 anni di giustizia negata.
22: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
21: Una sconvolgente storia vera.
22: Lo so che si dichiara innocente.
23: Io sono innocente.
21: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
0: Accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
1: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
0: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
20: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
23: 33 anni di giustizia negata.
22: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
23: Una sconvolgente storia vera.
22: Non so che si dichiara innocente. Io sono innocente.
23: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
24: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
25: Un buon mercoledì sera a tutti voi, cari amici. Un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara, vi traghetto fino alle 18.30, come sempre, con tante notizie da raccontarvi, tante storie dal mondo, dalla nostra isola. I nostri giochi al 340 87 15 015. Come sempre, vi aspettiamo su WhatsApp. Nel frattempo, partiamo con la nostra migliore musica. C'è Marrakesh e Gue in arrivo. Casini.

0: Una buona serata con Radiolina, siamo in diretta dal centro commerciale Olbiamare, io sono Cristian Asare e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, oggi ci parli di una scoperta veramente incredibile.
1: Parliamo sì di una scoperta non solo incredibile ma anche ghiotta, ecco. Perché quella che arriva dagli scavi di Suanju ci lascia delle tracce, cioè ci porta a conoscenza di alcune tracce lasciate dagli abitanti del nuraghe di Mandas più di 3000 anni fa e ci racconta delle loro abitudini alimentari, abitudini che ci sorprendono, sì. E allo stesso modo ci aiutano a riscrivere quello che è l'immagine della civiltà nuragica, perché penso noi ci immaginiamo comunque gli uomini 3000 anni fa come ce li hanno, come li vedevamo magari in TV da piccoli, sì. Attorno al fuoco con il pezzo di carne, sì, mentre
0: cacciatori,
1: in questo caso,
0: insomma,
1: esatto, mentre in realtà scopriamo che insieme alla carne gli animali allevati e cacciati avevano anche ostriche, mitidi e arselle,
0: cioè, si trattavano anche menù, bene,
1: si trattavano benissimo, un menù per il quale noi oggi usciamo, andiamo al ristorante, sì. e spendiamo decine, esatto, di euro, sì. Quindi una dieta molto più ricca e articolata di quella che appunto siamo immaginati a immaginare, che racconta una comunità capace di sfruttare davvero risorse diverse e non soltanto quelle offerte dai campi e dai pascoli, ma che già 3000 anni fa faceva, sì. Dei frutti del mare, insomma, la propria base di sostentamento.
0: Poi ti puoi immaginare che ostriche, cioè un'ostrica, non so, pesava 2-3 kg, perché
1: sì, un'ostrica di 3000 anni fa, Cristian, deve essere una prelibatezza che ci possiamo soltanto immaginare, forse neanche
0: secondo me.
1: Ah, la cosa buona è, sì. Che evidentemente è con noi, continuando a mangiare queste prelibatezze, abbiamo ereditato i gusti dei nostri antenati.
0: Male.
1: Insomma, che ci hanno lasciato questa piacevole eredità.
0: Assolutamente. L'articolo completo ovviamente lo leggete su unionesarda.it. Grazie,
1: esatto.
0: Mille a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
1: Grazie mille Cristian, buona serata a te e a tutti i nostri ascoltatori.

0: Maps Maroon 5 dal 2014 su Radio Lina, alle 17:18 minuti in questo istante. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asane e tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda. La sera del 20 ottobre il Regno del Gusto apre le sue porte. Burger King ti aspetta a Cagliari, in via Roma 151-153, proprio sotto i portici. Vieni a vivere un'esperienza davvero re. Scarica l'app ufficiale per ottenere vantaggi esclusivi e seguici sui social per scoprire tutti i dettagli. Burger King, via Roma 151-153, Cagliari, il trono del gusto è qui.
2: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Dal 12 al 20 ottobre, da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza ristorante Cameo, vari tipi, 1,75 euro. Pasta di Gragnano IGP Garofalo, 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
5: Inequivocabilmente Pan.
6: Ti amo. No, mi sei mancato. Grazie davvero. Ci sono messaggi che scriviamo 10 volte, perché certe cose non sappiamo mai come dirle. Quando non trovi le parole giuste, Sgarravatti City Garden è vicino a te, con fiori, piante e composizioni che parlano al posto tuo. Ti aspettiamo a Cagliari, in via del Commercio 19.
7: Ufficio Cose Smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
10: Con l'Unione Sarda, l'inserto speciale Risparmiare. Nella prossima uscita, bonus casa nel 2026, eco bonus e ristrutturazioni, bonus mobili, conto termico 3.0. Venerdì 16 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: La nuova di Taylor Swift su Radio Lina nel nostro mercoledì sera. E adesso ci colleghiamo con la redazione di unionesarda.it. C'è Virginia Lodi. Ciao Virginia, ti ascoltiamo.
1: Ciao Cristian e buonasera a tutti. Torniamo a parlare nelle nostre pagine della presenza di topi e blatte nel Cagliaritano, perché oggi, dopo gli scioperi ripetuti degli studenti andati in scena nei giorni scorsi e con alcuni istituti che sono ancora chiusi per disinfestazione, a intervenire sono gli esperti, il direttore generale della città metropolitana Alessandro Sanna. La precisazione degli esperti è come in realtà non si tratti di una emergenza quanto piuttosto di una situazione da gestire. Nel dettaglio gli esperti precisano infatti di avere fatto controlli in tutte le scuole che ne hanno fatto richiesta nell'arco delle 24 ore successive, ma che al momento soltanto due siano stati miti trovati con gli animali avvistati, che si ritiene siano quindi animali di passaggio che probabilmente hanno trovato riparo nelle scuole durante la stagione estiva particolarmente calda, quando gli istituti erano vuoti. Proseguono comunque le attività di disinfestazione con una particolare raccomandazione che arriva sempre dagli esperti, ovvero sia a prestare la massima attenzione anche proprio nelle scuole alla raccolta differenziata, tenendo porte e finestre sempre chiuse. E poi nel nostro primo piano cronaca siamo a Cagliari, dove gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un uomo ritenuto responsabile di avere stuprato e messo incinta in un centro del Cagliaritano la figlia di 12 anni. A chiamare la polizia nell'ottobre scorso erano stati i medici dell'ospedale, che avevano scoperto la gravidanza sulla giovanissima paziente. La ragazzina aveva fornito una ricostruzione un po' confusa, che non aveva convinto gli inquirenti, parlando di una misteriosa violenza sessuale avvenuta mentre tornava a casa. Quindi le indagini scattate immediatamente, poi la svolta quando la giovanissima ha abortito, con la procura che ha ordinato l'esame del DNA sul feto che ha incastrato l'uomo. E ancora cronaca, siamo questa volta a Nuoro, dove Luca Olmetto, lo speleologo 31enne di Codrongiano, si è recuperato in Ogliastra dopo 27 ore trascorse intrappolato in una grotta. È stato operato a gamba all'ospedale San Francesco dopo il grave trauma da schiacciamento che aveva riportato nell'episodio. Olmetto al momento è vigile e cosciente e prosegue le sue terapie con il supporto dei medici, che l'hanno preso in cura con ottimismo circa le sue condizioni e il recupero. E poi sulle nostre pagine, come sempre, anche tante altre notizie dall'Italia e dal mondo, a partire dall'intervento della Premier Giorgia Meloni oggi al Senato, che ha definito molto rischiosa l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump, che è un'intesa che secondo la Premier offre una legittimazione a Mosca e nuove entrate per finanziare la guerra. E poi la svolta sulla banda delle mini car a Roma, con l'identificazione degli autori delle aggressioni. Si tratterebbe di due adolescenti di 16 e 17 anni, uno addirittura figlio di un carabiniere, che avrebbero raccontato di avere agito per divertimento. E chiudo continuando parlando delle condizioni di Papa Leone XIV, che continuiamo a seguire dopo l'intervento per la rimozione dell'adenocarcinoma che gli è stato diagnosticato. Oggi per il pontefice giornata tranquilla al Gemelli. L'ultimo bollettino che ci è arrivato precisa come prevosta abbia svolto la terapia respiratoria, abbia iniziato a camminare in stanza e abbia ripreso una regolare alimentazione, con un decorso che procede secondo quanto previsto.
0: E allora grazie mille a Virginia Lodi, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
1: Grazie Cristian e buona serata a tutti.

0: Extraordinaries, Rag & Bone Man Giant nel nostro mercoledì sera su Radiolina. State con noi perché tra poco parliamo del premio Andrea Paolo.
1: Radio Smeralda. Sono le 17:32.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radiolina.
5: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima IF, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
6: Evviva! Torna a Saboris Antigus. 9 domeniche di festa nei borghi più belli della Tregenta e del Sarcidano. Dal 25 ottobre al 20 dicembre, cultura, tradizioni, sapori. Ti aspettiamo a Gergei, Selegas, Serri, Siurgus Donigala, Gesico, Suelli, Guasila, Nurri e Mandas.
7: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
8: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Grand Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della Città di Olbia.
9: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
10: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
11: Special Car, via Sernagiotto 22, Elmas, zona aeroporto.
12: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. 3 notti dal 15 al 17 ottobre in piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: migliori musica qua su Radio Lina. Ancora una buona serata, un saluto da parte mia, sono Christian Asara, torna da domani giovedì 15 fino a sabato 17 ottobre al Teatro Massimo di Cagliari. Il premio Andrea Parodi è un punto di riferimento internazionale per la world music che taglia il traguardo della 19esima edizione a 20 anni esatti dalla scomparsa del grande artista. A raccontarcelo c'è una voce straordinaria della nostra musica nonché direttrice artistica della manifestazione, benvenuta Elena Ledda.
1: Grazie, buona serata a tutti.
0: Allora, sono passati da 20 anni dalla scomparsa di Andrea Parodi, cosa si prova a dirigere un'edizione così speciale?
1: Allora, l'emozione quando arriva il mercoledì, giovedì, quando si avvicina all'inizio del premio, l'emozione è sempre la stessa, sempre tanta, perché dobbiamo incontrare tutti i giovani che arrivano pieni, carichi di energia e di speranza, e non vediamo l'ora di incontrare i ragazzi che quest'anno arrivano ancora più da lontano. Sì. Abbiamo una ragazza che arriva dal Messico, un'altra dalla Colombia.
0: Però quanto è difficile per, secondo lei, per i giovani artisti cantare i brani di un interprete come Andrea?
1: Per noi è sempre un mistero, come intanto a distanza di 20 anni c'è molti ragazzi che cantano Andrea quando Andrea era Andrea Parodi, manco erano nati alcuni, certo. Oppure erano talmente piccoli che non sapevano chi fosse, e per noi è sempre un'emozione capire invece quanto amore ancora invece la voce di Andrea e la carriera di Andrea susciti ancora in artisti così lontani da noi. Quest'anno è un anno particolare anche per il premio alla carriera. Quest'anno finalmente abbiamo Paolo Freso, che da tanti anni stiamo rincorrendo, ecco. E siamo felici che venga quest'anno proprio nel ventennale, e siamo contenti che si esibisca anche con altri due artisti che io amo particolarmente, sono Bebo Ferra e Pierpaolo Vacca, due artisti sardi, e la felicità anche per un'altra produzione che vede me anche come protagonista, che è una rarità, perché io tendenzialmente non voglio cantare durante il premio Parodi perché la fatica è tanta e quindi preferisco stare giù, ma l'occasione era ghiotta perché questa produzione che ha prodotto Made in Sard, in Sardegna Concerti, è talmente particolare perché intanto è una produzione veramente internazionale con un Roberto Taufik che viene dal Brasile, e due artisti che nonostante vengano, uno dalla Tunisia che è Marzouk Mejri, e un altro che viene, io dico sempre che è extracomunitario anche lui perché viene dall'isola di Sant'Antioco, viene da Calasetta, e Matteo Leone, sono due vincitori del premio Parodi recenti, abbastanza recenti, e questo ancora per dire quanto il premio Andrea Parodi mette in connessione mondi così lontani, così diversi, e anche artisti anche di generazioni diverse, perché io potrei essere la mamma di Matteo Leone o quantomeno la zia se non altro, e quindi è bellissimo ritrovarci anche in questa occasione insieme
0: a partire,
1: e anche
0: quindi da domani,
1: una chicca,
0: diciamo,
1: che voglio dare in anteprima, Bungaro che un artista straordinario, un cantautore che normalmente si esibisce, cioè la sua lingua per la sua musica è l'italiano, invece in questa occasione ha scritto una canzone in salentino dedicata ad Andrea, ricordando la loro amicizia, e quindi ci sono tante cose che fanno di questa edizione un'edizione speciale, e anche il fatto che torni la jam session finale che da qualche anno avevamo in qualche modo eliminato. Quest'anno tornerà proprio perché nel ventennale della scomparsa di Andrea canteremo una canzone che Andrea ha particolarmente amato, e tanti canti di Gigi Marras. Gigi Marras inviterà tutti gli amici che saranno in sala a suonare, a cantare con noi questo inno alla felicità, dedicandolo ad Andrea.
0: Allora, grazie mille alla direttrice artistica.
1: Grazie
0: del
1: a voi, è sempre un piacere. Grazie.
0: Di Andrea Parodi. Appuntamento quindi da domani. Grazie a Elena Ledda.
1: Grazie.

0: Faded, Alan Walker dal 2016 su Radio Lina alle 17:48 minuti. Preparate mantelli e bacchette perché a Cagliari si aprono ufficialmente i cancelli della scuola di magia più attesa dell'anno. Domenica 1 novembre a Palazzo d'Oglio e al Teatro d'Oglio arriva The School of Magic, che è un viaggio immersivo tra pozioni fumanti, gufi, sfide di abilità e incantesimi per tutta la famiglia. Noi vi regaliamo adesso i biglietti per entrare nella scuola della magia. 340 87 15 015, parola chiave, anzi sono due insieme, Palazzo d'Oglio, quindi vi aspettiamo su WhatsApp 340 87 15 015, come sempre, per portarvi a casa questi biglietti per entrare nella scuola di magia The School of Magic.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartus Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Silientu a Quartus Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
3: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Halloween da brividi nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 31 ottobre potrai acquistare le caramelle gommose Haribo a 1,40€, i Kinder Bueno Classico e White a 1,99€ e lo sfumante Halloween Santero da 750 ml a 4,99€ per trascorrere una notte da brivido. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa da brividi nella tua isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una Back to Good to Go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
5: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo il 16 ottobre alle ore 18 a Iglesias per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
6: Divani e Divani by Natuzzi presenta Feel Well, una collezione di divani che rivoluziona il comfort aumentando il tuo benessere. Ora c'è la supervalutazione su tutta la collezione Feel Well e il tuo vecchio divano vale fino a 1000 euro e paghi a tasso zero. In tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi solo fino al 31 ottobre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
7: Radio Lina, Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
9: Nelle prossime ore, contesto stabile anticiclonico sul Mediterraneo centrale e anche in Sardegna, seppur transiteranno delle velature, nuvole alte e stratificate, che in serata saranno anche diffuse. Giovedì si confermano condizioni anticicloniche, prevalenza di bel tempo, con tanto sole e un clima davvero molto mite e molto gradevole, con temperature massime che ancora superano localmente i 25 gradi nel corso del pomeriggio, ventilazione nel complesso debole. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

ragazzi, Cesare Cremonini che ha finalmente svelato la tracklist di Amateur, che è il nuovo album di inediti in arrivo il 23 di ottobre. Sono 11 canzoni nate all'onda dentro lo studio 13, tutte all'insegna della musica suonata e dal confronto tra mondi diversi. E allora, a proposito di mondi che si incontrano, beh, i nomi sono veramente incredibili. Sapevamo già della presenza del mitico Salmo nella title track, però adesso arrivano due conferme pazzesche. Ci sarà anche Fabi Fibra, che sarà anche all'interno di un nuovo rifacimento di questa che abbiamo appena ascoltato, Paparazzi, che gli dà una veste del tutto nuova. E poi c'è la collaborazione dopo 16 anni con Malika Yan, che è protagonista in un brano dal titolo Cose Molto Piccole. Entrambi saliranno sul palco con Cesare Cremonini il prossimo 20 ottobre, sempre a Londra, dove effettivamente è nato tutto questo disco, che verrà presentato proprio in anteprima mondiale lì dove è stato quindi registrato. Poi naturalmente ci saranno i live nei Palasport italiani. Per il momento ovviamente non c'è nessunissima data qua in Sardegna, però si parte il 24 novembre da Ancona con la data zero, che è già sold out, poi per toccare Bologna, Torino e Milano. Quindi il 23 esce il nuovo album di Cremonini. Nel frattempo noi

0: Comitori a Pamplona, Fibra e i giornalisti su Radio Lina del nostro mercoledì sera. State con noi perché tra pochissimo aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 18 e 0 minuti.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
1: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Il tempo di degenza in ospedale per il pontefice al momento è di circa una settimana. Lo conferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni parlando con i giornalisti.
4: Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due denunciati accusati di essere a bordo del veicolo come conducente e passeggero. Entrambi hanno ammesso i fatti. Quella notte ci siamo divertiti così, è quanto avrebbero sostanzialmente detto agli inquirenti nel corso dell'intervento.
5: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie del governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Alcune decine di lavoratori si sono seduti nell'atrio della prefettura e al secondo piano battendo i caschi urlando lo slogan «L'Ilva di Genova non si chiude». Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è di dormire in prefettura.
4: La premier Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, spiega che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Poi la presidente del Consiglio dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è una scelta che considera molto rischiosa. Una legittimazione per Mosca a continuare il conflitto e un implicito indebolimento della leva sanzionatoria.
5: La Commissione europea ha erogato 2,86 miliardi di euro nell'ambito della componente difesa del prestito di sostegno all'Ucraina da 90 miliardi di euro. I fondi saranno destinati all'acquisto di droni, sistemi di difesa aerea e missili prodotti da aziende ucraine. Il sostegno alla difesa ucraina rimane una priorità fondamentale per l'Unione europea, a dirlo è la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Complessivamente dal 2022 gli stati membri dell'ONU hanno fornito a Kiev 231 miliardi e mezzo di euro di sostegno.
4: Lo sport, giornata memorabile per Larissa Iapichino, che oggi è stata incoronata numero uno del mondo. La fuoriclasse toscana si è issata in testa al ranking internazionale di salto in lungo stilato dalla World Athletics. La federazione internazionale ha sancito lo status di padrona della disciplina a livello globale per la 24enne figlia di Fiona May. L'azzurra si trovava al secondo posto della classifica, ma poi sono scaduti i punti che la statunitense Tara Davis Budal aveva conquistato lo scorso anno in occasione di un meeting Atlas a New York, e così Larissa Iapichino ha potuto operare il sorpasso.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale La Cronaca in apertura. Un anno fa la drammatica scoperta dei medici in ospedale, una ragazzina di 12 anni incinta. Erano scattate le indagini della squadra mobile di Cagliari, arrivate adesso a una svolta con l'esame del DNA sul feto. A violentare la 12enne sarebbe stato il padre, è stato arrestato. Scontro sul caos nei pronto soccorso sardi, l'assessorato minaccia la revoca dei manager ASL, ma il sindacato dei medici CIMO replica quali interventi sono stati realizzati, chiesti chiarimenti sui posti letto promessi e non ancora recuperati. Lo statuto sardo arma per la tutela paesaggistica e la gestione della transizione energetica. La commissione speciale del Consiglio regionale rilancia l'autonomia contro la speculazione. Si fingevano carabinieri per truffare gli anziani, due giovani arrestati a Nebida dopo una serie di colpi negligente. Bloccati mentre tentavano la fuga, avevano con sé gioielli sottratti alle vittime. Uno dei due ha opposto resistenza. È stata immortalata dalla polizia stradale mentre percorreva la statale 131 a 194 km orari. Protagonista della vicenda, avvenuta qualche giorno fa, una giovane donna residente nell'Oristanese. Controlli della polizia stradale nel territorio, maxi multa e patente ritirata per una donna, scoperto anche un tassista abusivo. Incendi, oltre 120 uomini dall'Europa per domare 140 roghi. La Sardegna capofila in Italia del progetto di protezione civile della Commissione europea. Topi e blatte nelle scuole del Cagliaritano, la città metropolitana rassicura, nessuna emergenza, interventi entro 24 ore dalle segnalazioni, numeri in linea con gli anni precedenti, solo due nidi individuati, molti roditori sarebbero di passaggio. Non si fermano gli abbandoni di rifiuti sulla litoranea per Villa Simius, il comune di Quartu corre ai ripari, una task force quotidiana e fototrappole per combattere gli incivili. Con 60 espositori c'è anche la Sardegna al Travel Experience di Rimini, al via Oggi. Rappresentano strutture ricettive, agenzie di viaggio e tour operator. Per il secondo anno consecutivo è ripartito il programma US, progetto di alta formazione promosso dal gruppo L'Unione Sarda per le imprese, con docenti ed esperti di SDA Bocconi, LUIS, Sole 24 Ore e Università di Cagliari. Obiettivo: migliorare le competenze gestionali di manager e imprenditori. La squalifica di Pisacane apre le porte all'esordio in campionato del vice Murelli sulla panchina del Cagliari. Rossoblu lunedì alle 18.30 a Monza, a caccia della quarta vittoria consecutiva in trasferta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
8: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartu Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sidientu a Quartu Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
9: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della Città di Olbia.
10: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
11: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo il 18 ottobre alle ore 18 a Sassari per il concerto di Paolo Restani. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentita.it.
12: Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Le 18.10, ancora una buona serata da Radiolina. Ripartiamo con la nostra migliore musica. Un saluto da parte mia, sono Christian Asara. Nei prossimi minuti c'è Annalisa con Madame. Il nuovo singolo insieme si intitola Amica.

Annalisa insieme a Madame Amica nel nostro mercoledì sera alle 18:13 minuti. Siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. Federico Veronesi è lui, il vincitore del Wildlife Photographer of the Year 2026. Un'immagine in bianco e nero potentissima. Era in Namibia, lungo il letto di un fiume, e ha incontrato un'elefantessa che trasportava il corpicino senza vita di un cucciolo stretto tra la proboscide e la zanna, e quindi ha fatto questo scatto potentissimo, molto molto bello, che effettivamente ci stringe il cuore tantissimo. Sono arrivati in questo contest oltre 65.000 scatti da tutto il mondo, e quindi Veronesi è stato il fotografo quello premiato, e quindi tanti complimenti per questo scatto che vi facciamo vedere anche sul nostro sito internet radiolina.it nella sezione podcast. The Aftermath è il titolo di questo scatto. E un salto nel 2013, adesso su Radiolina alle 18:14 ci sono i Capital Cities.

0: Safe and Sound Capital Cities dal 2013 su Radiolina alle 18 e 16 minuti. State con noi perché tra poco ritornano le anticipazioni dell'Unione Sarda.
1: Radio Smeralda.
2: Malavagia, 16-17-18 ottobre. Torna a Settimo San Pietro il Festival della Malvasia. Degustazioni, tipicità locali, spettacoli itineranti e laboratori. Scopri di più sui canali Facebook e Instagram dell'evento. Malavagia, a Settimo San Pietro il 16-17-18 ottobre. Vi aspettiamo numerosi.
3: Dal 12 al 20 ottobre, da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza ristorante Cameo, vari tipi, 1,75 euro. Pasta di Gragnano IGP Garofalo, 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Belvì e Orgosolo. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
8: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
9: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Biagio Antonacci con Safe Spirituale nel nostro mercoledì sera alle 18:21 minuti. Adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda per scoprire insieme in anteprima cosa leggeremo domani con il vice direttore Giulio Zasso. Buonasera Giulio, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti. Allora, ci occupiamo di sicuramente torniamo sul tema del rischio dell'assalto eolico, perché abbiamo ci sono dei problemi legati soprattutto alle pale troppo vicine alle Domus Deiana, tanti progetti che rischiano di mettere in dubbio il riconoscimento dell'UNESCO, un percorso importante che si sta seguendo da anni per avere un riconoscimento che ovviamente ha un valore importantissimo di tutela del marchio e della cultura sarda. Ci sono anche delle questioni legate alla commissione energetica che ha preso vita in consiglio regionale, in cui l'obiettivo è di dire no agli speculatori. Insomma, la politica comincia a muoversi, anche se con grande ritardo, dopo le famose 211.000 firme per la legge di iniziativa popolare che andava in questa direzione. Parliamo poi della terra dei centenari. Noi sappiamo, cantiamo sempre le lodi delle blue zone della Sardegna, però la speranza di vita media nell'isola è più bassa di quella nazionale, quindi andiamo a raccontare un po' quello che succede, perché ci sono questi dati che sono un po' in contrasto con la narrazione che c'è sempre della longevità sarda. Sardegna che è anche terra di case disabitate, ci sono tantissime abitazioni che per tutto l'anno restano vuote o al limite vengono affittate per i turisti, e quindi si cerca di capire cosa si può fare per evitare questo problema, perché dall'altra parte invece c'è l'emergenza a case. Andiamo a raccontare un po' il terminal merci del porto industriale di Cagliari per capire com'è la situazione in vista di un possibile rilancio. Tra le altre notizie, in spettacoli, raccontiamo un po' il premio Parodi dell'artista morto ormai dedicato all'artista ormai morto 20 anni fa, e poi abbiamo altre pagine di lettura con appuntamenti anche culturali che restano anche nonostante sia finita la stagione estiva, e poi siamo

0: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
1: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
3: Sono le 18 e 28 minuti.
4: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
5: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
1: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
6: Il Cagliari in diretta.
1: L'informatore sportivo Calcio a 5.

0: con Matteo Vercelli.
1: Buonasera, nuovo appuntamento con l'informatore sportivo Calcio 5 su Radiolina e Videolina, ben trovati. Come al solito faremo il punto su tutti i campionati di futsal regionali e nazionali, maschili e femminili, insomma il punto della situazione in questa quarta puntata. Ormai i campionati sono già quasi entrati nel vivo, tutti, altri devono ancora partire, in particolare facciamo riferimento alla Serie D regionale. Insomma c'è davvero tanto da raccontare e come al solito lo facciamo e lo faremo con i nostri ospiti in studio. Ve li presento: alla mia destra ci sono Toni Petruso e Luca Ferri, rispettivamente allenatore e giocatore del Cechi Chax Ramanna. Benvenuti.
2: Grazie, buonasera.
1: E bentrovati.
3: Buonasera a tutti.
1: Mentre siamo in attesa degli altri due ospiti, che saranno Nicola Arba e Matteo Pilloni, allenatore del Villa Speciosa e giocatore del Villa Speciosa, che arrivando un po' più da lontano sono in arrivo, quindi tra poco faranno irruzione in studio. Parleremo anche con loro del campionato di Serie B maschile, mentre con appunto con gli amici del

0: minuti di ritardo, ma assolutamente non c'è nessun problema. Nicola, campionato di Serie B, ormai la C1 per fortuna per voi è un po' un ricordo, dai, possiamo dirlo.
1: Manchiamo ecco. da pochissimo. Vabbè, speriamo però di mancare per tanto.
0: Esatto. Allora, andiamo a leggere velocemente i risultati anche della Serie B. Anzi, partiamo dalla Serie A2, così diamo anche il risultato del quarto, che ha battuto nella Serie A2, nel girone A, ha battuto 4-1 Crema, quindi quarto con 4 punti dopo due gare. Primo posto, visto che non c'è nessuna squadra a punteggio pieno. Prossima gara in casa del Saving, fuori casa, appunto, che ha 3 punti. Serie B nazionale, le squadre sarde nel girone A. Città di Cagliari ha perso 9-1 in casa del Torino, mentre l'Icnos ha conquistato il primo punto della storica Serie B per la squadra di Sassari contro il Bresso 3-3, con Icnos appunto a un punto e il Città di Cagliari ancora fermo a 0. Nel girone B le altre due squadre sarde, l'Elmas ha perso in casa contro la Tesina 4-2, mentre l'Atletico Sestu ha perso 8-4 in casa del Conegliano. Elmas a 3 punti, Atletico Sestu a 0 dopo queste prime due giornate. Mentre nel girone E il San Sebastiano Ussan ha vinto 8-4 il derby contro il Monastir, Villa Speciosa che ha conquistato i 3 punti contro l'Academy vincendo per 9-3. San Sebastiano Ussan a punteggio pieno con 6 punti, Villa Speciosa 3 punti, Monastir ancora fermo a 0. Ecco Nicola, un avvio di campionato, una sconfitta e una vittoria, insomma un bilancio di queste primissime giornate, già ti aspettavi un avvio così e quali sono le aspettative per la stagione?
1: No, è sicuramente un avvio positivo. Anche in Coppa Divisione abbiamo passato il primo turno, poi siamo usciti con l'Elmas. Una vittoria e una sconfitta. Sono in realtà anche il primo incontro che abbiamo fatto a Velletri è stata una prova molto positiva da parte nostra. Probabilmente avremmo meritato molto di più rispetto a quello che poi abbiamo raccolto alla fine. Mentre sabato diciamo ci siamo riscattati prontamente contro Civitavecchia. Quindi niente. Riguardo agli obiettivi, non ci poniamo mai nessun tipo di obiettivo. Sicuramente mantenere la categoria sarà la prima cosa per tutti noi, perché sappiamo già che è difficilissimo, però appunto quello sarà il primo step per noi. Poi quello che riusciremo a raccogliere a fine campionato vedremo.
0: Matteo, un avvio di campionato, insomma, come ha detto Nicola, una vittoria e una sconfitta, un avvio comunque, anche festeggiare comunque i primi 3 punti in casa è sempre una bella emozione.
2: Sì, certo, dovevamo, come ha detto il mister, dovevamo riscattarci dalla prestazione fatta sabato, che siamo andati via dal campo legandoci le ferite, come si suol dire, perché è stata una partita un po' strana. Noi abbiamo iniziato un po' così, però poi abbiamo alzato il livello e al secondo tempo abbiamo fatto vedere un po' quello che sappiamo fare, si è visto, per questo si è rimasti un po' delusi, però subito alla seconda partita ci siamo riscattati, però c'è ancora da fare per iniziato, quindi siamo
0: campionato all'inizio, lungo, sì. Poi Matteo, il campionato di Serie B sono sempre impegnativi, le squadre magari si conoscono ma poi cambiano, magari a gennaio affronti una squadra che hai affrontato all'andata ma completamente diverso, quindi certo. Cambiano spesso. Villa Speciosa che insomma sta diventando, lo sappiamo, lo raccontiamo già da diverso tempo con Nicola, una bella realtà del futsal con le tante difficoltà che si affrontano. Avete cambiato molto, state seguendo insomma la linea insomma della continuità del progetto?
1: Allora, abbiamo cambiato molto, no, a livello di roster abbiamo aggiunto qualche giovane molto promettente, quindi a livello di progettualità siamo rimasti invariati, tutti i ragazzi molto giovani. Forse a livello di media età, stavamo facendo un calcolo qualche settimana fa, abbiamo 22 anni media età, quindi da quel punto di vista la scelta è sempre quella. Abbiamo trovato qualche prospetto molto interessante, l'abbiamo aggiunto alla squadra, confermando diciamo i giocatori migliori della scorsa stagione. Purtroppo abbiamo avuto qualche perdita dovuta al fatto di scelte di vita tra chi ha scelto di andare a vivere fuori Sardegna per studio o per lavoro, però diciamo che l'ossatura è rimasta questa, e aggiungendo qualche giovane di sicure che farà molto bene.
0: Ecco Matteo, chiaramente il campionato di Serie B è un campionato impegnativo, insomma, quindi tra allenamenti, trasferte, insomma, come stava dicendo anche Nicola, c'è poi chi sceglie anche magari proprio per una difficoltà oggettiva nell'affrontare un campionato così difficile, complicato, insomma, di altre strade, quindi l'impegno deve essere sempre al massimo.
2: Certo, quella è la prima cosa, è un campionato

0: perché comunque, come hai detto tu, desta molto impegno. Devi comunque ti alleni 3 volte a settimana, ma comunque fai una trasferta, è un campionato dove è di alto livello, dove gli avversari sono tutte preparate. Ognuno poi ovviamente fa le proprie scelte, però se rimani in questo tipo di campionato devi essere concentrato al 100% e capire quello che ti chiede l'allenatore e fare di più, perché poi scendiamo noi in campo e lui può solo dirci cosa potremmo fare, però il resto tocca a noi.
1: Proseguiamo col dare altri risultati andando nel campionato di Serie B femminile. Nel girone A l'Ittria ha perso 8-1 in casa dell'Aosta, mentre l'Oristanese ha battuto 4-3 l'Isondria. Con la classifica dopo le prime 2 giornate che vede l'Oristanese con 3 punti, l'Ittria ancora fermo a 0, mentre nell'altro girone il Cuscagliari ha perso 3-0, mentre il quarto ha battuto 5-1 il Prato. Riposava il decimo Puzzu. Queste le altre 3 squadre inserite nella Serie B femminile nel girone C, quarto con 3 punti, così come il decimo Puzzu, che chiaramente ha disputato una gara in meno, Cuscagliari con un punto. E nella prossima giornata è in programma un derby Cuscagliari decimo Puzzu, mentre il quarto sarà impegnato in casa dello Scandicci. Era fermo il campionato di Serie A femminile, avviso già Giuseppe Valdés che adesso sentiremo il contributo invece di Alice Virdis, giocatrice del Cagliari Calcio a 5, che è appena rientrata dalla splendida esperienza con la nazionale italiana femminile, con la conquista anche della matematica o certezza di disputare il campionato europeo, l'Italia, e tra le azzurre c'è anche Alice Virdis, quindi sentiamo le sue parole.
2: Salve, buonasera a tutti. Quest'ultima esperienza in nazionale è stata bellissima e nonostante io provi sempre una grandissima emozione nel poter vestire la maglia azzurra, questa volta lo è stato ancora di più perché si trattava delle mie prime partite ufficiali, ed inoltre sono state partite molto importanti perché ci hanno permesso di accedere alla fase finale dell'Europeo per la prima volta. Sono state 2 settimane molto intense, cariche di lavoro, impegno ed entusiasmo. E io posso ritenermi fortunatissima, perché ho potuto vivere appunto questa esperienza con un gruppo bellissimo, molto unito ed affiatato. Spero ovviamente di continuare a meritarmi la convocazione in nazionale e ovviamente il mio sogno è quello di partecipare agli europei a marzo.
1: Ovviamente auguri, auguri di cuore ad Alice. Ovviamente auguri di cuore ad Alice Virdis, speriamo insomma che davvero possa continuare la sua splendida avventura con la maglia azzurra e onorare anche il campionato europeo con l'Italia. E dunque davvero in bocca al lupo ad Alice Virdis e ovviamente alle ragazze del Cagliari Calcio 5, che questa settimana torneranno anche in campo per la ripresa del campionato di Serie A femminile. Tony Petruso, torniamo in C1, prossimo appuntamento del Cechi Ciak, sabato alle ore 17, gara interna contro l'Alghero, una squadra che ha conquistato 4 punti in queste prime 2 giornate, una realtà della Serie C1. Pochi 2 anni fa, anche 2 stagioni fa, anche in Serie B, quindi insomma un avversario che è ormai una certezza nel panorama del futsal sardo, quindi probabilmente anche ambiziosi, insomma sarà un test già importante
3: Ma guarda,
1: per voi.
3: per quanto riguarda i test, sicuramente sarà il più importante della stagione, nel senso che alla fine, dopo le prime 2 giornate, è una partita in casa, una partita in trasferta con una squadra, soprattutto la prima partita, che è una squadra di giovani, la Mediterranea, quindi al primo anno, diciamo, nella categoria, dopo qualche anno in quelle più indietro, nella C2. È un test in più, un test importante per capire a che punto siamo. Chiaramente siamo all'inizio, sappiamo che il percorso è molto lungo, sappiamo che è passato solo un mese da quando noi abbiamo iniziato il 7 settembre, quindi praticamente poco più di un mese. Squadra nuova, ragazzi nuovi, allenatore nuovo, c'è tanto da fare. L'Alghero sicuramente è una delle realtà importanti. So che hanno costruito una squadra di giovani, hanno delle individualità importanti, hanno 2 stranieri di livello e di categoria, un allenatore portoghese, insomma, so che stanno cercando di portare avanti un progetto ambizioso. Con le squadre del nord che poco conosciamo, ma sappiamo che un po' si dice che il Fanni, che lo stesso Olbia hanno dei buoni obiettivi di fare dei campionati di livello alto. Tutte le altre sono tutte da conoscere, da capire un attimino com'è.
1: Tra l'altro, infatti, hai citato proprio lo ZB che ha pareggiato 3-3 con l'Alghero, dunque sono entrambe a 4 punti. Fanni che è andata a vincere su un campo, insomma, non sicuramente semplice come quello del Cus Cagliari, vincendo per 4-2, quindi anche loro sono a 4 punti. Un campionato, ecco Luca, anche che fa capire comunque sempre più regionale, è un campionato regionale, lo è sempre stato, ma rappresenta insomma molto più la Sardegna rispetto insomma a quanto avveniva in passato, dove magari era più la zona di Cagliari che regnava. Ormai insomma davvero abbiamo quasi tutte le zone rappresentate, e oltre al Cechiciac Alghero, alla vostra sfida, c'è anche Gonnesa ZB Iron, Gonnesa l'altra squadra a punteggio pieno, dunque insomma sarà una terza giornata, come abbiamo già ribadito siamo proprio all'inizio, però insomma potrebbero già spuntare delle indicazioni.
4: Sì, diciamo di sì, però come hai detto tu è soltanto la terza giornata, quindi comunque sì, una può scappare, ok, nel breve, ma il campionato è lungo, quindi c'è molto da fare, molto da lavorare, si pensa sì partita per partita, però è lungo il campionato, quindi io non sono preoccupato per questa sfida di sabato.
1: Vedremo insomma appunto cosa racconterà il campo. Nicola, e poi ritorniamo ovviamente anche con Toni per parlare anche di settore giovanile, ne parliamo sempre. Intanto ecco, vi ricordo che sono stato pubblicato anche

0: livello proprio di giocatori che possono competere in certi campionati.
1: Ecco Matteo, l'assist che ti offre l'allenatore, il tuo allenatore è proprio questo, le difficoltà di trovare ragazzi, che forse è un discorso che si allarga un po' a tutti gli sport, si va arriva al calcio 11 ma anche alle altre discipline. Ecco, un giovane cosa deve fare per essere attirato dal mondo del calcio a 5?
2: Io sono dell'idea che questo sport ti deve piacere, ci devi mettere passione, devi avere voglia di andare al campo a giocare, non deve essere un peso, devi avere voglia di andare. Per me personalmente è una passione che ho avuto sempre dall'età di 2 anni e non mi mancherà mai, penso, perché una cosa mi sveglio e penso a quello, cioè, vado al campo, sono felice di andare, di allenarmi, di sudare, di stancarmi, di dare, come dicono certe persone, 2 calci al pallone, che non è così se tu giochi, hai dei sogni o comunque ti piace questo sport, ti dà tantissime soddisfazioni ed è una cosa che a molti manca. Posso dire che non mi viene il termine,
0: peccato.
2: Sì, è un peccato che questo sport anche posso dire in Sardegna sia poco guardato questi anni di più, però rispetto al calcio 11 diciamo che è messo un po' sotto piano.
1: Sì, infatti, tra l'altro Tony, anche col tuo trascorso in altre categorie ma anche come tecnico della rappresentativa, insomma hai assaggiato un po' davvero di tutto nella tua anche lunga carriera.
3: sì, abbastanza.
1: Ecco, secondo te è cambiato rispetto a 15-20 anni fa il calcio a 5 in Sardegna? Sicuramente sì, sicuramente c'è meno materiale, quando purtroppo c'è meno materiale, materiale parliamo ovviamente di giocatori in termine non spregiativo sicuramente, ma ecco, mancano giocatori, ce ne sono di meno in generale, è inevitabile forse che anche un po' di qualità venga a mancare.
3: Assolutamente sì, mi allaccio a quello che ha detto Nicola, è vero, troppe squadre che fanno in nazionale, pochi giocatori, poca fiducia nei giovani, nel senso che alla fine non si ha la forza, ma non dipende soltanto dagli allenatori o dalle società, ma proprio è quasi una necessità, non si dà troppo spazio a ragazzi che magari potrebbero già da giovani iniziare un percorso anche in prima squadra. Io sono dell'idea che a 15, 16, 17 anni, chiaramente nei dovuti modi, chiaramente dentro un contesto con i ragazzi soprattutto che vanno in campo, non soltanto gli allenatori che possono dargli una mano a farli giocare, a farli esordire, quindi a dargli questa possibilità, però sinceramente sì, sinceramente è troppo poco materiale, ci sta aiutando un po' soprattutto nel settore giovanile, l'under 15, anche qualcosa nell'under 17, qualche doppio tesseramento che fa sì che qualche ragazzo incominci ad affacciarsi a conoscere il calcio a 5. Io penso che fino agli allievi, fino al secondo anno di allievi, questo è possibile, poi chiaramente dovranno fare una scelta e dovranno capire cosa vogliono fare e a quel punto devono essere inseriti in un contesto secondo me già di prima squadra. Io ho il mio pensiero che l'under 19 e l'under 18 sono delle categorie in più, non che i ragazzi non debbano giocare, ma secondo me chi esce da un under 17 deve far parte di un gruppo, di una rosa, di un roster di prima squadra, che sia di A, di B, di C1, di C2, di D, ma deve incominciare a giocare con i grandi, solo così si migliora, solo così si cresce.
1: Come avveniva in passato probabilmente, dove sì, c'erano le categorie intermedie, ma se insomma chi emergeva nelle giovanili già a 16-17 anni era praticamente, diventava quasi in pianta stabile in una prima squadra, calcio a 11 ma anche calcio a 5.
3: Ma è anche vero che c'era altra mentalità nei ragazzi, ricordo i miei tempi, i tuoi tempi, quando si veniva convocato in prima squadra a 16-17 anni, non si dormiva la notte, magari non si metteva un minuto il piede in campo. Adesso già i ragazzi a 15 anni, se vengono e non entrano in campo, già storgono il muso, non capiscono che è un

0: però anche ragazzi senza giocare è difficile. Devi prendere confidenza, devi avere anche quella malizia in più che impari solo giocando, quella cattiveria, quella voglia che ti viene quando anche hai dei risultati e ti senti anche parte di un gruppo e ti trovi a tuo agio, perché sennò è difficile, sì, puoi avere le qualità, però come ha detto anche Nicola, a 18 anni puoi avere determinate qualità ma puoi esplodere anche 5 anni dopo, non è quello, bisogna trovare il tuo mondo, il momento giusto nel posto giusto.
1: E la tua dimensione. Nicola, ritorniamo al campionato, anche perché siamo quasi in conclusione, velocemente prossimo impegno in casa del Ciampino.
2: Sì, sabato andiamo a Ciampino, una squadra candidata per la vittoria del campionato. Chi dice la mondi buona? Ci stiamo preparando bene, stiamo recuperando qualche giocatore acciaccato rispetto agli ultimi impegni. Ripeto, sarà un impegno molto difficile, ma un bel test, una squadra molto forte. Ce la giocheremo sicuramente.
1: Mentre abbiamo già detto del prossimo impegno del Cechiciac Serramanna, a Serramanna in casa contro l'Alghero sabato alle ore 17, tra l'altro insomma pubblico sempre abbastanza caldo a Serramanna, quindi insomma è il sesto uomo in questo caso in campo, Tony.
3: Ma sì, guarda, io la prima giornata l'ho fatto settimana scorsa, c'era già abbastanza gente, sicuramente gente appassionata, gente che va al campo con la passione di un paese, quindi hanno la voglia sempre di far bene, di fare il risultato, quello sicuramente è uno stimolo in più che non deve mancare a prescindere, ma aiuta sicuramente la squadra a fare sempre il meglio.
1: Perfetto, ringrazio di cuore Tony Petruso e Luca Ferri del Cechiciac Serramanna, grazie
3: a te,
1: bocca
3: Matteo,
1: al lupo, così come in bocca al lupo a Nicola Arba e Matteo Pilloni e al Villa Speciosa.
2: Grazie mille.
1: Sicuramente ci sarà modo di rivederci più avanti, ovviamente grazie a Giuseppe Valdés in regia, a voi che ci avete seguito, appuntamento con l'informatore sportivo Calcio a 5 mercoledì prossimo alle 18.30.
4: L'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 18 e 58 minuti.
5: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
6: Stai già pensando alla casa nuova?
5: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
6: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
5: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
6: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
5: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
6: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
7: Buonasera dalla redazione.
8: La Premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15-16 ottobre parla dell'impennata dei prezzi del carburante e poi dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Trump è una scelta che considera molto rischiosa. Mosca replica: l'accordo sul gasolio non è affar suo. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia invece Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile.
7: Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura, la svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti, confessando di aver agito per divertimento.
8: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è dormire in prefettura.
7: Sono stati celebrati oggi a Milano i funerali di Vilma De Angelis, morta domenica all'età di 96 anni. La cerimonia è iniziata alle 11 nella chiesa di San Luigi Gonzaga nel quartiere Corvetto, dove l'artista era nata e cresciuta. La bara era ricoperta da centinaia di rose gialle e da una fotografia che la ritraeva sorridente. Durante il rito è stato diffuso Nessuno, uno dei brani che hanno segnato la carriera della cantante negli anni 50 e 60.
8: L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decoro

0: processo post-operatorio prosegue in maniera regolare secondo quanto riferito dai medici al Vaticano e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Il tempo di degenza in ospedale per il pontefice al momento è di circa una settimana, lo conferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.
1: Il tennis, il Six Kings Slam, si sarebbe dovuto svolgere dal 21 al 24 ottobre sul cemento di Riyadh in Arabia Saudita, ma il ricco torneo di esibizione ha subito uno spostamento temporale a causa della complicata situazione geopolitica in Medio Oriente. L'evento è stato rinviato di un paio di mesi ed è stato riprogrammato dal 27 al 30 dicembre, sperando in un miglioramento dello scenario e che si possa effettivamente disputare durante le festività natalizie.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
3: Incredibile, ma Evo!
4: Da 25 anni con ING. Puoi!
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: Radiolina, Radio Notizie.
7: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale La Cronaca in apertura. Un anno fa la drammatica scoperta dei medici in ospedale, una ragazzina di 12 anni incinta. Erano scattate le indagini della squadra mobile di Cagliari, arrivate adesso a una svolta con l'esame del DNA sul feto. A violentare la dodicenne sarebbe stato il padre, è stato arrestato. Scontro sul caos nei pronto soccorso sardi, l'assessorato minaccia la revoca dei manager ASL, ma il sindacato dei medici CIMO replica quali interventi sono stati realizzati. Chiesti chiarimenti sui posti letto promessi e non ancora recuperati. Lo Statuto Sardo arma per la tutela paesaggistica e la gestione della transizione energetica. La Commissione Speciale del Consiglio Regionale rilancia l'autonomia contro la speculazione. Si fingevano carabinieri per truffare gli anziani, due giovani arrestati a Nebida dopo una serie di colpi negligente. Bloccati mentre tentavano la fuga, avevano con sé gioielli sottratti alle vittime. Uno dei due ha opposto resistenza. È stata immortalata dalla polizia stradale mentre percorreva la statale 131 a 194 km orari. Protagonista della vicenda, avvenuta qualche giorno fa, una giovane donna residente nell'Oristanese. Controlli della polizia stradale nel territorio, maxi multa e patente ritirata per una donna. Scoperto anche un tassista abusivo. Incendi, oltre 120 uomini dall'Europa per domare 140 roghi. La Sardegna capofila in Italia del progetto di protezione civile della Commissione europea. Topi e blatte nelle scuole del Cagliaritano, la città metropolitana rassicura, nessuna emergenza, interventi entro 24 ore dalle segnalazioni, numeri in linea con gli anni precedenti, solo due nidi individuati, molti roditori sarebbero di passaggio. Non si fermano gli abbandoni di rifiuti sulla litoranea per Villa Simius, il comune di Quartu corre ai ripari, una task force quotidiana e fototrappole per combattere gli incivili. Con 60 espositori c'è anche la Sardegna al Travel Experience di Rimini, al via oggi, rappresentano strutture ricettive, agenzie di viaggio e tour operator. Per il secondo anno consecutivo è ripartito il programma US, progetto di alta formazione promosso dal gruppo L'Unione Sarda per le imprese, con docenti ed esperti di SDA Bocconi, LUIS, Sole 24 Ore e Università di Cagliari. Obiettivo: migliorare le competenze gestionali di manager e imprenditori. La squalifica di Pisacane apre le porte all'esordio in campionato del vice Murelli sulla panchina del Cagliari. Rossoblu lunedì alle 18.30 a Monza, a caccia della quarta vittoria consecutiva in trasferta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
11: Che incubo! Dormivo blata e poi il materasso sprofondava!
12: Tranquilla! Da più dormire, ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro.

0: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo il 18 ottobre alle ore 18 a Sassari per il concerto di Paolo Restani. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
3: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
4: 33 anni di giustizia negata.
5: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
4: Una sconvolgente storia vera.
6: Lo so che si dichiara innocente.
7: Io sono innocente.
4: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
8: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
9: Dal 12 al 20 ottobre da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza ristorante Cameo, vari tipi, 1,75 euro. Pasta di Gragnano IGP Garofalo, 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
10: Inequivoca.
11: Il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
12: Ogni mercoledì, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Evviva! Torna a Sabori Sant'Igus. 9 domeniche di festa nei borghi più belli della Tregenta e del Sarcidano. Dal 25 ottobre al 20 dicembre, cultura, tradizioni, sapori. Ti aspettiamo a Gergei, Selegas, Serri, Siurgus Donigala, Gesico, Suelli, Guasila, Nurri e Mandas.
4: La tua lettera è arrivata. La scuola di magia sta per aprire le porte. Il primo novembre al Teatro Doglio di Cagliari entra nella Halloween Magic Experience. Scegli la tua casata, prepara pozioni, affronta prove magiche e vai a caccia di oggetti misteriosi. Un'esperienza immersiva tra personaggi e ambientazioni che ti porteranno nel cuore di una scuola di magia. L'avventura prende vita e aspetta solo te. Biglietti su Box Office Sardegna. Questo Halloween, la magia è al Teatro Doglio.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. 3 notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
7: La sera del 20 ottobre, il Regno del Gusto apre le sue porte. Burger King ti aspetta a Cagliari, in via Roma 151-153, proprio sotto i portici. Vieni a vivere un'esperienza davvero re. Scarica l'app ufficiale per ottenere vantaggi esclusivi e seguici sui social per scoprire tutti i dettagli. Burger King, via Roma 151-153, Cagliari. Il trono del gusto è qui.
8: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
9: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Belvì e Orgosolo. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Malavasia, 16, 17, 18 ottobre. Torna a Settimo San Pietro il Festival della Malvasia. Degustazioni, tipicità locali, spettacoli itineranti e laboratori. Scopri di più sui canali Facebook e Instagram dell'evento. Malavasia, a Settimo San Pietro il 16, 17 e 18 ottobre. Vi aspettiamo numerosi.
1: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
2: 33 anni di giustizia negata.
3: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
2: Una sconvolgente storia vera.
3: Lo so che si dichiara innocente.
4: Io sono innocente.
2: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
5: Prezzi da brividi nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 24 ottobre potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella in vernizzi da 100 grammi a 1,99 euro. La pizza Ital Pizza Margherita 26x38 a 2,59 euro con Fidelity. E il prosciutto cotto Ferrarini a 1,99 euro letto. Acquista i prodotti con prezzi da brividi nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Sassari, Cagliari e Interland. La Coop sei tu.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
9: Tranquilla! Da Più Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
10: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
11: Con l'Unione Sarda, l'inserto speciale Risparmiare. Nella prossima uscita, bonus casa nel 2026, eco bonus e ristrutturazioni, bonus mobili, conto termico 3.0. Venerdì 16 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Radiolina, meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
14: Nelle prossime ore, contesto stabile anticiclonico sul Mediterraneo centrale e anche in Sardegna, seppur transiteranno delle velature, nuvole alte e stratificate, che in serata saranno anche diffuse. Giovedì si confermano condizioni anticicloniche, prevalenza di bel tempo, con tanto sole e un clima davvero molto mite e molto gradevole, con temperature massime che ancora superano localmente i 25 gradi nel corso del pomeriggio, ventilazione nel complesso debole. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
15: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Cifadda,
3: migliorare la casa, migliora la vita.
4: Salore a todos, sono Piero Marras, sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra, alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15, la domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale La Cronaca in apertura. Un anno fa la drammatica scoperta dei medici in ospedale, una ragazzina di 12 anni incinta. Erano scattate le indagini della squadra mobile di Cagliari, arrivate adesso a una svolta con l'esame del DNA sul feto. A violentare la dodicenne sarebbe stato il padre, è stato arrestato. Scontro sul caos nei pronto soccorso sardi, l'assessorato minaccia la revoca dei manager ASL, ma il sindacato dei medici CIMO replica quali interventi sono stati realizzati. Chiesti chiarimenti sui posti letto promessi e non ancora recuperati. Lo statuto sardo arma per la tutela paesaggistica e la gestione della transizione energetica. La commissione speciale del Consiglio regionale rilancia l'autonomia contro la speculazione. Si fingevano carabinieri per truffare gli anziani, due giovani arrestati a Nebida dopo una serie di colpi negligente. Bloccati mentre tentavano la fuga, avevano con sé gioielli sottratti alle vittime. Uno dei due ha opposto resistenza. È stata immortalata dalla polizia stradale mentre percorreva la statale 131 a 194 km orari. Protagonista della vicenda, avvenuta qualche giorno fa, una giovane donna residente nell'Oristanese. Controlli della polizia stradale nel territorio, maxi multa e patente ritirata per una donna, scoperto anche un tassista abusivo. Incendi, oltre 120 uomini dall'Europa per domare 140 roghi. La Sardegna capofila in Italia del progetto di protezione civile della Commissione europea. Topi e blatte nelle scuole del Cagliaritano, la città metropolitana rassicura, nessuna emergenza, interventi entro 24 ore dalle segnalazioni, numeri in linea con gli anni precedenti, solo due i nidi individuati, molti roditori sarebbero di passaggio. Non si fermano gli abbandoni di rifiuti sulla litoranea per Villa Simius, il comune di Quartu corre ai ripari, una task force quotidiana e fototrappole per combattere gli incivili. Con 60 espositori c'è anche la Sardegna al Travel Experience di Rimini, al via oggi, rappresentano strutture ricettive, agenzie di viaggio e tour operator. Per il secondo anno consecutivo è ripartito il programma US, progetto di alta formazione promosso dal gruppo L'Unione Sarda per le imprese, con docenti ed esperti di SDA Bocconi, LUIS, Sole 24 Ore e Università di Cagliari. Obiettivo: migliorare le competenze gestionali di manager e imprenditori. La squalifica di Pisacane apre le porte all'esordio in campionato del vice Murelli sulla panchina del Cagliari. Rosso-blu lunedì alle 18.30 a Monza, a caccia della quarta vittoria consecutiva in trasferta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
7: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
7: Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
11: 33 anni di giustizia negata.
12: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
11: Una sconvolgente storia vera.
12: Non so che si dichiara innocente. Io sono innocente.
11: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
13: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
14: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
15: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano,

0: appuntamenti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boeru a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boeru, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boeru.
1: La famiglia dei supermercati Coop di Sardegna si allarga. Passa a trovarci a Norbello in via Roma 7 il 14 ottobre per scoprire tutte le offerte dedicate all'occasione, come la birra Bavaria Premium da 66 cl a 89 centesimi, il prosciutto crudo su Sirboni a 2,49 euro letto e la pizza Ital Pizza Margherita 26x38 a 2,59 euro con Fidelity. Passa a trovarci per l'inaugurazione della Coop di Norbello il 14 ottobre. La Coop sei tu.
2: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
4: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
5: 33 anni di giustizia negata.
6: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
5: Una sconvolgente storia vera.
6: Lo so che si dichiara innocente.
7: Io sono innocente.
5: Giustizia dall'8 ottobre al cinema.
8: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
10: Special Car, via Sernagiotto 22, Elmas, zona aeroporto.

0: Sono le 20 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, alla nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
4: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Orione Motors. A Cagliari in via Mercalli 23.
7: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo

0: Beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel, un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari. Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
1: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
3: Special Car. Via Sernagiotto 22, Elmas, zona aeroporto.
4: Prezzi da brividi nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 24 ottobre potrai acquistare in offerta il grana padano DOP Reserva oltre 20 mesi a spicchio a 1,29 euro letto, il minestrone Findus Tradizione da 1 kg a 3,19 euro e l'olio extravergine Coppini 100% italiano da 750 ml a 4,99 euro. Acquista i prodotti con prezzi da brividi nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Deliveroo e Just Eat ad Alghero, Cagliari e Interland. La Coop sei tu.
5: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima If, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Ardis, fino al 18 ottobre c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi: mozzarella granarolo 3 per 100 grammi, 1,99 euro. Latte valigetta arborea parzialmente scremato, 6 per un litro, 5,39 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Ti amo. No, mi sei mancato. Grazie davvero. Ci sono messaggi che scriviamo 10 volte, perché certe cose non sappiamo mai come dirle. Quando non trovi le parole giuste, Sgarravatti City Garden è vicino a te, con fiori, piante e composizioni che parlano al posto tuo. Ti aspettiamo a Cagliari, in via del Commercio 19.
4: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. 3 notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
5: Con l'Unione Sarda, l'inserto speciale Risparmiare. Nella prossima uscita, bonus casa nel 2026, eco bonus e ristrutturazioni, bonus mobili, conto termico 3.0. Venerdì 16 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 21:01.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Eleanor!
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
9: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
10: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
11: Oh no, stanno tornando le zanzare.
12: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
13: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
12: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
13: 070 22 240.

0: torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
1: Ehi, hey, tu, prova subito un latte super ultra mega iper extra high glow. Corri.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi.

0: tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
1: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
2: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
1: Tac!
3: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
3: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo il 16 ottobre alle ore 18 a Iglesias per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
9: Special Car. Via Sernagiotto 22, Elmas, zona aeroporto.
10: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. E non è finita qui! Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
11: Subito.

0: Bentrovati, le 19 in punto, prima edizione in diretta della fascia serale del telegiornale di Videolina. Vediamo insieme i titoli del sommario. La commissione speciale del Consiglio regionale sullo statuto rilancia l'autonomia contro la speculazione. La Costituzione sarda arma per la tutela paesaggistica e la gestione della transizione energetica. E anche la Sardegna al Travel Experience di Rimini, 60 gli espositori dell'isola rappresentano strutture ricettive, agenzie di viaggio, tour operators. Battesimo al porto di Oristano per il centro polifunzionale, offrirà servizi alle imprese e accoglienza ai croceristi. L'Authority del Mare di Sardegna accrescerà la competitività dello scalo. La squalifica di Pisacane apre le porte all'esordio in campionato del vice Murelli. Intanto domani sull'Unione Sarda il vicepresidente del Cagliari Fiori parla del nuovo stadio. Dunque in primo piano la lotta alla speculazione energetica. La commissione speciale del Consiglio regionale sullo statuto rilancia l'autonomia contro questa minaccia. Vediamo Stefano Fioretti.
1: Il limite vero è stato per le leggi approvate da questo Consiglio e per il mancato esame delle leggi di iniziativa popolare il confine dei poteri. Oggi ripartiamo da questo.
2: È la ripartenza in Consiglio regionale con lo statuto in mano, con il rilancio del potere delle sue norme di attuazione che tornano ad essere la chiave per gestire la transizione energetica a tutela del paesaggio.
3: E faccio un esempio, la Val d'Aosta, in campo idroelettrico, perché ha competenza esclusiva in materia di gestione delle acque, sta discutendo proprio una norma d'attuazione che prevede la concessione.
2: In Commissione Speciale Energia si entra nel merito con le audizioni dell'organo paritetico Stato-Regione. Necessario è stato sottolineato un percorso istituzionale fino a Bruxelles di leale collaborazione, quella che già interessa anche altri provvedimenti.
3: La Regione, a fronte delle domande dei privati, avrà tutto il potere di valutare in concreto sia il profilo relativo alla produzione di energia, sia appunto il profilo relativo al paesaggio.
4: Tenendo presente anche che stiamo andando ad approvare il piano energetico regionale che prevede il raggiungimento dei 6 giga, che è l'impegno preso con il governo nazionale, e quindi decidiamo noi dove e quando installare gli impianti.
2: Obiettivo questo che lo statuto può favorire, oggi la ritrovata convinzione, garantendo certezze dopo che le prime fissate nella carta autonomista sono state minate da più cambi all'impianto normativo nazionale.
5: Adesso l'obiettivo è quello di portare avanti un percorso verso una strategia energetica che miri all'autonomia. Per fare questo è necessario non solo un lavoro legislativo ma anche un lavoro attuativo.
1: Le leggi di attuazione della statutaria saranno quelle capaci di definire il perimetro e anche di consentirci di salvaguardare al meglio il nostro principale patrimonio dal punto di vista degli asset energetici, che è l'idroelettrico.
0: La continuità territoriale, ancora impossibile trovare dei voli Alghero-Milano-Linate nonostante la proroga fino a tutto gennaio 2027 dopo l'ennesima gara andata deserta. L'ex presidente del Consiglio regionale Michele Pais denuncia i ritardi, attacca la giunta Todde chiedendo certezze per i passeggeri, ma dall'assessorato regionale ai trasporti arrivano rassicurazioni. Ita Airways ha trasmesso in queste ore il programma operativo e ricevuto il nulla osta dalla regione. Mancano quindi soltanto i tempi tecnici per l'apertura delle prenotazioni che potrebbe avvenire già domani. E adesso andiamo a Rimini, al via oggi fino a venerdì, una delle più importanti fiere dedicate alla promozione del turismo italiano, l'inviato Luca Neri.
6: 60 espositori su 600 metri quadri all'interno del Padiglione Italia, presenze record per la Sardegna al TTG Travel Experience, da 3 giorni del turismo internazionale all'Expo Center di Rimini. Una fiera del turismo internazionale B2B, business to business, da imprenditore a imprenditore. Un'occasione di scambio, confronto e dialogo tra strutture ricettive, tour operator, fornitori di servizi per il turismo. Si andrà avanti sino a venerdì, l'isola mai così presente al TTG. L'anno scorso, quando fu stabilito il precedente primato, gli espositori erano stati 4 in meno 56. Un'opportunità per tastare il polso al mercato del turismo internazionale, ha spiegato l'assessore del turismo Franco Cucureddu.
7: Questa è una fiera importantissima per il periodo nel quale si svolge, che consente la pianificazione della prossima stagione balneare. Non parliamo di stagione turistica, perché per noi l'ambizione è quella che il turismo in Sardegna si possa fare per tutto l'anno, ma è un momento davvero molto particolare, molto positivo. La Sardegna gode di un grandissimo appeal a livello internazionale, quindi qui testeremo e verificheremo quanto sarà forte questo appeal e quanto si trasformerà in veri contratti.
6: Tra gli espositori a Rimini si va dagli hotel ai bike operator, passando per agenzie di viaggio e bed and breakfast. L'avvio della fiera con il meet and match, un primo momento di speed dating, appuntamenti veloci, 10 minuti di incontri, una stretta di mano, uno scambio di un biglietto da visita, poi nel vivo con i dialoghi più approfonditi, nelle 60 postazioni già con l'occhio alla stagione 2027, dopo aver raccolto i risultati di quella appena conclusa.
0: Adesso andiamo a Oristano, al porto di Santa Giusta, il centro polifunzionale è stato inaugurato, nasce nell'ex caserma dei Vigili del Fuoco, offrirà servizi alle imprese e al turismo ed, crocieristico. Il servizio di Marco Lai.
8: Una vetrina per chi opera nel porto e per i passeggeri che arrivano dal mare. Una doppia vocazione, quella del centro polifunzionale per la logistica agroalimentare, inaugurato al porto di Oristano Santa Giusta dall'autorità di sistema nell'ex caserma dei Vigili del Fuoco, ristrutturata con fondi PNRR.
9: L'apertura del punto di controllo frontaliero che permetterà alle merci di origine biologica dei controlli direttamente in loco, e questo per la competitività del porto sarà fondamentale. Inauguriamo anche gli uffici dell'autorità di sistema portuale del mare di Sardegna. La terza cosa, la prima toccata di una nave da crociera dopo 2 anni.
8: Alla luce di questi obiettivi, la definizione di porto industriale

0: si torna indietro.
1: Per tanto tempo, diciamo, il cassonetto stradale dava la possibilità a chiunque di conferire in qualsiasi momento e senza essere controllato. Col porta a porta invece, diciamo, questa possibilità viene ridotta, ma soprattutto adesso, anche con l'installazione delle nuove fototrappole, aumenteranno i controlli, aumenteranno le sanzioni.
2: 19:11 minuti, la prima pausa pubblicitaria tra poco. Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
2: Ripartiamo dalla cronaca. Un anno fa la drammatica scoperta dei medici in ospedale, una ragazzina di 12 anni in gravidanza. Su segnalazione alla Procura della Repubblica erano scattate le indagini della squadra mobile di Cagliari, arrivati adesso a una svolta con l'esame del DNA sul feto. A violentare la 12enne sarebbe stato il padre. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Uta. La vicenda è accaduta in un centro dell'Interland cagliaritano. E ora parliamo di lotta agli incendi con 120 uomini dall'Europa per domare i roghi estivi, la Sardegna capofila in Italia. Virginia Devoto.
4: In circa 40 giorni le squadre europee hanno partecipato a 80 chiamate per incendi a terra e circa una sessantina di interventi da parte dei team del Super Puma.
5: I 125 uomini arrivati da Francia, Austria ed Estonia sono intervenuti su oltre 140 roghi quest'estate a supporto della macchina regionale antincendi nel progetto unionale di protezione civile della Commissione europea che vede la Sardegna capofila in Italia.
6: Non perché la Sardegna abbia più problemi di altre regioni, ma semplicemente perché ha avuto il coraggio, la voglia di aprirsi e di aprire anche alla collaborazione con altri paesi.
5: Tra gli eventi della settimana nazionale della protezione civile è stato fatto il punto con gli esperti internazionali e le istituzioni.
7: L'obiettivo è quello di aiutare il territorio ad affrontare meglio i rischi. Aiutarlo come? Attraverso appunto questo scambio di esperienze, attraverso la condivisione delle informazioni, anche attraverso dei finanziamenti che riusciamo a sfruttare per arricchire appunto le dotazioni della regione Sardegna.
2: Dopo le tante manifestazioni di protesta nelle scuole cagliaritane per la presenza di topi e blatte, interviene l'amministrazione che rassicura. Vediamo Egidio Angela Secchi.
8: Stiamo intervenendo in tutti gli istituti dove viene segnalata la presenza di topi. È un'attività che noi facciamo ogni anno e stiamo cercando di soddisfare tutte le richieste che arrivano dagli istituti nell'arco delle 24 ore successive, perlomeno fare il sopralluogo, e poi qualora venga verificata la presenza all'interno dei ratti operiamo con le nostre attrezzature.
9: Oggi esistono trappole tecnologicamente avanzate dotate di geolocalizzazione che segnalano la presenza del topo in tempo reale. In due scuole i tecnici del centro antinsetti hanno rilevato i nidi. Il caldo estivo record induce i roditori a ripararsi in edifici abbandonati o chiusi come le scuole e se trovano cibo.
10: E lì hanno proliferato e si sono trovati bene. Adesso con l'apertura, dopo 3-4 mesi, è nato il problema.
9: Negli altri casi si trattava di ratti di passaggio.
10: Entrano a cercare roba da mangiare. È qui che diciamo alle scuole, attenzione anche nella raccolta differenziata e nel tenere le porte e le finestre sempre chiuse.
9: Sul numero di roditori.
8: Fare un censimento dei topi è praticamente impossibile. Diciamo che la presenza dei topi all'interno dei perimetri urbani è una costante di tutte le città, più o meno siamo sui valori degli anni precedenti.
9: Il caldo torrido ha influito invece sulla proliferazione delle blatte.
8: È molto facile che ci sia stata una implementazione nell'attività riproduttiva delle blatte e che quindi numericamente siano superiori. No, non siamo di fronte a una situazione di allarme, siamo di fronte a una situazione che deve essere gestita e che come ogni anno noi gestiamo anche in funzione di quelle che sono le segnalazioni.
2: È il momento delle consuete anticipazioni sull'Unione Sarda di domani, c'è Francesca Figus.
11: Buonasera a tutti, l'assalto eolico è ancora in primo piano sul nostro quotidiano.

0: Milano nuove pale accanto ai siti UNESCO delle Domus de Gianas scatenano la polemica. E poi un'intervista tutta da leggere, parla Maurizio Fiori, il vicepresidente del Cagliari, l'uomo del fondo americano che ha investito sulla squadra rossoblu. Il bilancio è positivo, dice, ora lavoriamo per il progetto stadio. E poi andiamo a Cagliari, ecco come sarà il porto turistico del futuro. Chiudiamo con gli spettacoli. Domani prende il via una nuova edizione del premio Parodi a 20 anni dalla scomparsa dell'indimenticato Andrea. Questo è molto altro, come sempre, sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicola, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Una buona serata a tutti voi.
1: Tieni ancora la regia, poi la terza parte del telegiornale.
2: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
3: E ora le previsioni per oggi. In cucina, sole dalle 7:30. Leggera brezza sul balcone, possibili aperitivi verso sera e per tutto il weekend alta probabilità di non avere nessuna voglia di uscire. Un po' di verde, le piante giuste e il tuo balcone diventa il posto in cui hai più voglia di stare. Sgarravatti City Garden è vicino a te per trasformare i tuoi metri quadri in metri felici. Ti aspettiamo a Cagliari in via del Commercio 19.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
6: La tua lettera è arrivata. La scuola di magia sta per aprire le porte. Il primo novembre al Teatro Doglio di Cagliari entra nella Halloween Magic Experience. Scegli la tua casata, prepara pozioni, affronta prove magiche e vai a caccia di oggetti misteriosi. Un'esperienza immersiva tra personaggi e ambientazioni che ti porteranno nel cuore di una scuola di magia. L'avventura prende vita e aspetta solo te. Biglietti su Box Office Sardegna. Questo Halloween la magia è al Teatro Doglio.
7: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
8: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
1: Allora parliamo del secondo anno del programma US, progetto di alta formazione promosso dal gruppo editoriale dell'Unione Sarda, un'esperienza che si consolida, obiettivo migliorare le competenze gestionali dei manager e imprenditori sardi. Vediamo Massimiliano Reis.
9: Foto di gruppo dei partecipanti a un nuovo ciclo di lezioni del programma US, il progetto di alta formazione promosso dal gruppo editoriale L'Unione Sarda, insieme a Sda Bocconi, Luis, Il Sole 24 Ore e Università di Cagliari. È il secondo anno, un'esperienza che si consolida. Si riparte con la lezione della docente della Sda Bocconi, Marina Puricelli.
10: C'è davvero voglia di confrontarsi, voglia di imparare non soltanto dai docenti, ma anche di apprendere dai diversi casi presenti in aula. E infine un ultimo dato che mi ha colpito: abbiamo in aula anche persone che vogliono iniziare a fare impresa.
9: Si ricomincia con i saluti e gli interventi della direttrice generale del gruppo L'Unione Sarda, gli Serreli, e del direttore responsabile del giornale, Emanuele Dessì. Nella sala Giorgio Pisano, imprenditori e manager, per migliorare competenze gestionali e rafforzare le loro realtà produttive.
11: Noi abbiamo un'idea imprenditoriale da creare nel mio paese. L'obiettivo è avere le basi per poter partire bene ed evitare di fare degli errori.
12: Ma l'idea è quella di mettersi in discussione, quindi capire se realmente quello che si fa quotidianamente sia la strada giusta da percorrere.
1: Al via Cagliari il primo master in giornalismo e comunicazione organizzato dall'università con il contributo del Corecom Sardegna, la presentazione in consiglio regionale. Vediamo le interviste realizzate da Stefano Fioretti.
13: Il Corecom Sardegna ha sentito da subito, appena si è insediato, la necessità di dar vita ad un master sul giornalismo e la comunicazione, perché il nostro settore, quello dell'editoria, della comunicazione e del giornalismo, è stato investito in questi anni da una profonda rivoluzione con la crescita dirompente del digitale. Noi diamo un contributo di natura economica che consente di abbattere le quote di iscrizione di circa 1000 euro per ogni partecipante.
14: Il master durerà un anno, le lezioni vengono svolte il giovedì pomeriggio, il venerdì pomeriggio, il sabato mattina, qualche volta la domenica, per dare la possibilità a chi già lavora di seguirlo. Per la stessa ragione si svolge sia in presenza che in modalità a distanza. Ad aiutarci in questo percorso formativo saranno tanti colleghi e colleghe dell'Università di Cagliari, esperti delle varie discipline utili, ma anche tantissimi giornalisti e giornaliste. Quindi abbiamo cercato proprio le persone che potessero comunicare a studenti e studentesse le capacità cattineggere, le decisioni più aggiornate che il mondo del giornalismo e della comunicazione stanno offrendo.
1: Ultima pausa per la pubblicità, poi la pagina dello sport.
8: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
1: Il Cagliari ha iniziato questo pomeriggio gli allenamenti in vista della trasferta di lunedì a Monza. In panchina ci sarà Murelli al posto dello squalificato Pisacane. Domani sull'Unione Sarda una lunga intervista con il vicepresidente rossoblu Maurizio Fiori. Il servizio è di Alberto Massu.
15: Il giudice sportivo non fa sconti, ma mette sullo stesso piano aggressore e aggredito. E così nelle sentenze del martedì, ecco gli stop per chi ha attaccato Luciano Spalletti e chi si è difeso Fabio Pisacane, colpevole di aver reagito al comportamento provocatorio del collega avversario. Lunedì a Monza il Cagliari scenderà in campo senza la sua guida, che si metterà in tribuna e lascerà la panchina al vice Giacomo Murelli, una vita da mediano, e alla sua prima volta da titolare con il rossoblù in campionato. In Coppa Italia invece era già successo, con poca fortuna, visto che con Pisacane squalificato dopo l'espulsione rimediata contro l'Arezzo e il vice in panca, è arrivata la sconfitta con l'eliminazione in allegato contro il Verona. Una toccata e via, meglio preparare la gara di Monza. Difficile immaginare stravolgimenti per una squadra che continua a correre spedita e che dopo il pari con la Juventus ha respinto l'assalto a un quarto posto che magari diventerà un ricordo, ma che intanto è ancora in mano ai rossoblù, che si preparano alla quarta trasferta stagionale dopo aver fatto bottino pieno nelle precedenti 3 contro Parma, Atalanta e Udinese. Intanto, su un altro campo, la società gioca la partita dello stadio, uno degli argomenti trattati dal vicepresidente Maurizio Fiori in un'intervista esclusiva che uscirà giovedì sull'Unione Sarda e di cui trasmettiamo uno stralcio.
16: Da diversi mesi che lavoriamo assiduamente sul essere pronti per questo bando, quindi avere gli strumenti sia dal punto di vista della capacità finanziaria, sia dal punto di vista degli accordi col costruttore, che saranno critici per il successo di questo progetto a cui ci prepariamo a candidarci.
1: Olbia investe sullo sport con due nuove strutture. Vediamo Silvia Orru.
17: Cambieranno il volto dello sport a Olbia e soprattutto la vita di tante società che da tempo attendono nuovi spazi. Sono il palazzetto dello sport di Samindanoa e il campo polivalente di Via Nervi. I lavori erano partiti per entrambi nel 2024. Il primo avrebbe dovuto essere completato entro ottobre 2025. Per il campo polivalente invece la conclusione era prevista prima, nel maggio 2024. Ora, con tutta probabilità, verranno ultimati nel 2027. Due strutture diverse per dimensioni e caratteristiche, ma con un obiettivo comune: aumentare gli spazi per allenamenti, gare e attività. Quello di Samindanoa è un investimento da oltre 13 milioni di euro e comprende, accanto al palazzetto dello sport, un parco urbano. Una struttura pensata per ospitare competizioni e attività sportive al coperto.
18: Avere a disposizione delle strutture pubbliche significa programmare le attività per poter accogliere più unità, più risorse e ovviamente dal punto di vista qualitativo assurgere a campionati, a risultati migliori.
17: Più contenuto l'intervento di Via Nervi da oltre 500.000 euro.

0: Atletica Olbiese, in attesa del completamento della pista del Caocci.
1: Sarà una cosa fondamentale per riprendere un certo discorso, appunto, di attività atletica, uno snodo importantissimo per questa disciplina che a Olbia vanta gli ottimi risultati.
2: Ed è tutto per questa prima edizione, la prossima sempre in diretta tra pochissimo alle 19.30. Grazie, arrivederci.
3: Sono le 22:01.
4: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
5: Stai già pensando alla casa nuova?
4: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
5: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
4: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
5: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
4: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
5: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in

Gloria a tutti, su Benito Raus, su dare giornali in Sardu de Sardegna 1, come ti sempre bieus intendeus calimontis novas a de sud ginosto, come accendi con il titolo su de su sommario. Si sta tutto sardu, esti sarma, bo amparai su esaggio e possa gestioni de sa transitore energetica, sa autonomia contra si speculazioni, in ara sa commissioni speciali de su consiglio. Sa protesta dei studianti e maestri, sono invasioni de Brettas, de Merdona, se in scuola sa de Castello, a rispondere sa città di metropolitana Zeus o Gevend Interventus. Caddozzo su in civilis, in Sarruga, Cavortara, in Crabonagia, la Santa Salica in Donialogo, si intervento nel suo comune de Quartu, uni squadri speciali e telecameras, poca assai, sfurbiceddosu. Un 60 operatori si cesti fizza sa Sardigna su Travel Experience de Rimini, con i rappresentanti di albergus, agenzias, organizzatori de viaggios, poi si inghizzo de sa manifestazione. Sporso palloni de Serie A contro su Monza, su Viso, allenatori Murelli, alla via su vostro Pisaccani, squalificato, poi su e ti sa prima partire in suo campionato. Su obiettivo è di seguire a Vinci in trasferta. Dunque, se in suo consiglio regionale seguite straballo su dessa commissioni speciali pos energia, sa resetta giusta, ma pare suo esaggio, sa gestione dessa transitura energetica, ponti, sa autonomia e sa schinata norme di attuazione. È un modello che stessa Valle d'Aosta, come tinnara Gianmario De Muro, suo presidente dessa commissione paritetica Stato-Regione, che traballendi ottenni sa concessione dess'acqua possidro elettrico, sa Valle d'Aosta. De sicuro sa statutaria è un strumento giusto, come tinnara finza sa suo presidenti de sa commissione speciali de su consiglio Stefano Tunis e tutti su punti di accordio se energia per toccare un montone competenze e dunque sa cesti ha bisogno de fare come ti segnala sintesi sa ruolo de sa regione stare in porto umano vita si depiti valutai tutto il progetto se per toccare sinergia ma finse sa samparo de su paesaggio de sa ambienti sa collaborazioni istituzionali esti fondamentali in ante rappresentanti si de sa commissione paritetica come esti fondamentali sa ruolo de sa Europa a mancara un quadro a regola, però è un limite in mano, narra Stefano Tunis in tre provvedimenti, approvato del suo consiglio, in questa legislatura e gusto su un'iniziativa popolare che ancora depintesi esaminato. In modo però, l'obiettivo è di gattai una strategia che vostra portai di areroso a essa autonomia energetica donaras Stefano Tunis suo presidente dessa commissione ma finse a suo viso presidente dessa commissione Gianluca Mandas che ne si scaresci che sa giunta e approvendi sovrano energetico no sovrano energetico regionale quindi nara Antonio Solinas su presidenti dessa commissione attività produttive e usa decidi nosu in noi e quando si deppi in timoni si impianto su de energia birdi posta cronaca un anno e oi si scoperta drammatica in un ospedale una picciocchetta de Dojan su Brincia sa procura gli ha fatto interveni luego su sa polizia e moi sa squadra mobile dessa questura ha rispacciato le indagini grazie ai esamini del suo DNA si esperto santi scoperto che sa picciocchetta di astetti violentare del suo babbo somme stetti ovrimau portare in sopraesone de Uda su vat su sede di una bidda dessa provincia de Castetto Pretas a Merdonas, in Isiscolasa, dessa città di metropolitana de Castello, arriba a segnalazioni de Donia Varti a interveni e su centro che de per disinfestai. Non si depesa allarmai, nara Alessandro Sanna, che è su direttori generali dessa città di metropolitana, traballoso ogni anno, sempre a sua propria maniera. I operatori si a responditi e interveniti in manco 24 ore. Ci vuole lo sciacquamanno e sistema, se voci chiede ciappai, merdosa, ci vuole a rattonera, san moderna, savuru, caporti segnalai. Sa presenza de Merdonsa in tempo surreali, in due scolas, istennicus, anti-iscoverto, finse una varia news. Su problema si scoppia e gusta i stati con sa basca manna, come tinnara finse sa Luca Locci, che è su responsabili del suo servizio disinfestazione del suo centro anti-insetti de Castello.

iscolas. Tocca donare attenzione in mera, non si deve lassare, saliga in giro, si deve fare bene sa differenziaria, nara ancora a Luca Locci. È difficile in mera comprendere quanto merdonosa ci vunti in città. Non vorrei donare un numero sicuro, nara su direttori generali della città di metropolitana, ma sa situazione non è differente in mera dei anni passati. S'altro problema per toccare sa presenza de Vretas, po' colpa de sa basca, de su Midesa, nara Alessandro San, sa popolazione de Vretas, o canno. Esti cresce, non c'è bisogno di sassicai, nara su dirigenti, ma sa gestione depiressi precisa. Pochini viaggia, può andare in cravonage, sbontronage su abusivo su accanta, s'arruga vunti in spettacolo legge. Ca poribiri, ca si poribiri, donna di montronage su ananti su mari cristallino e limpio sacchi tedosu de aliga fuliausu in donna logu unu caddo semini de no crei una cosa incivile come tenara finzasa Romina Mura assessora comunali de s'ambiente de guardu ci vuoti montonesi de aliga accanto a savlaia de mari vintau o de cala regina che ha subito o s'acqua del suo gelo vorrenti trasinai in mari uno danno mano dunque se su comune fare intervento su polimpia e donna zona una ramura ma non abbastara questo è un problema sociale un problema finanziario pure poi narra assessora si spesa può bonificare questi esempi rosartia s'amministrazioni a regolliri saliga finza con saggiuro dei svolontari insomma ad ogni gira questi esempi veuso su comune pensando di rivolgere telecamere di sorveglianza dimandando il saggiuro dessa città di metropolitana di Casteddu e dessa regione Vuru può istituire una drumma de tecnico su specifico su che possa da controllare tutto su territorio. È stato approvato in Tattari su regolamento, su gestione della regolta e della saliga in città. Luego, secondo me, sono adottati a regola sanosa. I cittadini sono nati a Gaimoi, non mancano problemi, ma serviri, finze, civilità. E attenzione in mera, asinunca su servizio non vuoi funzionare come ti si deppiri. Su problema del suo servizio porta a porta per toccare su vato che ci vunti condominio che non teninti, si spazio con ciboni scascionendo. In molto comune hai decidio de cambiare. Chini non tenri un spazio condominiale, narra Pierluigi Salis, che è assessori des ambienti in Tattari, a lavoro in preai un spazio pubblico, andanasci dunque sa isolas ecologicas ha impruso su comune una raga chini non ghettara saliga come si deppiri aradenni 72 ore de tempo su posivoni in regola asinunca s'amministrazione ara interveni con di multas e sanzioni in summentesi narà ancora s'assessori Salis se lo straballende s'appalto un ovo su Beccio era spacciato su mese maio de, su 2027 ma su sistema non la cambiare usa confirmai su porta a porta che andai di beni sa Sardegna torna protagonista su TTG Travel Experience gare esti cominciau poi in Rimini, este uno dei sattobius preso importanti, si dedicato a sa promozione del suo turismo a livello internazionale. Il suo obiettivo è rafforzare la presenza e l'offerta turistica della regione allunghiendo sa stagioni. Sa Sardegna sa gattare in Rimini con duro i stand mano 600 metri quadros a intro su padiglione Italia e a partecipare punti 60 operatori che rappresentano albergos, agenzie di viaggio campeggios, consorzios e società di servizio posso Sardegna a Cesti Finza un riconoscimento internazionale sa regione nostra, questa prima volta intra in sa lista Where to Go una selezione de 10 logus prosi importanti si raccomandato su 2027 in su mercato del suo turismo garanta delusso e grazie a Mengiano in si spazio de sa regione Sardegna, sa assessori del suo turismo Cucuredo a rappresentare status de sa stagione de su mese gennaggio e su mese austu de ocanno Renghizzai all'estero in Università di Casteddu, suo primo master in giornalismo e comunicazioni. Ad organizzare punti su Corecom Sardegna
e s'Ateneo Casteddaio. Virà uno dei obiettivi de su Corecom, come ti narra su presidente de su comitato, Mario Cabasino, su settore giornalistico e ambiente in mera con sa rivoluzione digitale e tutto. Sa, su Corecom arà giurai donne partecipanti con un tributo de 1.000 euro, narra ancora Cabasino. Sa direttore de su master, Elisabetta Gola, de su Università di De Castello, su master arà durai un anno, selezione Santa Vai, Giobia, Cenabro, Susabro, che una borta a Finzas a sul domenico, ci cai de fai partecipare, Finzas a Ghinitra a ballare, dunque teneri, tutto so tenete sa possibilità di partecipare, ci vuoti lezioni in presenza e lezioni di atteso lavoro. Il maestro santesi professore dessa Università di Regasteddu e giornalista già qualificato. Uno palazzetto che ha costato 13 milioni di euro e un campo tutto nuovo, un tesi struttura, sa, pianta nasce all'estero in terra nuova e anche cambiare su sport in città. Uno che tutto posso attività di un montone societati, cade tempo su mera, punti mettendo spazio su nuovo, sul palasport sarà fa in sa zona de San Mindanoa su campo garanta polivalente invece sa, in sa via Nervi straballo su tipo Artius su 2024 de pianta spacciai sano passare invece sa spacciai a intro su 2027 si intervento in San Mindanoa prevedere accanto su Alazzeddu finza sa, un parco urbano una struttura che la permette di organizzare e programmare meglio su ogni tipo di attività di continuare Francesco Marcetti su presidente dessa pallavolo Olbia e 10 Tottusu Antavori vai uno passo a innanti secondo una qualità di brusarti a lavoro. Posso intervento in Savia Nervi, Santa spendi 500.000 euro su campo sportivo Aresi in Preau. Rusca tutto con satretica abettendi sa vista de su caocci bonnoso e po tutto satretica galluresa è un impianto di Porto Manto come tinara allenatori di atletica Gianni May. Posso sport su palloni de Serie A su Casteddu e Torrafa allenamento su preparendisi posso sfida dell'Unisi de sa gira chi entra in forza contro su Monza su giugi sportivo a risqualificato. Buona partita, Spalletti e Pisacani, che a domenico secondo posto sa BTI, quando e spacciare sa sfida intra su Casteddu, e sa Juventus e 10 Lunisi in sa panchina su Casteddu, sarà Sezzi su viso, allenatori de Pisacani, Giacomo Morelli, lo saremo a bordo, dunque sa titolari in su campionato, Morelli ha già allenato sa prima in squadra, in sa partita de Coppa Italia, sa partita però su Casteddu a Riverdio contro su Verona. Pensendi si sfida contro su Monza, resti difficile in mare che a Pisacane e Morelli possa cambiare sa formazione su Casteddu è andando bene starà in Nesce prima sa Juventus e avrà e su dei quattro volte su questa classifica teneri sa meglio su difesa adesso campionato in tutta Europa con in pari con San Roma Pizza sei mo in trasferta su Casteddu ha rigiocato tre bortas e ha sempre vinto si spero e stica vostra Sigiri a fai punto su in Monza pur. Se accappavo un'ingusta edizione, si torru, grazie per la sua attenzione, si intendeva, si bieva, e si edizione di bene. Un saluto a tutti.

0: stanno tornando le zanzare.
1: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
2: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
2: 070 22 240.
4: Divani e Divani by Natuzzi presenta Feel Well, una collezione di divani che rivoluziona il comfort aumentando il tuo benessere.
5: Ora c'è la supervalutazione su tutta la collezione Feel Well e il tuo vecchio divano vale fino a 1000 euro e paghi a tasso zero. In tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi solo fino al 31 ottobre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Preda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
7: Ciao.
8: Ciao.
7: Ma hai cambiato casa?
8: No, perché?
7: Non so, mi sembra diversa.
8: Ho aggiunto qualche pianta.
7: Qualche pianta?
8: Vieni. Dare un'aria nuova alla tua casa può essere più semplice di quanto pensi. Sgravati City Garden è vicino a te. Per cambiare casa, senza cambiare casa. Ti aspettiamo a Cagliari, in Via del Commercio 19.
9: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
10: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
11: Ogni mercoledì, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani, al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
12: Sarra Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
13: Uno dei primi e travolgenti successi dei Tazenda, Nannè Dumeu. Lo ascoltiamo rivisitato in una recente elaborazione del gruppo con la voce trainante di Nicola Nite.

0: Gai.
1: Abbiamo ascoltato i Tazenda in un classico del loro repertorio, Nanneddu Meu.
2: Uno dei motivi più popolari di Maria Carta è senz'altro la Corsicana. Qui ascoltiamo l'interpretazione da lei resa nel suo programma televisivo Album del 1984.

0: Era la Corsicana, eseguita da Maria Carta con i suoi chitarristi Lorenzo Pietrandrea e Franco Giuffrida.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Sono le 22 e 30 minuti.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
5: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
6: Divani e Divani by Natuzzi presenta Feelwell, una collezione di divani che rivoluziona il comfort aumentando il tuo benessere. Ora c'è la supervalutazione su tutta la collezione Feelwell e il tuo vecchio divano vale fino a 1000 euro e paghi a tasso zero. In tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi solo fino al 31 ottobre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Preda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
7: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
8: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
10: Special Car. Via Sernagiotto 22, Elmas, zona aeroporto.
11: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
12: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
11: Tac!

0: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
1: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
0: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo il 16 ottobre alle ore 18 a Iglesias per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
5: Ritmi serrati caratterizzano questo brano che stiamo per ascoltare da Claudia Crabuzza e che è contenuto anche nel suo disco Grazia, la madre, ispirato alle opere di Grazia Deledda. Si intitola Saerenzia de sos barones.

0: Nel settembre del 2023, Claudia Crebuzza è stata ospite del premio Maria Carta a Siligo. Nella sua esibizione ha proposto anche questa Saerenzia de sos Barones.
1: Franca Pinna in versione quasi materna, in questo video in cui canta una ninna nanna con un suo testo e con l'accompagnamento di fisarmonica e chitarra.

0: Abbiamo ascoltato Franca Pinna. Questa sua Addrommi e riposa, dedicata alla piccola figlia, fu scelta come sigla per l'edizione del 1990 di Sardegna Canta.
1: Sarradiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Ispirato alle tragedie del mare Mediterraneo, ecco Canto Lugis, dalla voce di Elena Ledda, tratto dall'Antias, album pubblicato nel 2017.

0: Era Cantulugis di Elena Ledda, segnato dalle note del clarinetto di Gabriele Mirabassi, ospite dell'album Lantias.
1: Toto Alcades, al secolo Antonello Gaviano, ha un'intensa attività nella prima metà degli anni 90, quando pubblica quattro musicassette. Lo ascoltiamo in Lágrimas de Goma.

0: Abbiamo ascoltato Toto Alcades da una sua partecipazione a Sardegna Canta del 2003.
1: E ora le previsioni per oggi. In cucina, sole dalle 7:30. Leggera brezza sul balcone, possibili aperitivi verso sera. E per tutto il weekend, alta probabilità di non avere nessuna voglia di uscire. Un po' di verde, le piante giuste e il tuo balcone diventa il posto in cui hai più voglia di stare. Sgarravatti City Garden è vicino a te per trasformare i tuoi metri quadri in metri felici. Ti aspettiamo a Cagliari in via del Commercio 19.
2: Festa di Santa Teresa Gallura. Il 14, Istentales e Dolce Nera. Il 15, Serata di Comicità. Il 16, Grande Concerto Gratuito, Voce Sorgente. Il 17, Carroletti Show e la musica di Jay Santos. Vi aspettiamo dal 14 al 17 ottobre.
3: Divani e Divani by Natuzzi presenta Feel Well, una collezione di divani che rivoluziona il comfort aumentando il tuo benessere. Ora c'è la supervalutazione su tutta la collezione Feel Well e il tuo vecchio divano vale fino a 1000 euro e paghi a tasso zero. In tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi solo fino al 31 ottobre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Preda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
4: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita. Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
5: Un duetto tra due delle voci femminili più popolari nell'isola, quelle di Cecilia Concas e Maria Giovanna Cherchi. Qui cantano Sola So, con gli interventi di Peppino Bande all'organetto e Roberto Tangianu alle Launeddas.

0: Era ambientato nella Casa Museo Sadomo e Garrighera di Bolotana, il video confezionato sulle note di Sola So, eseguito da Cecilia Concas e Maria Giovanna Cherchi.
1: Radici a Serargius, ma da molti anni trapiantata a Milano, Simona Salis ha legato il suo nome ad alcuni dischi cantati in sardo, ispirati anche alle leggende sarde. Qui dà vita a un prestigioso duetto con Antonella Ruggero, nel brano intitolato Sono stata, nel quale il testo in italiano si alterna a quello sardo.

0: Sono stata è il brano che abbiamo ascoltato e che segnava il gradito ritorno alle produzioni musicali nel 2025 della cantante Simona Salis. Qui ospite della canzone con testo in sardo e italiano era la voce di Antonella Ruggero, una delle più iconiche del panorama nazionale.
1: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
3: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
3: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
3: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
1: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli. Su Radiolina. Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 29 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radiolina. Classicamente.

0: Classicamente Radiolina. Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e 0 minuti.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di, ai 6 e 4 di Ammengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
0: L'informatore sportivo Calcio a 5, con Matteo Vercelli.
5: Buonasera, nuovo appuntamento con l'informatore sportivo Calcio 5 su Radiolina e Videolina, ben trovati, come al solito faremo il punto su tutti i campionati di futsal regionali e nazionali, maschili e femminili, insomma il punto della situazione in questa quarta puntata. Ormai i campionati sono già quasi entrati nel vivo, tutti, altri devono ancora partire, in particolare facciamo riferimento alla Serie D regionale, insomma c'è davvero tanto da raccontare e come al solito lo facciamo e lo faremo con i nostri ospiti in studio. Ve li presento, alla mia destra ci sono Toni Petruso e Luca Ferri, rispettivamente allenatore e giocatore del Cechiciac Seramanna. Benvenuti.
6: Grazie, buonasera.
5: E bentrovati.
7: Buonasera a tutti.
5: Mentre siamo in attesa degli altri due ospiti, che saranno Nicola Arba e Matteo Pilloni, allenatore del Villa Speciosa e giocatore del Villa Speciosa, che arrivando un po' più da lontano sono in arrivo, quindi tra poco faranno irruzione in studio, parleremo anche con loro del campionato di Serie B maschile, mentre con appunto con gli amici del Cechiciac Seramanna parliamo soprattutto del campionato di Serie C1. Insomma, Toni, un avvio di campionato, due partite, due giornate, insomma già si può già fare un bilancio oppure prematuro?
7: Ma guarda, sicuramente prematuro, dopo due giornate i veri valori non sono ancora evidenziati. Quindi secondo me bisogna aspettare, non dico tutto il girone d'andata, ma almeno altre 6-7 partite per capire un attimino quali sono veramente i reali valori del campionato.
5: Un campionato, andiamo quindi nel dettaglio, leggiamo i risultati rapidamente della seconda giornata con Alghero ZB Iron 3-3, e Sarfut Gonnesa 2-3, Cechiciac decimo 4-1, Domus Mediterranea 10-3, Babylon Oristanese 4-6, Cuscaglieri Fanni 2-4. Per ora, dopo queste due giornate, c'è una coppia in testa alla classifica che è formata appunto dal Gonnesa e dal Cechiciac Seramanna, poi a 4 punti il Domus, l'Alghero, il Fanni Sassari e lo ZB Iron Bridge, a 3 Oristanese Cus Cagliari, a 0 punti ancora Sarfut decimo, Babylon e Mediterranea. Toni, quindi insomma, hai detto tu, un campionato chiaramente due giornate, cioè, si può intuire qualcosa, ma sappiamo benissimo poi che il campionato è molto lungo, che molte squadre magari hanno delle assenze all'inizio oppure si rinforzano durante il campionato, insomma è tutto in divenire, però insomma ecco il vostro avvio di campionato positivo con due vittorie, avete anche già una sorta di obiettivo, vi siete posti in questo avvio di stagione?
7: Ma guarda, il principale obiettivo è chiaramente siamo soddisfatti e contenti di essere partiti bene, perché vincere le partite ti aiuta poi a lavorare bene in settimana. L'obiettivo mio, della società, dei ragazzi è quello di lavorare settimanalmente, di migliorare settimanalmente, di crescere sotto tutti i punti di vista e poi di andare a giocare tutte le gare con l'obiettivo di fare il massimo, quindi cercare di portare a casa punti, portare a casa risultato possibilmente pieno. Siamo consapevoli che non sarà sempre così, siamo consapevoli del fatto che essendo un campionato particolare è ancora tutto da conoscere, arriveranno anche le difficoltà e dovremo essere bravi non soltanto a gestire le vittorie, che è molto semplice, ma soprattutto i momenti di difficoltà che probabilmente arriveranno.
5: Squadra nuova, società nuova per te Toni, e campionato nuovo anche per Luca, insomma una novità com'è questo avvio di stagione tra preparazione e prime gare, insomma come ti sei ambientato e poi anche un tuo parere su questo campionato di Serie C1.
6: No, mi sono ambientato bene, la squadra è un giusto mix tra giovani e comunque gente con esperienza. Ho legato subito con tutta la squadra e sì, mi ci trovo molto bene. Il campionato, come ha detto il mister, sono comunque d'accordo con lui, è ancora presto per trarre qualche conclusione sia sul livello degli altri ma anche sul nostro livello. Dobbiamo ancora capirci, studiare, trovare un po' la quadra ad alcune cose.
5: Anche perché probabilmente rispetto agli altri anni non sembra essere semplice neanche individuare quella che potrebbe essere davvero la mazza campionato, che insomma non c'è mai stata, però si parlava all'inizio, ci potevano essere quelle due o tre super favorite.

0: perso in casa contro la Tesina 4-2, mentre l'Atletico Sestu ha perso 8-4 in casa del Conegliano. Elmas a 3 punti, Atletico Sestu a 0 dopo queste prime due giornate. Mentre nel girone E il San Sebastiano Ussan ha vinto 8-4 il derby contro il Monastir, Villa Speciosa che ha conquistato i 3 punti contro l'Academy vincendo per 9-3. San Sebastiano Ussan a punteggio pieno con 6 punti, Villa Speciosa 3 punti, Monastir ancora fermo a 0. Ecco Nicola, un avvio di campionato, una sconfitta e una vittoria, insomma un bilancio di queste primissime giornate, già ti aspettavi un avvio così e quali sono le aspettative per la stagione?
1: No, è sicuramente un avvio positivo, anche in Coppa Divisione abbiamo passato il primo turno, poi siamo usciti con l'Elmas, una vittoria e una sconfitta. Sono in realtà anche il primo incontro che abbiamo fatto a Velletri è stata una prova molto positiva da parte nostra, probabilmente avremmo meritato molto di più rispetto a quello che poi abbiamo raccolto alla fine, mentre sabato diciamo ci siamo riscattati prontamente contro Civitavecchia, quindi niente. Riguardo agli obiettivi, non ci poniamo mai nessun tipo di obiettivo, sicuramente mantenere la categoria sarà la prima cosa per tutti noi, perché sappiamo già che è difficilissimo, però appunto quello sarà il primo step per noi, poi quello che riusciremo a raccogliere a fine campionato vedremo.
0: Matteo, un avvio di campionato, insomma come ha detto Nicola, una vittoria e una sconfitta, un avvio comunque, anche festeggiare comunque i primi 3 punti in casa è sempre una bella emozione.
2: Sì, certo, dovevamo, come ha detto il mister, dovevamo riscattarci dalla prestazione fatta sabato, che siamo andati via dal campo legandoci le ferite, come si suol dire, perché è stata una partita un po' strana, noi abbiamo iniziato un po' così, però poi abbiamo alzato il livello e al secondo tempo abbiamo fatto vedere un po' quello che sappiamo fare, si è visto, per questo si è rimasti un po' delusi, però subito alla seconda partita ci siamo riscattati, però c'è ancora da fare per iniziato, quindi siamo...
0: Campionato all'inizio, lungo, sì. Poi Matteo, il campionato di Serie B sono sempre impegnativi, le squadre magari si conoscono ma poi cambiano, magari a gennaio affronti una squadra che hai affrontato all'andata ma completamente diverso, quindi cambiano spesso. Villa Speciosa che insomma sta diventando, lo sappiamo, lo raccontiamo già da diverso tempo con Nicola, una bella realtà del futsal con le tante difficoltà che si affrontano. Avete cambiato molto, state seguendo insomma la linea insomma della continuità del progetto?
1: Allora, abbiamo cambiato molto, no, a livello di roster abbiamo aggiunto qualche giovane molto promettente, quindi a livello di progettualità siamo rimasti invariati, tutti ragazzi molto giovani, forse a livello di media età stavamo facendo un calcolo qualche settimana fa, abbiamo 22 anni media età, quindi da quel punto di vista la scelta è sempre quella. Abbiamo trovato qualche prospetto molto interessante, l'abbiamo aggiunto alla squadra, confermando diciamo i giocatori migliori della scorsa stagione. Purtroppo abbiamo avuto qualche perdita dovuta al fatto di scelte di vita, tra chi ha scelto di andare a vivere fuori Sardegna per studio o per lavoro, però diciamo che l'ossatura

0: che della matematica o certezza di disputare il campionato europeo l'Italia, e tra le azzurre c'è anche Alice Virdis, quindi sentiamo le sue parole.
1: Salve, buonasera a tutti. Quest'ultima esperienza in nazionale è stata bellissima e nonostante io provi sempre una grandissima emozione nel poter vestire la maglia azzurra, questa volta lo è stato ancora di più perché si trattava delle mie prime partite ufficiali ed inoltre sono state partite molto importanti perché ci hanno permesso di accedere alla fase finale dell'Europeo per la prima volta. Sono state 2 settimane molto intense, cariche di lavoro, impegno ed entusiasmo, e io posso ritenermi fortunatissima perché ho potuto vivere appunto questa esperienza con un gruppo bellissimo, molto unito ed affiatato. Spero ovviamente di continuare a meritarmi la convocazione in nazionale e ovviamente il mio sogno è quello di partecipare agli europei a marzo.
0: Ovviamente auguri di cuore ad Alice Virdis, speriamo insomma che davvero possa continuare la sua splendida avventura con la maglia azzurra e onorare anche il campionato europeo con l'Italia, e dunque davvero in bocca al lupo ad Alice Virdis e ovviamente alle ragazze del Cagliari Calcio a 5 che questa settimana torneranno anche in campo per la ripresa del campionato di Serie A femminile. Toni Petruso, torniamo in C1, prossimo appuntamento del Cechi Ciak, sabato alle ore 17, gara interna contro l'Alghero, una squadra che ha conquistato 4 punti in queste prime 2 giornate, una realtà della Serie C1, pochi 2 anni fa anche, 2 stagioni fa anche in Serie B, quindi insomma un avversario che è ormai una certezza nel panorama del futsal sardo, quindi probabilmente anche ambiziosi, insomma sarà un test già importante.
2: Ma guarda, per quanto riguarda i test, sicuramente sarà il più importante della stagione, nel senso che alla fine, dopo le prime 2 giornate, è una partita in casa, una partita in trasferta con una squadra, soprattutto nella prima partita, che è la squadra di giovani, la Mediterranea, quindi al primo anno diciamo nella categoria, dopo qualche anno in quelle più indietro, nella C2. È un test in più, un test importante per capire a che punto siamo. Chiaramente siamo all'inizio, sappiamo che il percorso è molto lungo, sappiamo che è passato solo un mese da quando noi abbiamo iniziato il 7 settembre, quindi praticamente è poco più di un mese, squadra nuova, ragazzi nuovi, allenatore nuovo, c'è tanto da fare. L'Alghero sicuramente è una delle realtà importanti, so che hanno costruito una squadra di giovani, hanno delle individualità importanti, hanno 2 stranieri di livello e di categoria, un allenatore portoghese, insomma so che stanno cercando di portare avanti un progetto ambizioso, con le squadre del nord che poco conosciamo, ma sappiamo che un po' si dice che il Fanni, che lo stesso Olbia hanno dei buoni obiettivi di fare dei campionati di livello alto. Tutte le altre sono tutte da conoscere, da capire un attimino com'è.
0: Tra l'altro, infatti, hai citato proprio lo ZB che ha pareggiato 3-3 con l'Alghero, dunque sono entrambe a 4 punti. Fanni che è andato a vincere su un campo, insomma, non sicuramente semplice come quello del Cus Cagliari, vincendo per 4-2, quindi anche loro sono a 4 punti. Un campionato, ecco Luca, anche che fa capire comunque sempre più regionale, è un campionato regionale, lo è sempre stato, ma rappresenta insomma molto più la Sardegna rispetto insomma a quanto avveniva in passato, dove magari era più la zona di Cagliari che regnava. Ormai insomma davvero abbiamo quasi tutte le zone rappresentate, e oltre al Cechi Ciak Alghero, alla vostra sfida, c'è anche Gonnesa ZB Iron, Gonnesa l'altra squadra a punteggio pieno, dunque insomma sarà una terza giornata, come abbiamo già ribadito siamo proprio all'inizio, però insomma potrebbero già spuntare delle indicazioni.
3: Sì, diciamo di sì, però come hai detto tu è soltanto la terza giornata, quindi comunque sì, una può scappare, ok, nel breve, ma il campionato è lungo, quindi c'è molto da fare, molto da lavorare, si pensa sì partita per partita, però è lungo il campionato, quindi io non sono preoccupato per questa sfida di sabato.
0: vedremo insomma appunto cosa racconterà il campo. Nicola, e poi ritorniamo ovviamente anche con Toni per parlare anche di settore giovanile, ne parliamo sempre. Intanto ecco, vi ricordo che sono stato pubblicato anche il

0: il calendario della, o meglio i gironi della Coppa Italia di Serie D, quindi anche la Serie D dopo la C1 e la C2, ecco, l'ultimo campionato regionale sardo partirà con la Coppa Italia. Sono davvero tante le squadre iscritte e ancora più rappresentano, insomma, davvero tutta la Sardegna. Nicola, Villa Speciosa, lo abbiamo ribadito, una bella realtà che ha puntato già da diverso tempo sul settore giovanile, sulla scuola calcio a 5, e questo appunto poi ha dato i risultati che permettono, insomma, di farvi, tra virgolette, stare un po' più tranquilli nell'affrontare campionati così impegnativi come la Serie B.
1: Sì, beh, assolutamente, come siamo detti più volte, è una necessità che la società, il Villa Speciosa, ma credo tutte le società, anche il Cicchi Giacca, è una società che lavora molto bene con i giovani, visto anche questa riforma di questi ultimi anni, abbiamo la necessità di partire dal basso, e quindi la necessità appunto di creare ragazzi che poi possano arrivare fino alla prima squadra, altrimenti per noi, per la Sardegna, per il nostro movimento, sarà difficile poter competere con le altre regioni, e lo vediamo quotidianamente ogni sabato. Adesso non è... hai citato i risultati delle squadre che hanno fatto il campionato nazionale questa settimana, i risultati non sono positivi per le squadre sarde, comunque sia. Perché avviene questo? Avviene sicuramente, una mia idea, magari mi sbaglio, perché ci sono pochi ragazzi sardi e le squadre che fanno i campionati nazionali devono dividerseli. Quindi c'è una povertà da questo punto di vista, purtroppo. Quindi il nostro obiettivo, appunto, per quanto riguarda il settore giovanile, è quello di formare ragazzi da quando hanno 4 anni e sperare, provare a portarli in prima squadra, e quindi generare un ricambio a livello proprio di giocatori che possono competere in certi campionati.
0: Ecco Matteo, l'assist che ti offre il tuo allenatore è proprio questo, le difficoltà di trovare ragazzi, che forse è un discorso che si allarga un po' a tutti gli sport, se arriva al calcio 11 ma anche alle altre discipline. Ecco, un giovane cosa deve fare per essere attirato dal mondo del calcio a 5?
2: Oh, sono dell'idea che questo sport ti deve piacere, ci devi mettere passione, devi avere voglia di andare al campo a giocare, non deve essere un peso, devi avere voglia di andare. Per me personalmente è una passione che ho avuto sempre dall'età di 2 anni, non mi mancherà mai, penso, perché una cosa, mi sveglio e penso a quello, cioè, vado al campo, sono felice di andare, di allenarmi, di sudare, di stancarmi, di dare, come dicono certe persone, 2 calci al pallone, che non è così. Se tu giochi hai dei sogni, o comunque ti piace questo sport, ti dà tantissime soddisfazioni, ed una cosa che a molti manca, posso dire che non mi viene il termine,
1: peccato.
2: Sì, è un peccato che questo sport, anche posso dire in Sardegna, sia poco guardato questi anni di più, però rispetto al calcio a 11 diciamo che è messo un po' sotto piano.
0: Sì, infatti, tra l'altro Tony, anche col tuo trascorso in altre categorie ma anche come tecnico della rappresentativa, insomma, hai assaggiato un po' davvero di tutto nella tua anche lunga carriera.
3: sì, abbastanza.
0: Ecco, secondo te è cambiato rispetto a 15-20 anni fa il calcio a 5 in Sardegna? Sicuramente sì, sicuramente c'è meno materiale, quando purtroppo c'è meno materiale parliamo ovviamente di giocatori, in termine non spregiativo sicuramente, ma ecco, mancano giocatori, ce ne sono di meno in generale, è inevitabile forse che anche un po' di qualità venga a mancare.
3: Assolutamente sì, mi allaccio a quello che ha detto Nicola, è vero, troppe squadre che fanno in nazionale, pochi giocatori, poca fiducia nei giovani, nel senso che alla fine non si ha la forza, ma non dipende soltanto dagli allenatori o dalle società, ma proprio è quasi una necessità, non si dà troppo spazio a ragazzi che magari potrebbero già da giovani iniziare un percorso anche in prima squadra. Io sono dell'idea che a 15, 16, 17 anni, chiaramente nei dovuti modi, chiaramente dentro un contesto con i ragazzi soprattutto che vanno in campo, non soltanto gli allenatori che possono dargli una mano a farli giocare, a farli esordire, quindi a dargli questa possibilità, però sinceramente sì, sinceramente è troppo poco materiale, ci sta aiutando un po' soprattutto nel settore giovanile, l'under 15, anche qualcosa nell'under 17, qualche doppio tesseramento che fa sì che qualche ragazzo incominci ad affacciarsi a conoscere il calcio a 5. Io penso che fino agli allievi, fino al secondo anno di allievi, questo è possibile, poi chiaramente dovranno fare una scelta e dovranno capire cosa vogliono fare, e a quel punto devono essere inseriti in un contesto secondo me già di prima squadra. Io ho il mio pensiero che l'under 19 e l'under 18 sono delle categorie in più, non che i ragazzi non debbano giocare, ma secondo me chi esce da un under 17 deve far parte di un gruppo, di una rosa, di un roster di prima squadra, che sia di A, di B, di C1, di C2, di D, ma deve incominciare a giocare con i grandi. Solo così si migliora, solo così si cresce.
0: Come avveniva in passato, probabilmente, dove sì, c'erano le categorie intermedie, ma se insomma chi emergeva nelle giovanili già a 16, 17 anni era praticamente diventava quasi in pianta stabile in una prima squadra, calcio a 11, ma anche calcio a 5.
3: Ma è anche vero che c'era altra mentalità nei ragazzi. Ricordo i miei tempi, i tuoi tempi, quando si veniva convocati in prima squadra a 16, 17 anni, non si dormiva la notte, magari non si metteva un minuto il piede in campo. Adesso già i ragazzi a 15 anni, se vengono e non entrano in campo, già storgono il muso, non capiscono che è un percorso di crescita che ci deve per forza essere, che serve anche proprio quello per migliorare, per poi quanto prima dire la loro anche a livelli un pochettino più alti.
0: Concordi, Luca, su questo ragionamento, insomma, legato ai giovani? Che spieghiamo subito, non è che vengono criminalizzati per questo atteggiamento, perché probabilmente è una questione proprio generazionale, però probabilmente c'è meno fame, meno voglia rispetto al passato. Percepisci un po' anche tu questa situazione, oltre all'inevitabile carenza numerica proprio dei giocatori?
4: Ma rispetto al passato non lo so, ti parlerò della mia esperienza, cioè di quello che ho vissuto io. E la panchina ci sta, fare tanta panchina fino a un certo punto, fino a pagina 2, quando ti accorgi che è troppo bisogna fare un passo indietro, magari scendere di categoria anche e iniziare a giocare, perché sì, panchina, sì, guardare quelli che ti stanno davanti, quelli più bravi, più grandi, più esperti, a un certo punto ti devi mettere in gioco tu, quindi se non è in una squadra è in un'altra di categoria inferiore.
0: Capire insomma, Nicola, alla fine anche il ragazzo deve capire anche insomma a quale livello si deve adeguare, insomma.
1: Certo, non è detto che poi il livello che hai a 18 anni sia lo stesso che avrai a 26, però devi essere bravo appunto purtroppo tanti ragazzi è una generazione nella quale mi ci metto dentro anche io, si vuole avere tutto e subito, perché realmente si ha tutto e subito, ma nello sport come nella vita di tutti i giorni, e questo quindi porta al fatto che, come ha detto benissimo mister Rettoni, che magari qualche ragazzo che ce l'ha in prima squadra, che deve comunque sia seguire un percorso di crescita che deve avere, magari possa creare qualche problema se non gioca, se non posso citare tanti casi. Quindi sì, sono d'accordo su tutto, ed è giusto che i giovani però si deve avere il coraggio di buttarli dentro, questo è sicuramente, non buttarli dentro forse è sbagliato, perché va fatto con cognizione di causa, però va fatto con un senso, ma con tanto coraggio.
0: Beh, sicuramente bisogna responsabilizzarli, e se non li si fa giocare mai, alla fine anche questa responsabilità, Matteo, difficilmente un ragazzo se la prende, se forse una quando si sente un po' di fiducia uno riesce anche a dare qualcosa in più.
2: Certo, sono d'accordo con te, perché comunque, come hanno detto i due mister, bisogna inserirli nel momento giusto e nel contesto giusto. I ragazzi, però, anche i ragazzi senza giocare è difficile. Devi prendere confidenza, devi avere anche quella malizia in più che impari solo giocando, quella cattiveria, quella voglia che ti viene quando anche hai dei risultati e ti senti anche parte di un gruppo e ti trovi a tuo agio, perché sennò è difficile. Sì, puoi avere le qualità, però, come ha detto anche Nicola, a 18 anni puoi avere determinate qualità, ma puoi esplodere anche 5 anni dopo, non è quello. Bisogna trovare il tuo mondo, il momento giusto nel posto giusto.
0: E la tua dimensione. Nicola, sì. Ritorniamo al campionato, anche perché siamo quasi in conclusione. Velocemente, prossimo impegno in casa del Ciampino.
1: Sì, sabato andiamo a Ciampino, una squadra candidata per la vittoria del campionato. Chi dice la mandibona? Stiamo preparando bene, no, stiamo preparando bene, stiamo recuperando qualche giocatore acciaccato rispetto agli ultimi impegni. Ripeto, sarà un impegno molto difficile, ma un bel test, contro una squadra molto forte. Ce la giocheremo sicuramente.
0: Mentre abbiamo già detto del prossimo impegno del Cechiciak Serramanna, a Serramanna in casa contro l'Alghero sabato alle ore 17, tra l'altro insomma pubblico sempre abbastanza caldo a Serramanna, quindi insomma è il sesto uomo in questo caso in campo, Tony.
3: Ma sì, guarda, io la prima giornata

0: con Matteo Vercelli. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
1: È mezzanotte e 30 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Bentrovati, nuova edizione notturna del telegiornale di Videolina. Vediamo insieme i titoli del sommario. La commissione speciale del Consiglio regionale sullo statuto rilancia l'autonomia contro la speculazione energetica. Scontra a distanza fra la premier Meloni e la governatrice Todde sulle rinnovabili. C'è anche la Sardegna al Travel Experience di Rimini, 60 gli espositori dell'isola, rappresentano strutture ricettive, agenzie di viaggio, tour operators. Battesimo al porto di Oristano per il centro polifunzionale, offrirà servizi alle imprese e accoglienze ai croceristi. L'Authority del Mare di Sardegna, crescerà la competitività dello scalo. La squalifica di Pisacane apre le porte all'esordio in campionato del vice Murelli. Intanto domani sull'Unione Sarda il vicepresidente del Cagliari Fiori parla del nuovo stadio. Dunque la lotta alla speculazione energetica in primo piano, la commissione speciale del Consiglio regionale rilancia l'autonomia contro questa speculazione. Vediamo il servizio di Stefano Fioretti.
1: Il limite vero è stato, per le leggi approvate da questo Consiglio e per il mancato esame delle leggi di iniziativa popolare, il confine dei poteri. Oggi ripartiamo da questo.
2: È la ripartenza in Consiglio regionale con lo statuto in mano, con il rilancio del potere delle sue norme di attuazione che tornano ad essere la chiave per gestire la transizione energetica a tutela del paesaggio.
3: E faccio un esempio, la Val d'Aosta, in campo idroelettrico, perché ha competenza esclusiva in materia di gestione delle acque, sta discutendo proprio una norma d'attuazione che prevede la concessione.
2: In Commissione Speciale Energia si entra nel merito con le audizioni dell'organo paritetico Stato-Regione. Necessario è stato sottolineato un percorso istituzionale fino a Bruxelles di leale collaborazione, quella che già interessa anche altri provvedimenti.
3: La Regione, a fronte delle domande dei privati, avrà tutto il potere di valutare in concreto sia il profilo relativo alla produzione di energia, sia appunto il profilo relativo al paesaggio.
4: Tenendo presente anche che stiamo andando ad approvare il piano energetico regionale che prevede il raggiungimento dei 6 giga, che è l'impegno preso con il governo nazionale, e quindi decidiamo noi dove e quando installare gli impianti.
2: Obiettivo questo che lo statuto può favorire, oggi la ritrovata convinzione, garantendo certezze dopo che le prime fissate nella carta autonomista sono state minate da più cambi all'impianto normativo nazionale.
5: Adesso l'obiettivo è quello di portare avanti un percorso verso una strategia energetica che miri all'autonomia. Per fare questo è necessario non solo un lavoro legislativo ma anche un lavoro attuativo.
1: Le leggi di attuazione della statutaria saranno quelle capaci di definire il perimetro e anche di consentirci di salvaguardare al meglio il nostro principale patrimonio dal punto di vista degli asset energetici, che è l'idroelettrico.
0: Intanto si registra uno scontro a distanza.

un'alleanza sulle rinnovabili tra Giorgia Meloni e Alessandra Todde. La premier accusa la regione di bloccare la transizione energetica. La governatrice replica rivendicando oltre 1 miliardo di investimenti per il passaggio alle rinnovabili, ma ribadendo lo stop alla speculazione. Ed ora la continuità territoriale. Ancora impossibile prenotare i voli Alghero-Milano-Linate nonostante la proroga fino a tutto gennaio 2027 dopo l'ennesima gara andata deserta. L'ex presidente del Consiglio regionale Michele Pais denuncia i ritardi e attacca la giunta Todde chiedendo certezze per i passeggeri, ma dall'assessorato regionale dei trasporti arrivano le rassicurazioni. Ita Airways ha già trasmesso in queste ore il programma operativo e ricevuto il nulla osta della regione. Mancano quindi soltanto i tempi tecnici per l'apertura delle prenotazioni, che potrebbe avvenire già domani. E adesso andiamo a Rimini, dove oggi c'è stato il taglio del nastro di una delle più importanti fiere dedicate alla promozione del turismo.

0: questo per la competitività del porto sarà fondamentale. Inauguriamo anche gli uffici dell'autorità di sistema portuale del mare di Sardegna. La terza cosa, la prima toccata di una nave da crociera dopo 2 anni.
1: Alla luce di questi obiettivi, la definizione di porto industriale oggi appare riduttiva delle capacità dello scalo, che si candida a nuovi traguardi legati alla valorizzazione della filiera agroalimentare e del traffico crocieristico.
2: C'è anche industria importante, ma le vocazioni di questo porto sono plurime e oggi ne abbiamo inaugurato altri 2 che possono dare risposta e nuovo supporto economico a tutto il territorio.
1: La Renaissance, con i suoi 1100 passeggeri, ha riportato una crociera a Oristano dopo quasi 2 anni, un segmento che si intende valorizzare in collaborazione col territorio.
0: Crociere culturali di lusso per accedere alle bellezze del territorio, e questa ne è veramente una testimonianza. Se ne saranno altri in funzione di quanto saremo bravi a far capire che questa esperienza ha un valore unico.
2: Noi siamo a disposizione del territorio con tutto quello che possiamo fare per crescere noi e il territorio insieme.
3: Ed ora parliamo del triste fenomeno del lancio dei rifiuti per strada, in particolare in questo caso lungo la litoranea verso Villa Simius, nel tratto Quartese. L'inchiesta di Veronica Fadda.
4: Mare cristallino e panorami da cartolina, ma lungo la litoranea di Quarto, sulla strada che porta verso Villa Simius, c'è anche altro. Distese di sacchi e cumuli di rifiuti abbandonati a bordo carreggiata e tra la vegetazione. Tutto questo nonostante i divieti e i tanti controlli. Una situazione che va avanti tutto l'anno, anche fuori dalla stagione turistica, quando camperisti ed escursionisti sono quasi un ricordo lontano.
5: Risolvere il problema dicendo o convincendoci che chi abbandona i rifiuti sono i turisti è un'ipocrisia che non ci possiamo permettere. I rifiuti abbandonati in prossimità di Mare Pintà o Cala Regina sono rifiuti che facilmente, con una pioggia un pochino più intensa delle altre, possono finire a mare. È una battaglia impari. I pochi che però abbandonano sono un problema quasi sociale. Bonificare un suolo ricoperto di rifiuti abbandonati, talvolta c'è anche presenza d'amianto, è un costo immane.
4: Il comune interviene anche grazie al prezioso aiuto dei volontari, ma mentre si pulisce c'è chi continua ad abbandonare nuovi sacchetti. Un problema che si ripresenta e che ha spinto l'amministrazione a cercare nuove soluzioni.
5: Penso al sistema di videosorveglianza, alle fototrappole che a breve verranno installate in diversi punti del nostro territorio. Stiamo lavorando insieme alla città metropolitana, insieme alla regione, a costruire una task force quotidiana che appunto si occupi di bonificare e di monitorare, e poi c'è tutto il lavoro di educazione.
3: A Sassari, il nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti urbani prevede nuove regole anche per i condomini. Vediamo Maria Grazia Ledda.
6: Per me è stato un errore metterla all'interno dei condomini. Già 3 volte, 3 toppi, ma roba così. Quindi.
7: Sì, però ci vuole civiltà e sempre attenzione da parte dei condomini, se no funziona male.
4: Gli spazi interni idonei ad ospitare la batteria dei cassonetti all'interno dei condomini sono stati, sin dall'inizio del porta a porta a Sassari, una delle grandi criticità del nuovo servizio. Ora, con l'approvazione del nuovo regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani, qualcosa dovrebbe cambiare.
8: Chi non ha effettivamente spazi certificati di poter usufruire del suolo pubblico gratuito, realizzando un'isola ecologica che diventa un'isola ecologica del condominio, dove poter conferire regolarmente rifiuti.
4: L'amministrazione comunale interviene anche sul conferimento irregolare, 72 ore di tempo per rimediare, poi interverrà il comune addebitando i costi o la singola utenza o al condominio.
8: Verrà applicata la sanzione e verrà però ritirato il rifiuto per rendere la città e anche in questo caso il condominio sempre decoroso.
4: E intanto si lavora al nuovo appalto, scadenza prevista maggio 2027. Sul porta a porta però non si torna indietro.
8: Per tanto tempo, diciamo, il cassonetto stradale dava la possibilità a chiunque di conferire in qualsiasi momento e senza essere controllato. Col porta a porta invece, diciamo, questa possibilità viene ridotta, ma soprattutto adesso anche con l'installazione delle nuove fototrappole aumenteranno i controlli, aumenteranno le sanzioni.
3: C'è la pubblicità, tra poco con la seconda parte del telegiornale.
9: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
10: Radar, l'attualità.

0: attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
1: Digital.
2: La lotta ai roghi estivi passa anche dall'Europa, con la Sardegna capofila in un progetto di cooperazione. Vediamo il servizio di Virginia Devot.
3: In circa 40 giorni le squadre europee hanno partecipato a 80 chiamate per incendi a terra e circa una sessantina di interventi da parte dei team del Super Puma.
4: I 125 uomini arrivati da Francia, Austria ed Estonia sono intervenuti su oltre 140 roghi quest'estate a supporto della macchina regionale antincendi nel progetto unionale di protezione civile della Commissione europea, che vede la Sardegna capofila in Italia.
5: Non perché la Sardegna abbia più problemi di altre regioni, ma semplicemente perché ha avuto il coraggio, la voglia di aprirsi e di aprire anche alla collaborazione con altri paesi.
4: Tra gli eventi della settimana nazionale della protezione civile è stato fatto il punto con gli esperti internazionali e le istituzioni.
6: L'obiettivo è quello di aiutare il territorio ad affrontare meglio i rischi. Aiutarlo come? Attraverso appunto questo scambio di esperienze, attraverso la condivisione delle informazioni, anche attraverso dei finanziamenti che riusciamo a sfruttare per arricchire appunto le dotazioni della regione Sardegna.
2: Dopo le manifestazioni dei giorni scorsi nelle scuole di Cagliari e dell'Interland per la presenza di topi e blatt, interviene l'amministrazione della città metropolitana di Cagliari, che rassicura. Vediamo il servizio di Gidiangela Secchi.
7: Stiamo intervenendo in tutti gli istituti dove viene segnalata la presenza di topi. È un'attività che noi facciamo ogni anno. E stiamo cercando di soddisfare tutte le richieste che arrivano dagli istituti nell'arco delle 24 ore successive, perlomeno fare il sopralluogo, e poi, qualora venga verificata la presenza all'interno dei ratti, operiamo con le nostre attrezzature.
8: Oggi esistono trappole tecnologicamente avanzate, dotate di geolocalizzazione, che segnalano la presenza del topo in tempo reale. In due scuole i tecnici del centro antinsetti hanno rilevato i nidi. Il caldo estivo record induce i roditori a ripararsi in edifici abbandonati o chiusi, come le scuole, e se trovano cibo.
9: E lì hanno proliferato e si sono trovati bene. Adesso, con l'apertura, dopo 3-4 mesi, è nato il problema.
8: Negli altri casi si trattava di ratti di passaggio.
9: Entrano a cercare roba da mangiare. È qui che diciamo alle scuole: attenzione anche nella raccolta differenziata e nel tenere le porte e le finestre sempre chiuse.
8: Sul numero di roditori,
7: fare un censimento dei topi è praticamente impossibile. Diciamo che la presenza dei topi all'interno dei perimetri urbani è una costante di tutte le città. Più o meno siamo sui valori degli anni precedenti.
8: Il caldo torrido ha influito invece sulla proliferazione delle blatte.
7: È molto facile che ci sia stata una implementazione nell'attività riproduttiva delle blatte e che quindi numericamente siano superiori. No, non siamo di fronte a una situazione di allarme, siamo di fronte a una situazione che deve essere gestita e che, come ogni anno, noi gestiamo anche in funzione di quelle che sono le segnalazioni.
2: È il momento delle anticipazioni sull'Unione Sarda di domani, c'è Francesca Figus.
10: Buonasera a tutti, l'assalto eolico è ancora in primo piano sul nostro quotidiano. Nuove pale accanto ai siti UNESCO delle Domus de Janas scatenano la polemica. E poi un'intervista tutta da leggere, parla Maurizio Fiori, il vicepresidente del Cagliari, l'uomo del fondo americano che ha investito sulla squadra rossoblu. Il bilancio è positivo, dice, ora lavoriamo per il progetto stadio. E poi andiamo a Cagliari, ecco come sarà il porto turistico del futuro. Chiudiamo con gli spettacoli. Domani prende il via una nuova edizione del premio Parodi, a 20 anni dalla scomparsa dell'indimenticato Andrea. Questo e molto altro, come sempre, sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicola, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Una buona serata a tutti voi.
2: Grazie, ci fermiamo ancora per la pubblicità, poi gli altri servizi del telegiornale.
0: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina.
1: Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
2: Ripartiamo dal secondo anno del programma US, il progetto di alta formazione per manager e imprenditori sardi promosso dal gruppo editoriale L'Unione Sarda con importanti università italiane. E vediamo il servizio di Massimiliano Rais.
11: Foto di gruppo dei partecipanti a un nuovo ciclo di lezioni del programma US, il progetto di alta formazione promosso dal gruppo editoriale L'Unione Sarda, insieme a Sda Bocconi, Luis, Il Sole 24 Ore e Università di Cagliari. È il secondo anno, un'esperienza che si consolida. Si riparte con la lezione della docente della Sda Bocconi, Marina Puricelli.
12: C'è davvero voglia di confrontarsi, voglia di imparare non soltanto dai docenti, ma anche di apprendere dai diversi casi presenti in aula. E infine un ultimo dato che mi ha colpito: abbiamo in aula anche persone che vogliono iniziare a fare impresa.
11: Si ricomincia con i saluti e gli interventi della direttrice generale del gruppo L'Unione Sarda, gli Serreli, e del direttore responsabile del giornale, Emanuele Dessì. Nella sala Giorgio Pisano, imprenditori e manager per migliorare competenze gestionali e rafforzare le loro realtà produttive.
13: Noi abbiamo un'idea imprenditoriale da creare nel mio paese. L'obiettivo è avere le basi per poter partire bene ed evitare di fare degli errori.
14: Ma l'idea è quella di mettersi in discussione, quindi capire se realmente quello che si fa quotidianamente sia la strada giusta da percorrere.
2: Intanto al via il primo master di giornalismo e comunicazione dell'Università di Cagliari in collaborazione con il Corecom Sardegna, la presentazione oggi in consiglio regionale. Sentiamo le interviste realizzate da Stefano Fioretti.
15: Il Corecom Sardegna ha sentito da subito, appena si è insediato, la necessità di dar vita ad un master sul giornalismo e la comunicazione, perché il nostro settore, quello dell'editoria, della comunicazione e del giornalismo, è stato investito in questi anni da una profonda rivoluzione con la crescita dirompente del digitale. Noi diamo un contributo di natura economica che consente di abbattere le quote di iscrizione di circa 1000 euro per ogni partecipante.
16: Il master durerà un anno, le lezioni vengono svolte il giovedì pomeriggio, il venerdì pomeriggio, il sabato mattina, qualche volta la domenica, per dare la possibilità a chi già lavora di seguirlo. Per la stessa ragione si svolge sia in presenza che in modalità a distanza. Ad aiutarci in questo percorso formativo saranno tanti colleghi e colleghe dell'Università di Cagliari, esperti delle varie discipline utili, ma anche tantissimi giornalisti e giornaliste. Quindi abbiamo cercato proprio le persone che potessero comunicare a studenti e studentesse le capacità catineggere, le decisioni più aggiornate che il mondo del giornalismo e della comunicazione stanno offrendo.
2: Ultima pausa pubblicitaria, poi la pagina dello sport.
17: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it
18: Digital.
2: E allora siamo alla pagina sportiva, iniziamo con il punto sul Cagliari nel servizio di Alberto Masu.
19: Il giudice sportivo non fa sconti, ma mette sullo stesso piano aggressore e aggredito. E così nelle sentenze del martedì ecco gli stop per chi ha attaccato, Luciano Spalletti, e chi si è difeso, Fabio Pisacane, colpevole di aver reagito al comportamento provocatorio del collega avversario. Lunedì a Monza il Cagliari scenderà in campo senza la sua guida, che si metterà in tribuna e lascerà la panchina al vice Giacomo Murelli, una vita da mediano, e alla sua prima volta da titolare con il rossoblù in campionato. In Coppa Italia invece era già successo, con poca fortuna, visto che con Pisacane squalificato dopo l'espulsione rimediata contro l'Arezzo e il vice in panca, è arrivata la sconfitta con l'eliminazione in allegato contro il Verona. Una toccata e via, meglio preparare la gara di Monza. Difficile immaginare stravolgimenti per una squadra che continua a correre spedita e che dopo il pari con la Juventus ha respinto l'assalto a un quarto posto che magari diventerà un ricordo, ma che intanto è ancora in mano ai rossoblù, che si preparano alla quarta trasferta stagionale dopo aver fatto bottino pieno nelle precedenti tre 6 contro Parma, Atalanta e Udinese. Intanto, su un altro campo, la società gioca la partita dello stadio, uno degli argomenti trattati dal vicepresidente Maurizio Fiori in un'intervista esclusiva che uscirà giovedì sull'Unione Sarda e di cui trasmettiamo uno stralcio.
18: Da diversi mesi che lavoriamo assiduamente sul essere pronti per questo bando, quindi avere gli strumenti sia dal punto di vista della capacità finanziaria, sia dal punto di vista degli accordi col costruttore, che saranno critici per il successo di questo progetto a cui ci prepariamo a candidarci.
2: Ed ora andiamo a Olbia, dove presto saranno completate due importanti strutture sportive. Silvia Orù.
20: Cambieranno il volto dello sport a Olbia e soprattutto la vita di tante società che da tempo attendono nuovi spazi. Sono il palazzetto dello sport di Samindanoa e il campo polivalente di Via Nervi. I lavori erano partiti per entrambi nel 2024. Il primo avrebbe dovuto essere completato entro ottobre 2025. Per il campo polivalente, invece, la conclusione era prevista prima, nel maggio 2024. Ora, con tutta probabilità, verranno ultimati nel 2027. Due strutture diverse per dimensioni e caratteristiche, ma con un obiettivo comune: aumentare gli spazi per allenamenti, gare e attività. Quello di Samindanoa è un investimento da oltre 13 milioni di euro e comprende, accanto al palazzetto dello sport, un parco urbano. Una struttura pensata per ospitare competizioni e attività sportive al coperto.
21: Avere a disposizione delle strutture pubbliche significa programmare le attività per poter accogliere più unità, più risorse e ovviamente dal punto di vista qualitativo assurgere a campionati, a risultati migliori.
20: Più contenuto l'intervento di Via Nervi da oltre 500.000 euro.

0: Atletica Olbiese, in attesa del completamento della pista del Caocci.
1: Sarà una cosa fondamentale per riprendere un certo discorso, appunto, di attività atletica, uno snodo importantissimo per questa disciplina che a Olbia vanta gli ottimi risultati.
2: Ed è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Buonanotte.

brano della nutrita produzione del cantautore di Ploaghe Soleandro, che ha anche frequentato il CET di Mogol a Toscolano. Questo motivo si intitola Mama, You're My Beautiful Life.

0: Da su Leandro abbiamo ascoltato Mama, You're My Beautiful Life.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

auguri a tutti, sono Benito Raus, a Sudare Giornali in Sardu de Sardegna 1, come ti sempre bieus intendeso Calimontis Domas, adesso ti ginosto, come accendi con il titolo su adesso sommario. Si sta tutto sardo, questi sarma può amparare su esaggio e possa gestione dessa transitoria energetica, sa autonomia contra si speculazioni, in arassa commissioni speciali de su consiglio. Sa protesta dei studianti, se maestro, sono invasioni de Peretta, se de Merdona, se in scuola, se de Castello, a rispondere sa città di metropolitana, Zeus, Jeff, vendi interventus. Cadozzo su in civilis, in Sarruga, Cavortara, in Crabonagia, la Santa Salica in Donia Logo, si intervento nel suo comune De Quartu, un squadri speciali e telecamera, poca assai, sfurbiceddoso. Un 60 operatori, si cesti finza sa Sardigna, su Travel Experience de Rimini, con i rappresentanti di Albergus, agenzias, organizzatori de viaggios, poi singhizzo dessa manifestazione. Sporso palloni de Serie A contro su Monza, su Viso, allenatore Murelli, a navigare su vostro Pisaccani, squalificato, poi su e ti sa prima partire in suo campionato. Su obiettivo è stare Sigre a Vinci in trasferta. Dunque, se in suo consiglio regionale seguite straballo su dessa commissioni speciali post energia, sa resetta giusta, ma pare suo esaggio, sa gestione dessa transitoria energetica, ponti, sa autonomia e sa schinata norme di attuazione. È un modello che stessa Valle d'Aosta, come intinara Gianmario De Muro, suo presidente dessa commissione paritetica Stato-Regione. Che traballendi va ottenni sa concessione dess'acqua a possidere elettrico, sa Valle d'Aosta. De sicuro sa statutaria è un strumento giusto, come intinara finse sa suo residente. Presidenti de sta commissione speciali del suo consiglio Stefano Tunis e tutti sono punti di accordo se energia per toccare un montone di competenze e dunque se accesti ha bisogno di fare come ti segnala sintesi sa ruolo di questa regione stare in porto umano vita si depiti valutai tutto il progetto se per toccare sinergia ma finse se s'amparo del suo paesaggio del suo ambiente sa collaborazioni istituzionali questi fondamentali in ante rappresentanti di questa commissione paritetica come questi fondamentali sa ruolo dell'Europa a mancare un quadro a regola saverò è un limite in mano narra Stefano Tunis in tre provvedimenti su approvare

infatti iscoberto finzas una varia news. Su problema è si scoppiai custa istadi con sa basca manna, come tinnara finzas Luca Locci, che è su responsabili de su servizio disinfestazione de su centro antinsetti de Castedu. In si scolas tocca donare attenzione in mera, non si deve lassai, salga in giro, si deve fare bene sa differenziaria, nara ancora a Luca Locci. È difficile in mera comprendi quanto merdonosa ci vunti in città. Non preso donare un numero sicuro, nara su direttori generali della città di metropolitana, ma sa situazione in oeste è differente in mera dei anni spassaus. S'altro problema per toccare sa presenza de Vretas, po' gruppo de sa basca de su Midesa, nara Alessandro San, sa popolazione de Vretas, o canno. Esti Grecia, non c'è bisogno di sassicai, nara su dirigenti, ma sa gestione de piressi precisa. Pochini viaggiare, può andare in crabonage, sbontronage, so abusivo, so accanta, s'arruga, vunti in spettacolo, legge, ca poribiri, ca si poribiri, donna di, montronage, so ananti, su mari, cristallino e limpio, sacchi tedoso de aliga, fuliauso, in donna logu, un ucado semini de no crei. Una cosa incivile, come tenara finzas Romina Mura, assessora comunale des ambienti de Guartu, ci vuoti montonesi de aliga, accanto a Savalaia de Marivintau, o de Cala Regina, che ha subito, o sacco de su gelo, vorrenti trasinai in mari. Uno danno mano dunque. Su comune fare intervento su Olimpiadi d'ogni zona, Naramura, ma non abbastara. Questo è un problema sociale, un problema finanziario pure, voita narra assessora si spesa può bonificare questi esempi rosartia. S'amministrazione a regolleri saliga finza con saggiuro dei svolontari, insomma ad ogni gira questi esempi veuso. Su comune pensando di ogni telecamere di sorveglianza dimandendo saggiuro dessa città di metropolitana di Castedu e dessa regione Vuru, può istituire una drumma de tecnico su specifico su che possa da controllare tutto su territorio. È stato approvato in Tattari su regolamento, su gestione della regolta e della saliga in città. Luego, secondo me, sono adottati a regola sanosa. I cittadini sono nati che in moi non mancano problemi, ma servono finze, civilità e attenzione in mera. Asi nunca su servizio non vuoi funzionare come ti si deppiri. Su problema del suo servizio porta a porta per toccare su vato che non ci punti e condominio che non teninti si spazio con cibone scascionendo in mosso comune ha decidio de cambiare. Chini non tenere un spazio condominiale narra Pierluigi Salis che questi assessori dei ambienti in Tattari a lavoro in preai un spazio pubblico andanasci dunque sa isulas ecologicas in proso su comune naraga chini non ghettara saliga come si deppiri aradenni 72 ore de tempo su posivoni in regola asinucchia s'amministrazione ara interveni con di multas e sanzioni in summentesi darà ancora s'assessori Salis se lo straballende s'appalto un ovo su beccio era spacciato su mese maio de, su 2027 ma su sistema non la cambiare usa confirmai su porta a porta che andendo di beni. Sa Sardegna torna protagonista è su TTG Travel Experience gare sti cominciau poi in Rimini, questo è uno dei sattobio più importanti, si dedica a questa promozione del suo turismo a livello internazionale. Il suo obiettivo è rafforzare la presenza e l'offerta turistica della regione allunghiendo la stagione. La Sardegna si agattare in Rimini con duro i stand, mano 600 metri squadros, a intro su padiglione Italia. E a partecipare ai punti 60 operatori, si rappresenta da albergos, agenzie di viaggio, campeggios, consorzios e società di servizio. Posso Sardegna accesti finza, un riconoscimento internazionale, sa regione nostra, questa prima volta intra in sa lista.

0: a fai puntos in Monza puru. E so accappau con custa edizione, si torru, grazie a vostra attenzione, si intendeus, si bieus, e si edizione chi bedri. Un saluto a tutti.
1: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
3: L'espressione "aio" compare in alcune canzoni incise da Maria Luisa Congiu, come in "Corumeu aio", "Beni a Io Galana". Eccola di nuovo in questo brano originariamente pubblicato dall'artista odianese con gli Istentales nell'album Lumeras.

0: Si intitolava semplicemente Aiò, questo brano cantato da Maria Luisa Congiu in occasione di un suo intervento nello studio di Radiolina, a Cagliari, ospite del programma Sala Prove nel 2025.
1: Nel 1992 i Tazenda si esibirono al Festival di Sanremo con il brano che stiamo per ascoltare, Pizzinno senza guerra.

0: È l'una e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Radiolina presenta Caffè Corretto.
4: 8 e 10 minuti, siamo perfetti anche in questa mattina. Buongiorno a tutti, io sono Francesca Figus, come sempre con me in regia c'è Fabio Leoni. Le parole rimbalzano, le parole, se glielo permetti, faranno ciò che vogliono fare e ciò che devono fare. E Anne Carson, il premio Nobel per la letteratura. E allora il caffè è già nella moca, per alcuni di voi sarà il secondo o il terzo della giornata, ma qui a Radiolina ormai lo sapete, lo correggiamo con l'informazione, l'attualità e un sorriso soprattutto perché questa mattina, almeno qui a Cagliari, ci siamo svegliati con una leggera pioggia. E allora eccolo il corazzone del nostro corazzone, il divo dell'alta pressione. Stai già ridendo?
5: Certo, questa roba del divo dell'alta pressione, ma la, no, dire?
4: Ma posso continuare? La superstar dei Maribossi, Paolo Corazzon. A parte gli scherzi, perché è sempre bello giocare con te, che fine settimana ci aspetta soprattutto qua nell'isola?
5: Allora, ciao, buongiorno a tutti, buongiorno Francesca. Allora, guarda, in effetti molta variabilità oggi sarà una giornata molto instabile per la Sardegna. Come dicevi, c'è qualche pioggia, al momento ne arriveranno delle altre, soprattutto verso sera e questa notte arriveranno anche dei temporali, quindi oggi giornata insomma molto instabile, però già da domattina tempo in netto miglioramento, quindi avremo nel weekend il ritorno di ampie zone di sereno, se qualche nuvoletta ci sarà ancora. L'unico fastidio, il vento, perché comincerà a soffiare il maestrale, già in parte si fa sentire, anche domenica sarà una giornata con maestrale sostenuto, quindi insomma weekend un po' ventoso, ma d'altro canto è anche l'autunno che certo, finalmente inizia ad avvicinarsi, insomma siamo a ottobre, qualcosa doveva pur succedere, e quindi ripeto, tra oggi l'instabilità e il vento del weekend si farà sentire appunto un po' d'autunno, anche come temperature, nel senso che calano un pochettino. Però ti dirò, comunque 22-24 gradi li facciamo, quindi non è che faccia freddo. Però insomma, un primo cambio d'armadio possiamo anche iniziare a farlo, come dire.
4: Paolo, ecco. E allora, quello lo possiamo fare soprattutto, Paolo, perché questo autunno l'abbiamo così tanto invocato, quindi adesso è arrivato, ci mettiamo un maglione sulle spalle, siamo pronti ad affrontare il weekend e grazie a te lo facciamo con il sorriso e con indicazioni meteo sempre precise. Paolo Corazzon, grazie, so che hai una mattina densissima di impegni.
5: Ah, guarda, è arrivato l'autunno, è arrivato il doppio del lavoro, forse era meglio che rimanesse l'estate dal mio punto di vista.
4: Però noi a Radiolina siamo sempre felici perché riesci a trovare questi minuti da dedicarci. Paolo Corazzon, grazie, a te va la nostra buona giornata. Lo posso dire che sei il numero uno degli uomini del questo lo posso dire, dai.
5: Ti ringrazio, troppo buona. Ciao, buon weekend.
4: Buona
5: a tutti,
4: giornata, buon
5: grande
4: weekend, grazie a Paolo Corazzon. Abbiamo bella musica qua a Radiolina. Allora, per iniziare il weekend, loro sono Guè e Marrakesh, sono i Golden Boy dell'hip hop italiano. Sono amici da 30 anni, da 20 anni cantano insieme e quest'anno festeggiano i 10 anni di Santeria, che è il loro album Cult. Casini qua a Radiolina.

0: vita. Radiolina Caffè Corretto. Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina. Radiolina. Caffè Corretto.
1: Caffè Corretto ancora insieme, ancora in diretta dagli studi di Piazza l'Unione Sarda a Cagliari, proprio nel giorno in cui Barati di San Pietro si prepara a celebrare il suo Wine Fest. Ci ha lasciato Silvio Carta, 97enne patriarca delle cantine, indiscusso re della vernaccia. L'ultima intervista che fece con il nostro giornale porta la firma di Roberto Ripa, nostro amatissimo collega critico enologico. Io prima eravamo fuori onda, no? E ti ho fatto un sacco di complimenti, Roberto Ripa, sui vini, e tu mi hai detto: ma no, definiscimi solo un santo bevitore.
2: Buongiorno Francesca, buongiorno al pubblico.
1: Buongiorno, al pubblico di buongiorno. Caffè Corretto. Ecco.
2: Ciao, ciao.
1: Allora Roby, correggiamo questo Caffè Corretto questa mattina e lo facciamo con la vernaccia di Silvio Carta.
2: Sì, è chiaramente un momento triste perché la Sardegna perde un grande imprenditore, prende una grande persona, ma soprattutto un uomo della terra, un uomo della vigna. Un personaggio che naturalmente, come tutte le persone legate alla campagna, è nate nella campagna, era molto determinato, caparbio, tant'è vero che la Silvio Carta è arrivata oggi a comunque essere conosciuta a livello internazionale anche grazie a questa determinazione, come viene riconosciuta anche dal figlio Elio, il figlio di Silvio, Elio, che è il patron della Silvio Carta.
1: Senti,
2: la cosa. Dimmi Francesca.
1: No, io vorrei sapere, Roby, questa vernaccia, questo tipo di uva, come ha fatto Silvio Carta a riportarla in auge? Qual è stato il suo grande lavoro?
2: Intanto, come lui stesso diceva e poi ripeteva anche Elio, per coltivare vino bisogna avere una grande passione, ma per coltivare la vernaccia bisogna essere un po' folli, un po' pazzi, ma soprattutto assolutamente determinati, cioè non avere altre passioni, cioè essere dei contadini che rispettano un vitigno molto particolare, ma soprattutto sanno bene che dietro quel vitigno sono millenni di storia della Sardegna.
1: Addirittura in Sardegna si parla dell'undicesimo secolo.
2: Sì, in realtà potrebbe essere questo. Io ho sempre un po' di difficoltà nel definire bene dei termini temporali. Certo è che la forza di questo vitigno e di questo vino è andato oltre i confini del tempo. Poi è vero che nel passato ha vissuto anche momenti di grande difficoltà, di grande crisi, però la capacità di imprenditori e di vignaioli oristanesi, e tra questi sicuramente tra i più illuminati c'era sicuramente, appunto, come dicevo prima, Silvio Carta, questa grande passione, questa grande determinazione, ma anche sapienza, ha permesso un proseguo di grande successo. Voglio solo ricordarti, Francesca, ricordare al pubblico di Caffè Corretto che nel 2024 la vernaccia DOC riserva Silvio Carta Vendemmia 2004 è stata premiata al Vin Italy come il miglior vino bianco d'Italia, ma
1: grandissimo
2: qualche
1: riconoscimento.
2: Anno prima, nel 2018, non tutti lo sottolineano questo, lo stesso vino, quindi la Vernaccia DOC Riserva 2004, era stata considerato dai giudici del Vin Italy come il miglior vino in assoluto, il miglior vino d'Italia in assoluto. Quindi voglio dire, una grande passione, ma anche una grande sapienza.
1: Non e questo, questi dati ci danno assolutamente la misura della grandezza, della genialità e della passione di questo grande imprenditore. E allora Roberto Ripa domani prende il via il Baratili Wine Fest e questa quinta edizione sarà dedicata tutta a Silvio Carta in Alto i Calici. Mi fai un brindisi? A cosa brindiamo a queste 8:26 di questo 9 ottobre?
2: Ma guarda, il brindisi va fatto sicuramente con un calice di vernaccia e io brinderei con la vernaccia del fondatore di Silvio Carta, cercando di sperare in una annata enoica o vitivinicola di grande successo per la Sardegna, perché il sogno che ho coltivato in tanti anni in cui mi sono occupato di vino è che finalmente la grande sapienza, la grande conoscenza che ormai i vignaioli sardi hanno raggiunto venga riconosciuta a livello nazionale e internazionale, e questo vale anche per la vernaccia.
1: Cicina,
2: quindi brindiamo alla vernaccia.
1: Grazie.
2: E brindiamo al vino sardo.
1: In alto i calici, Roberto Ripa, grazie per essere stato con me questa mattina, aver corretto tanto questo caffè. Siena Spyro adesso qua in diretta.

0: Le ultime note di Sena Spyro per tornare in studio e adesso solleviamo le serrande del nostro bar dello sport. Siamo sempre più vicini al big match Cagliari-Juventus, ma davvero vicario più forte di Caprile, Fabiano Gaggini?
1: Meno due a Cagliari-Juventus, sì.
0: Ma siamo davvero, al conto alla rovescia.
1: Esatto, meno, ma davvero Vicario è il più forte di Caprile? Ce lo siamo chiesti oggi sull'Unione Sarda e probabilmente non è proprio così. Perché ci facciamo questa domanda? Perché Vicario, tra l'altro ex portiere del Cagliari, è convocato in nazionale, Caprile no, quindi ci viene un po' da domandarci perché qui abbiamo fatto una serie di valutazioni e forse in questo momento, in questa fase, in cui, forse nell'ultimo anno, forse anche negli ultimi due anni, Caprile sta dimostrando di essere più forte di Vicario. Detto questo, domenica si sfideranno proprio alla Domus in Cagliari-Juventus e quindi intanto in questo momento Caprile è più su in classifica, due punti in più, e vediamo quello che succede domenica.
0: Senti, che clima c'è tra il rosso-blu?
1: Il clima non può che essere positivo perché intanto per la classifica, positivo poi anche per quello che hanno fatto i nazionali in queste tre settimane di sosta. Sono tornati proprio, si è chiuso il cerchio proprio ieri con il ritorno di Rodriguez, ormai sono di Obert, ormai sono tutti dentro e tutti reduci da esperienze abbastanza positive, non solo Maldini e Romano ma anche Obert, appunto Rodriguez che ha fatto l'esordio con l'Uruguay, quindi tornano tutti ancora più carichi.
0: Ci hanno fatto fare un figurone i nostri ragazzi.
1: Sì, ci hanno rappresentato bene, dai, diciamo di sì, e quindi adesso però arriva il bello per tutti, per il Cagliari arriva questa sfida con la Juventus che sembra quasi scritta nel destino alla sesta giornata con questa classifica dopo questa lunga attesa per la sosta per le nazionali. Domenica sera 20:45 stadio sold out, manco a dirlo, insomma sarà una bella serata a prescindere anche dal risultato, nella speranza che il Cagliari possa tirar fuori un'altra impresa.
0: In queste due bellissime pagine 50 e 51 dell'Unione Sarda oggi in edicola, tutte da leggere, dove non mancano le analisi, commenti, il consueto punto da Seminello. Fabiano Gaggini, grazie per mi piace svegliarti, anche stamattina ti ho dato l'ha già fatto la tua bambina, di sicuro l'hai già portata a scuola. Ci vediamo tra poco in redazione, buona giornata, e anche
1: buona
0: noi facciamo il conto alla rovescia col segnale orario.
2: Radiolina Caffè Corretto.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
2: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Come avete iniziato questo venerdì mattina? Speriamo serenamente, come cantano Giuli e Bresh.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

allora abbiamo iniziato Caffè Corretto con grande ritmo e sorrisi, ma c'è la politica a dominare la scena odierna con un passaggio che ridisegna le regole del gioco democratico in Italia. L'aula della Camera ha dato il via libera definitivo alla nuova legge elettorale, ponendo così fine a un iter parlamentare tesissimo. Il voto finale è avvenuto a scrutinio segreto, ve lo abbiamo già raccontato ieri, ha registrato 227 voti favorevoli e 164 contrari, sancendo l'approvazione della riforma fortemente voluta dalla maggioranza di centrodestra. Al momento della proclamazione del risultato, un lungo applauso è scoppiato tra i banchi della maggioranza, testimonianza della tenuta della coalizione di governo che è riuscita a superare lo scoglio del voto segreto senza l'ombra dei temutissimi franchi tiratori. Ma che cosa cambia concretamente per noi cittadini? L'obiettivo dichiarato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni è chiaro: dare stabilità e fare in modo, queste sono le parole del Premier, che ora gli italiani possano scegliere tutto, legando indissolubilmente il voto espresso nelle urne alla governance del paese. La riforma punta a garantire che chi vince le elezioni abbia una maggioranza solida e spendibile per l'intera legislatura. Vediamo però nello specifico come queste nuove regole cambiano volto alle schede di Camera e Senato, introducendo un impianto che potremmo definire un proporzionale corretto. Al centro del provvedimento ci sono due pilastri fondamentali, sono la soglia di sbarramento e il premio di maggioranza. Per quanto riguarda l'accesso al Parlamento, i partiti dovranno superare uno sbarramento nazionale fissato al 3%, sotto questa percentuale non ottengono seggi. La vera novità risiede nel meccanismo di governabilità. Viene infatti introdotto un premio di maggioranza automatico riservato alla coalizione in grado di superare il 42% dei voti complessivi. Un premio pensato proprio per garantire ai futuri governi questa tanto cercata stabilità, evitare le storiche paralisi post voto. Naturalmente il clima politico è tutt'altro che sereno. Se la maggioranza rivendica con orgoglio questo risultato, le opposizioni sono sul piede di guerra. Dai banchi della minoranza la riforma viene rigettata con forza e viene definita senza mezzi termini una truffa ai danni della rappresentanza dei cittadini. Naturalmente nel corso della giornata qui su Radiolina, ma anche su Videolina, unionesarda.it e poi domani nel nuovo numero dell'Unione Sarda in edicola, tutte le novità e i riflessi di questa legge elettorale sulla politica della nostra isola. Certo è che con questo voto l'Italia si prepara a inaugurare un nuovo capitolo della sua storia repubblicana. Le reazioni fuori e dentro i palazzi della politica continueranno a far discutere nelle prossime settimane, mentre i tecnici sono già al lavoro per analizzare i nuovi collegi. Allora 340 87 15 015 per far sentire anche la vostra voce dai nostri microfoni. Cantiamo d'amore, beh, dopo la politica ci sta, De Bausa.